0: Questa è la macchina del tempo, come diceva la pubblicità, contro il logorio della vita moderna.
1: Su RTR 99 ti ricordi?

0: La macchina del tempo ci porta alla classica frase: a letto dopo carosello.
1: RTR 99, ti ricordi?

0: RTR 99. Ti ricordi?
1: Autocentro Saxa Rubra, dal 1977, la beauty farm della tua auto. Hai bisogno di un eccellente carrozziere, di un fantastico meccanico, di un cambio pneumatici o fare una revisione completa? Vuoi coccolare la tua auto nel nostro lavaggio self-service? Vieni a trovarci in via Falcade 48, info 06 332 1181. Autocentro Saxa Rubra.it.

0: La macchina del tempo si sposta nei decenni 60, 70, 80, 90 e anche oltre per cercare emozioni.
1: Su RTR 99 ti ricordi?

0: RTR 99 ti ricordi.
1: Vuoi essere dei nostri per la tua pubblicità? Chiama o manda un messaggio al 375 922 7663.
0: RTR 99 ti ricordi.
2: Chiara, oh, che occhiali e che stile! Ancora aria di vacanza?
3: Ciao Marco! No, no, aria di sconti! Li ho presi da Ottica Salvagente! Sconto fino al 30% su tutte le montature di marca e un altro sconto 50% sulle lenti da vista!
2: Allora ci vado anch'io! Guarda i miei occhiali, sono vecchi e rigati! Devo cambiarli al più presto!
3: Fai bene! Con gli sconti del 30% e del 50%, da Ottica Salvagente la ripartenza è più leggera! Info e indirizzi su otticasalvagente.it. Offerta valida anche a ottobre!
4: Devi affrontare una problematica complessa legale, finanziaria o di business? Richiedi una consulenza strategica a Mead Advisors. L'avvocato Michelangelo Damasco, con oltre 30 anni di esperienza manageriale in grandi gruppi internazionali e una rete di esperti, supporta con successo medie e grandi aziende in Italia e all'estero nei momenti difficili, con soluzioni personalizzate e consulenze in lingua inglese, francese, spagnolo e portoghese. Info e contatti su mead-advisors.com. L'analisi preliminare della vostra problematica è gratuita per gli ascoltatori di RTR 99 TV. Ricordi.

0: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
1: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
2: Comincia il jukebox di RTR 99 ti ricordi?
3: Il jukebox di RTR 99 ti ricordi?
2: Nel jukebox di RTR 99 ti ricordi?
3: Ecco un disco del 1990.

0: accendiamo spesso il nostro jukebox, quello
1: di RTR 99, ti ricordi?
0: Ci abbiamo preso gusto. Ora ci serve per cominciare bene il nuovo giorno.

RTR 99, ti ricordi? Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e del gusto inimitabile, insieme a spumissima.

arancissima, limonissima e gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati Pim e CTS. Oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro. La consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.

0: RTR 99 ti ricordi.
1: Vuoi far crescere la tua attività?
2: Chiama o manda un WhatsApp al 375 922 7663 e porta la tua pubblicità in onda.
0: RTR 99 ti ricordi.
3: Dici che lo conosco?
4: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
3: Ah, quello naturale, senza additivi.
4: Bravo.
3: DOP, solo carne italiana.
4: Esatto.
3: Il crudo.
4: E allora non lo conosci.
5: Perché non è crudo, è Parma.
6: Piacere, prosciutto di Parma.
7: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
8: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 1.01 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
9: Cerchi un'auto a chilometri zero? Vieni da Valentino, concessionaria Volkswagen. Nuovo T-Roc, Taigo, Golf a chilometri zero, scontate fino al 28%. Pandina e 500 Club Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro al mese con zero anticipo. E promo nuovo, con T-Roc e Polo, a partire da 18.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34, valentinoautomobili.it.

0: chi è sveglio, noi continuiamo a far suonare di primo mattino il jukebox
1: di RTR 99. Ti ricordi?
2: Nel continente nero,
3: bonzi bonzi bo,
2: alle falde del chi.

0: Avete ascoltato il jukebox di RTR 99, ti ricordi?
1: Il jukebox di RTR 99, ti ricordi?
0: RTR 99,
1: ti ricordi?
0: RTR 99, ti ricordi?
1: Notizie.
2: L'Italia ha una nuova legge elettorale, lo Stabilicum, per la maggioranza che difende il provvedimento in quanto sarebbe in grado di garantire la stabilità, e Melonellum per le opposizioni che ieri in aula alla Camera al momento dell'approvazione del testo parlavano di legge truffa. Il centro-sinistra prepara ricorsi alla Corte Costituzionale che saranno presentati lunedì da una serie di giuristi. Da Ascoli Piceno la premier Meloni dice: la prossima volta che gli italiani andranno a votare potranno scegliere tutto. E caccia aperta a Roma la cosiddetta banda della minicar, responsabili di 4, forse 5 aggressioni contro chi viaggiava su biciclette e monopattini. Tra le vittime l'attore Davide Jacopini, ricoverato in terapia intensiva con prognosi riservata per un profondo trauma cranico. Sarà messo a morte tramite fucilazione in diretta streaming Nidal Malik Hassan, l'ex militare 56enne autore della sparatoria in una base del Texas in cui uccise 13 persone nel 2009, prima esecuzione pubblica da 90 anni negli Stati Uniti. La gente deve vedere, spiega il segretario alla guerra Hegseth. Calcio alle spalle, la lunga sosta di 20 giorni per le nazionali. Riprende la Serie A, tra le prime della classe l'Inter, domani ospita il Parma, la Roma domenica a Como, la Lazio riceve il Monza. Ed è tutto da Alessandro Cisilin.
3: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
4: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
5: Anch'io,
3: bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
5: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
3: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800-600-100.
6: FastWeb presenta? Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
7: RTR 99, ti ricordi? Luca Casciani in diretta insieme a voi in questo venerdì 9 ottobre, sono le 7, 1 minuto e 30 secondi, in questo quinto giorno della settimana noi, io e la redazione siamo pronti a tenervi compagnia fino alle ore 10 con la nostra conto e formazione sempre e solo su Buongiorno a voi che siete a casa, buongiorno a chi ha un po' di tosse, buongiorno a chi è al lavoro, buongiorno a chi si trova in macchina, buongiorno a chi ha memorizzato il numero per inviare i messaggi WhatsApp qui in radio, 338 99 00 99 0. Messaggi che sono la parte vibrante di questa trasmissione, il confronto. È veramente molto stimolante leggere le vostre considerazioni, leggere i vostri pensieri, anche le semplici richieste tipo fai gli auguri a mio papà che oggi compie 70 anni. E d'altra parte è quello che succede naturalmente in famiglia, l'abitudine, la quotidianità, il fare gli stessi gesti, perché l'abitudine può essere noiosa, ma a volte anche molto rassicurante, no? Cosa c'è di più bello? Oddio, tante cose, però si fa per modo di dire, no? Che finito il finito di mangiare, può essere pranzo, cena, adesso faccio un esempio, ma non è detto che poi questo esempio riguardi tutti quanti. C'è una persona in famiglia, una, che può essere la moglie, il marito, un figlio, una figlia, uno, che si alza e prepara il caffè per tutti. È una cosa bella, è una cosa bella. Cioè il fatto di portare il caffè a tavola, quel momento di condivisione di un gusto estremamente piacevole. Ma non è che nessuno ha detto il caffè lo devi fare tu, oppure il caffè lo devi fare tu. ognuno poi all'interno della famiglia si ritaglia dei ruoli, ed è bello anche qui in radio, no? C'è il contestatore, c'è quello che invece appoggia tutto, c'è quello che ti dice va bene tutto però se dai oppure l'altro ti seguo su tutto ma non su Israele. Va bene ragazzi, va bene. D'altra parte una trasmissione come questa non può pensare di mettere tutti quanti d'accordo. Affrontiamo quotidianamente decine e decine di argomenti, da quelli più banali a quelli più importanti, e come fa uno ad essere d'accordo su tutto? Già, e questo ce lo possiamo dire, ma voi andate d'accordo con voi stessi? Proviamola a fare questa introspezione. Ma noi andiamo d'accordo con noi stessi? Cioè siamo contenti di quello che facciamo, di quello che pensiamo, di quello che diciamo, del rapporto che c'è tra pensieri e parole? Qui non c'entra niente chiaramente Mogol e Lucio Battisti. Possiamo dire che a volte, tornando a casa dopo una giornata di lavoro che può anche essere stata tranquilla, ma a quell'episodio che ci ha visto protagonisti insieme a un cliente, un dipendente,

addirittura ci bocciamo, perché avremmo potuto fare un'altra cosa, o avremmo potuto dire un'altra cosa, avremmo potuto tacere su quel determinato argomento. Quindi, se già non andiamo d'accordo con noi stessi, come facciamo ad andare d'accordo con una moltitudine di persone? Io faccio sempre l'esempio di uno stadio, ok? Perché poi lasciamo perdere il fatto che io sia malato di calcio, ma faccio sempre l'esempio di uno stadio. Voi prendete la curva di uno stadio italiano, la curva di casa di uno stadio italiano. Ci sono, ipotesi, 10.000 persone, 5.000, a seconda della grandezza dello stadio, quello che è, no? Che sono lì tutte quante unite da una fede per quei colori. Quindi tifano per quella squadra, cantano all'unisono i cori per sostenere quella squadra, esultano abbracciandosi anche tra sconosciuti se quella squadra segna un gol, imprecano se la tua squadra sbaglia un rigore, riempiono di parolacce l'arbitro se ritengono che stia operando male, insultano il giocatore avversario che resta a terra al 91esimo perché sta cercando di perdere tempo, visto che la sua squadra in trasferta sta perdendo e di conseguenza sta vincendo, e quindi la tua squadra di conseguenza sta attaccando per cercare almeno di strappare un punto, di pareggiare. Quindi prendete queste 5.000 persone che in quei 90 minuti hanno ragionato tutti esattamente nello stesso identico modo, tutte. L'arbitro: bastardo cornuto, ho fame, che tu possa tornare a casa vestito di legno, tutto, ok. L'arbitro, giocatore avversario: arsa tan fame, arsa te, mi sembra Mario Brega, arsa tan fame, e poi si esulta per il... tutti insieme. Poi 90esimo, saluto della squadra sotto la curva se è andata bene, sorridenti perché si è vinto, ultimo coro, dopodiché le 5.000 persone escono e di colpo quello che è un popolo, cioè 5.000 persone che lottano insieme per lo stesso obiettivo, diventano 5.000 individui che si sparpagliano per la città. Quartieri diversi? Certo. Macchine diverse? Certo. Naturale. Situazione economica diversa? Sì, certo. Lavoro diverso. E quei 5.000 che in quei 90 minuti hanno battuto come fossero un unico cuore diventano 5.000 individui che sui 1.000 altri argomenti che possono presentarci, possono essere presenti nella vita di ognuno, si trovano in disaccordo. E allora come fai ad andare d'accordo con tutti? È impossibile. Cioè, capite, io cerco di farvi comprendere quella che è l'essenza di questa trasmissione. Io non vi devo star simpatico. Certo, se vi sono simpatico, la cosa mi fa estremamente piacere. Io vi devo far ragionare. Io vi devo far riflettere sulle cose, e se il ragionamento e la riflessione vi portano a condividere il mio punto di vista, io ne sono felicissimo. Ma se i miei ragionamenti e le mie riflessioni vi portano a dare maggiore forza alle vostre convinzioni, va bene pure quello, ci siamo confrontati. Cioè, capite quando io dico cercare di piacere a tutti significa essere trasparenti, significa che nessuno ti nota, significa che nessuno ti ascolta, significa comunque riempire il microfono di banalità. Io non ce la faccio. Io non posso immaginare di venire qui in radio alle 5:30 e poi entrare in diretta alle 7 come se timbrassi il cartellino, dire quattro fesserie e poi arrivare al momento dei saluti, ci sentiamo domani. Cioè, io ricevo un numero enorme di messaggi WhatsApp, tanti, ma veramente tanti. Inizio anche a ricevere un numero discreto di mail, molte meno chiaramente messaggi WhatsApp, però perché è meno immediato, ma tu magari hai voglia di dirmi una cosa.

0: un messaggio WhatsApp, vai sul 338 99 00 990 e lo invii. La mail magari diventa un po' più complicato, perché già devi entrare su, scrivere, però diciamo che ricevo anche un buon numero di mail. Il rapporto con i messaggi è 1:50, più o meno così. Però se voi siete stimolati a farmi conoscere il vostro pensiero, è perché avete ascoltato il mio. Cioè, capito? Quando io penso che nell'arco di una giornata, a seconda chiaramente del momento, se ci sono o meno microsondaggi, i messaggi vanno da 5, 7, 800, 2000, 3000, 5000, è successo pure così, senza alcun problema, siamo arrivati addirittura a 10.000 messaggi. È evidente perché c'è la voglia di confrontarsi. E secondo me questa è la parte importante di questa trasmissione. Poi piace a tutti. Non può, l'esempio che vi ho fatto dello stadio vi fa comprendere come in quel determinato ambito 5.000 persone hanno il cuore che batte all'unisono. Finisce la partita e sono 5.000 cuori che battono a distanza, con lavori diversi, professioni diverse, realtà diverse. Io mi sono abbracciato al gol della mia squadra con quella persona al mio fianco, ci siamo proprio abbracciati stretti, ci siamo baciati, non so come si chiama, non l'ho neanche memorizzato, però dopo 4 giorni io vado all'agenzia delle entrate e lui è quello che chiaramente non mi ha riconosciuto, io non l'ho riconosciuto, è quello che mi fa il culo. È chiaro il concetto, un po' duro, però almeno spero sia stato comprensibile.
1: RTR 99 ti ricordi?
2: Chiara! Oh, che occhiali e che stile! Ancora aria di vacanza?
3: Ciao Marco! No, aria di sconti! Li ho presi da Ottica Salvagente! Sconto fino al 30% su tutte le montature di marca e un altro sconto 50% sulle lenti da vista!
2: Allora ci vado anch'io! Guarda i miei occhiali, sono vecchi e rigati! Devo cambiarli al più presto!
3: Fai bene! Con gli sconti del 30 e del 50%, da Ottica Salvagente la ripartenza è più leggera! Info e indirizzi su otticasalvagente.it. Offerta valida anche a ottobre!
4: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello Studio Legale Cruciani. Da oltre 30 anni, i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia, con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio Legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.
5: Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a spumissima, arancissima, limonissima e gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati PIM e CTS. Oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro. La consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.
1: RTR 99 ti ricordi?
0: RTR 99 ti ricordi? Luca Casciani in diretta insieme a voi. Sono le 7:14, minuti primi e qualche secondo. Allora, tra moglie e marito non mettere il dito, che è un detto che conosciamo un po' tutti quanti, ed effettivamente è vero, no? Se ci pensate bene, ci sono momenti particolarmente imbarazzanti. Perché è giusto che moglie e marito discutano, litighino, non è che le cose devono sempre essere rose e fiori, ma io parlo di una coppia, comunque una coppia sana, nel senso dove ci sono dei sentimenti e dove possono esserci delle discussioni di vario genere che riguardano tutte le coppie di tutto il mondo. Però c'è un momento imbarazzante, molto imbarazzante, quando si sta a cena, diciamo in quattro, quindi due coppie, e una coppia ad un certo punto inizia a litigare. È vero che poi se si inizia a litigare a cena davanti ad un'altra coppia, per quanto una coppia amica, significa che ci sono degli strascichi, no? Quindi uno già aveva discusso prima, poi ha fatto buon viso a cattivo gioco, ci si mette seduti a tavola e lì basta una parola per scatenare il putiferio, perché non diventano più marito e moglie che stanno litigando, diventano marito e moglie che stanno litigando, ed ogni volta che uno dei due espone la propria tesi, poi cerca con lo sguardo, con fare interrogativo, l'approvazione dell'altra coppia. Io in certi casi sono imbarazzatissimo, ma poi imbarazzatissimo. Però ho deciso di comportarmi in una determinata maniera. Quando mi rendo conto che la discussione, è capitato, quando mi rendo conto che la discussione sta prendendo una piega poco simpatica, ma proprio all'inizio dico: scusate, ma vi sembra il caso di litigare in questo modo? Chiaritela voi quando state soli, se non è possibile, perché a quel punto la scimmia ti è salita sulla schiena, quindi non riesci più a fermarti. Io faccio: vabbè ragazzi, la serata finisce qui, litigate, io chiaramente non sto qui a fare da sponda, però è imbarazzante, ragazzi, è decisamente imbarazzante. Ma all'interno di un rapporto, io dico matrimoniale, ma attenzione, in realtà dovrei dire un rapporto di convivenza, perché poi ci sono anche tante persone che hanno deciso di convivere, quindi non avere il pezzo di carta che certifichi l'unione, ma poi i problemi sono gli stessi. Quando tu condividi gli stessi spazi domestici, che tu sia sposato, quindi che un addetto del comune vi abbia dichiarato marito e moglie, o che lo abbia fatto un prete, o semplicemente che abbiate deciso di convivere, non cambia niente. Casa va pulita, se vai al bagno non lo vuoi lasciare sporco, la spesa la devi fare, insomma le cose, le bollette devi pagare esattamente, tutto uguale. E ci possono essere dei conflitti non risolti tra marito e moglie? Oddio, è vero che dopo tanti anni insieme certe asperità tendono ad essere limate. In realtà non è che si migliora, in realtà tu impari, ma questo vale per l'uomo tanto, ma vale anche per la donna meno, però vale anche per la donna, dobbiamo essere onesti. E dopo tanti anni tu non è che cambi, tu impari, a Roma si dice a fa pippa, tu impari a fa pippa. Certe rispostacce che tu puoi dare o che ti vengono date, 20 anni fa ti facevano scattare, oggi sai cosa pensi? E gira male, cioè spegni sul nascere determinati incendi. Questo ti deriva dall'esperienza, no? Molto spesso queste cose non necessariamente riguardano situazioni molto molto molto importanti, ma riguardano banalità. Quindi può capitare che moglie e marito abbiano idee diverse, però bisogna vedere quali sono queste idee diverse, perché se le idee sono tanto tanto tanto diverse, porca miseria, diventa difficile poi stare insieme, no? Anche il discorso della mezza mela va a farsi friggere, no? Tu prendi una mezza mela e poi prendi un'altra mezza mela e le unisci. Ora, può capitare, ripeto, può capitare che ti dica, ma proprio, ma bene, bene, bene, che la tua mezza mela sia esattamente la metà che combacia con un'altra mezza mela, perfettamente. Ma poi c'è quello che gli psicologi, o comunque quelli che si occupano di terapisti di coppia, chiamano indice di compatibilità. Ok? Se tu prendi una mela che combacia al 98% con l'altra mezza mela, non sarà proprio quella, però al 98% ci puoi stare. E a mano che l'indice di compatibilità si abbassa, diminuisce anche la possibilità che il matrimonio possa durare, la convivenza possa durare. Poi se tu prendi mezza mela e prendi mezza banana e le metti insieme, ti rendi conto che possono fare questi? Sì, un mese se schiantano di sesso la mela e la banana. Capito? Io so sottile su queste cose. Se schiantano di sesso, poi dopo però chiaramente indice di compatibilità vicina allo zero. Quali possono essere i motivi che portano una coppia a scoppiare? Pensateci bene. Quali possono essere? Beh, intanto pensiamo alle vacanze. Pensiamo alle vacanze. E semplifichiamo: mare, montagna, anche se poi da mare a montagna chiaramente c'è tutta una serie di step, tutta una serie di passaggi, no? Tra mare e montagna c'è: andiamo al paese da mamma, andiamo al paese da nonna, andiamo a raccogliere l'uva da zio, andiamo in una città d'arte, facciamo un viaggio on the road, andiamo a visitare Parigi. Cioè c'è tutta mare e montagna. Ma se uno ama il mare e l'altra ama la montagna, ma contemporaneamente quello che ama il mare odia la montagna e quella che ama la montagna odia il mare, il momento della vacanza diventa un dramma, non è più una vacanza, è un anche perché quest'anno si va al mare, si decide, ok? L'alternanza, la democrazia dell'alternanza, un anno si va al mare e un anno si va in montagna, quindi sono tutti contenti, no? L'anno in cui si va al mare è quella che gli piace la montagna, gli gira il chiccherone, l'anno che si va in montagna è quello che gli piace il mare, gli gira il chiccherone. Quindi può essere un'incompatibilità importante? Sì, può essere un'incompatibilità importante. Ci sono piccole incompatibilità, piccole. Io ad esempio, se siete molto tifosi di calcio, ma dovete essere molto tifosi di calcio, perché se siete alla buona, questa non è una fesseria, ma se siete molto tifosi di calcio, molto, e la vostra lei o il vostro lui sono tifosi della squadra che voi maggiormente detestate, può diventare un problema. Può diventare un problema. Le coppie miste, calcisticamente parlando, in questo senso possono essere un problema. Poi si sopravvive? Sì, certo, si sopravvive, però insomma non è e poi ci sono le coppie miste politicamente. Le coppie miste politicamente, secondo me, se quella calcistica tutto sommato, sai, poi tutto il calcio comunque è una ruota, no? Oggi gode uno, domani gode l'altra, poi insomma è più o meno è un giro, no? È un giro. Però se tu politicamente sei ben attestato su certe posizioni, e che fai? Cioè voi immaginate, no? Provate ad immaginare una coppia dove lei di sinistra, di sinistra ancora di più, no? Cioè è una che quando passa davanti a un centro sociale, lei, ma sti fasci de merda, capito? Cioè, per dirvi quanto può essere di sinistra, lui di destra. Ma di destra proprio uno di quelli che dice: io ogni 28 ottobre vado a Predappio da zio Benito, capito? Uno di quelli che dice: come hanno fatto a mettersi insieme? Ragazzi, e come hanno fatto? Sai, a volte noi esseri umani non ragioniamo con la testa, soprattutto all'inizio di un rapporto. Noi pensiamo di essere così capaci di e così in gamba e così furbi e così intelligenti di riuscire a cambiare l'altra persona. La cambiamo fino a quando ragioniamo con quello che abbiamo dentro le mutande. È chiaro questo concetto? Noi siamo disposti a cambiare fino a quando non facciamo ragionare il nostro cervello, ma quello che è contenuto all'interno delle nostre mutande. Poi, quando quella parte comincia un po' a latitare, ecco il fatto che si attiva il cervello. Questo chiaramente vale per tutte e due, e lì c'è una frase conflittuale, ma le differenze anche riguardo a come intendi il tuo lavoro. No, io questa cosa, perché ho fatto tutto sto segone, sono andato per farvi arrivare a riflettere su una cosa. Dunque, ma sembra una cosa comica quella che sto per dire, ma in realtà è vera. Dunque, conoscete Veronica De Romanis? Allora, secondo me molti di voi non la conoscono, ma se avessi la possibilità di farvela vedere, qualcuno di voi potrebbe... Ah sì, l'ho vista in televisione. Veronica De Romanis, ragazzi, è una in gamba, cioè ha studiato, cioè 57 anni, ha studiato economia a Roma e anche alla Columbia University di New York, è stata membro del consiglio degli esperti presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, è un economista, saggista, docente di European Economics sia alla LUISS di Roma che alla Stanford University di Firenze, cioè stiamo a parlare di una signora professionista estremamente preparata, in gamba, tutto, ed è sposata con Lorenzo Bini Smaghi. Già, sai, già uno che si chiama Lorenzo Bini Smaghi già ti dà l'idea che stiamo a parlare di uno tosto. Cioè, non vai tu dall'elettra auto, cioè, da chi, mazza, da quale elettra auto vai? Io vedo dal Ruscio di Via Natale Palli a Torpignattara, ci sta, va benissimo. Dice, il tuo elettra auto? Il mio elettra auto è Lorenzo Bini Smaghi. Ma mi stai a piedi per culo? Cioè, uno che si chiama Lorenzo Bini Smaghi non può fare l'elettra auto, capito? È un economista, banchiere, è stato anche membro del comitato esecutivo della Banca Centrale Europea, presidente di Société Générale, quindi anche questo, ragazzi, è uno che c'ha veramente, cioè, ma veramente c'ha vi ricordate gli Squallor quando dicevano un toro nelle mutande? Questo veramente c'ha due bocce nelle mutande, c'è uno che gli fumano pure questa. Hanno due figli e li hanno chiamati Corso e Laudomia. Corso e Laudomia. Ma uno che si chiama Lorenzo Benismaghi, ma può chiamare la figlia Natasha Jessica Laudomia e il figlio Corso. Quindi voi immaginate all'appello. Dunque, Corso Benismaghi, Laudomia Benismaghi. Oh, ragazzi, questa gente, voi siete dei pezzenti. Voi siete dei pezzenti, capito? Voi siete dei pezzenti, capito? Voi che vi chiamate, non so, Proietti e avete un figlio, l'avete chiamato, che so, Mario. Mazza, ragazzi, se voi immaginate all'appello, voi andate a scuola, cioè Corso Bini Smaghi sta in classe con Mario Proietti. Oggi interroghiamo Mario Proietti, tutti a ride, no? Salsa a Mario, fanno i pernacchi, capito? Oggi interroghiamo Corso Bini Smaghi. Bravo, bravo, bravo, bravo, evviva Corso, evviva Corso, capito? Funziona, funziona così. Ebbene, questi due, una bella coppia sposata dal 1998, quindi insomma una coppia, e questi due hanno scritto due libri. Oh, che bella, hanno scritto due libri. Veronica De Romanis per Edizioni Marsilio, collana Nodi, ha scritto un libro dal titolo L'austerità fa crescere. L'austerità fa crescere. Quando il rigore è la soluzione. Oh, la sua idea, no? All'austerità, lei, Veronica De Romanis, l'austerità fa crescere quando il rigore è la soluzione. E lui, Lorenzo Bini Smaghi, ha scritto anche lui un libro per Edizioni Il Mulino. Il titolo: Morire di austerità. Democrazia europea con le spalle al muro. Cioè, fammi capire. Allora, la moglie scrive un libro, L'austerità fa crescere, il marito scrive un libro, Morire di austerità. e sono marito e moglie. Cioè io mi immagino quando a casa stanno lì a scrivere i libri, che hai fatto quando ho fatto un capitolo del mio libro, cosa hai scritto? Ho scritto che l'austerità fa crescere, tutte cazzate. E tu, io ho scritto un libro, Morire di austerità, tutte cazzate. Questi sono arrivati a tirare i piatti di Limoges, mica i piatti dell'IKEA come ci avete voi a casa, pezzanti. Questi si tirano i piatti di Limoges, porcellana di Capodimonte, con i figli Corso e Laudamia che fanno mami, papi, smettetela.
6: RTR 99 ti ricordi? Si ascolta in DAB Digital Radio nel Lazio, Campania, Lombardia, Toscana, Umbria.
1: RTR 99 ti ricordi?
7: Signori, siamo qui per scusarci. Il latte fresco del Lazio dura soltanto 6 giorni.
8: Quindi, se è fresco, è buono?
7: E se è buono, finisce subito.
9: Scegli latte fresco del Lazio. Frescolazio.it. Iniziativa promossa dall'Assessorato all'Agricoltura e Sovranità Alimentare della Regione Lazio.
10: Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad. Via, via. Da Conad e Conad Superstore, fino al 17 ottobre, trovi bis. Prendi 2, paghi 1. Scopri di più su conad.it.
11: Questa settimana risparmia con le super offerte. Come cordon bleu di tacchino 490 grammi in promo Lidl Plus a 1,99 euro. E con le mega offerte, noci sgusciate 200 grammi a 2,39 euro. Lidl, vale davvero.
12: Una finestra è una finestra.
13: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
12: Vedo.
13: La maniglia centrale è davvero elegante.
12: Sì, bella.
13: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
12: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
14: Ocnoplast. Le finestre di design.
15: Signore e signori, l'attesa è finita. È arrivato Fiori Tutto di Concessionaria Fiori. Oltre 1000 vetture usate, aziendali e chilometro zero, a prezzi sbalorditivi. E udite, udite, tutto senza alcun vincolo di finanziamento. City car, berline o SUV, la tua c'è e costa meno. Dal 9 al 18 ottobre a Roma, Ostia e Latina. Parola di Mister Meno.
16: Concessionaria Fiori, concessionariafiori.it.
17: È la mia nuova acqua di casa.
18: Approfitta anche tu della sensazionale offerta promozionale firmata Brispal. A soli 19 euro al mese avrai acqua pura e con tante bollicine direttamente a casa tua. Hai capito bene? A soli 19 euro al mese, incluso manutenzione e cambio filtri. Cambia acqua anche tu e passa ad un erogatore Brispal e avrai purezza, freschezza e il massimo del risparmio.
17: Brispal, la tua nuova acqua di casa. Informazioni allo 06 61 45 088 o Brispal italia.it.
1: RTR 99 ti ricordi?
0: RTR 99 ti ricordi? Luca Casciani in diretta insieme a voi. Sono le 7:33 minuti primi e qualche secondo. Io sono testardo, ragazzi, io credo che nel mio sangue scorra anche nel mio viene scorra anche sangue abruzzese e sardo. Sono, diciamo, le due regioni che notoriamente vedono gli abitanti classificati come tra i più testardi in senso assoluto. Ma è una cosa bella, non è una cosa brutta. Che poi in realtà un mio antenato era serbo. Di una città che non è molto distante da Belgrado, che si chiama Kragujevac, e si narra, è una cosa vera, non è una, che questo serbo, questo tizio serbo, intorno al 1700 circa, si è arrivato in quello che all'epoca era lo stato pontificio al seguito di un principe serbo. Lui era un servitore, e poi è arrivato lì nelle Marche e si innamorò, almeno questa, di una ragazza che e poi decise di rimanere in quella che ancora non era Italia, e quindi queste sono le mie antiche radici, proprio antiche radici. Questo racconto ad un cugino di mia madre che aveva pagato una società per fare delle ricerche riguardo al proprio albero genealogico, e ci siamo fermati proprio a questo, perché prima di questo poi indietro non si riesce ad andare. Però tornando al discorso della testardaggine, io mi impunto su certe cose. Allora, spesso qui in radio noi parliamo di quanto sia ridicolo e assurdo il politicamente corretto, di quanto il politicamente corretto rappresenti un bavaglio, che è un bavaglio soprattutto di carattere culturale oltre che mentale. Io questo politicamente corretto lo chiamo pensiero unico dominante, visto che mi copiano tutto. Siamo d'accordo sul fatto che PUD, pensiero unico dominante, l'abbia inventato io? Almeno questo me lo dovete riconoscere, no? Quindi ne ho sempre parlato, anche in tempi non sospetti e molto lontani. Ma io riconosco una capacità, e lo dico anche con grande ammirazione, di chi utilizza il politicamente corretto come una clava che obbliga gli altri a tacere, perché sono stati così bravi e così capaci da assegnarsi un ruolo, che è quello di poter dire agli altri sei fascista nel momento stesso in cui non ti comporti come impone il politicamente corretto. Chiaro? Quindi loro si sono, in pratica è come se loro avessero l'autoscuola, no? Tu vai a prendere la patente, dove vai? O vai alla motorizzazione o vai all'autoscuola, ok? Poi arrivo io, che chiaramente non ho alcuna autorizzazione, ma apro una cosa, vendita patente Casciani, vendita patente Casciani. Arriva la gente, dice: vorrei la patente, eccola, quant'è? 100 euro, io do la patente. Ma quella patente non ha alcun valore, è chiaro il concetto? Io però te la do, mi dai 100 euro, ti do la patente in tutto e per tutto uguale all'originale, peccato che non è valida. E così c'è anche la patente di democrazia, o che ti fa essere un democratico. Se tu accetti ciò che viene detto dal politicamente corretto, sei un democratico; se non lo accetti, sei un fascista. Loro quindi erogano, assegnano delle patenti o dei ruoli anche quando questo non è assolutamente vero. Anche perché poi il politicamente corretto si scontra con una realtà, che è quella della nostra vita quotidiana. Guardate, c'è una frase che rende l'idea più di mille altre. Quando si è in un ambito privato, poca gente, così, e tu parli di qualche cosa, dici: oh, se può dire, ma non si può dire, ma lo stai dicendo? Non si può dire, ma quindi questo vuol dire che il bavaglio non è solamente linguistico, è culturale. Quando tu pubblicamente dici una cosa ma non la pensi, in realtà sei già reso schiavo. E lì ha inciso il politicamente corretto, lì ha inciso il pensiero unico dominante, in quella frase che può apparire estremamente insignificante, ma ha un grande significato. E dici: oh, vabbè, oggi non si può più dire, cioè oggi non si può più dire, non oggi io ho cambiato il mio modo di pensare, oggi non si può più dire. E quello è il fallimento dell'imposizione. E che differenza c'è con la dittatura, e in questo caso il fascismo, che ti imponeva di comportarti in un certo modo, ma non poteva impedirti di pensare la tua maniera? Non è un fascismo nuovo il politicamente corretto? Pensateci. Anche perché ora vi farò degli esempi, e voi tra l'altro mi potete fare i vostri, mi potete dire come la pensate. Io anzi, io stimolo in voi la possibilità di interagire con il sottoscritto, mandatemi dei messaggi, e anche se voi ritenete che io stia dicendo una serie di fesserie, fatemelo sapere, senza problemi. 3 3 8 99 00 99 0. Perché dunque il politicamente corretto così è facile da sostenere in astratto, fino a quando tu non devi pagare personalmente il prezzo delle tue decisioni. Diventa molto più difficile quando entra in gioco la tua casa, i tuoi soldi, la tua sicurezza, la tua libertà di scegliere. Se volete degli esempi concreti, veri, ok? In pubblico sostieni che non bisogna discriminare nessuno in base alla provenienza, giusto? E ci mancherebbe altro. Ma poi devi affittare il tuo appartamento e a quel punto fai delle scelte che si basano sulle maggiori garanzie economiche e contrattuali. E se questa scelta significa rifiutare qualcuno che appartiene a una categoria socialmente svantaggiata, te ne fotti, perché tu pensi ad avere la maggiore sicurezza possibile nel momento in cui affitti un immobile che è tuo. Quindi il precario, l'africano, rispetto ad una persona che ti offre maggiori garanzie economiche, viene messo in secondo piano. Allora vedi che chi appartiene a una categoria socialmente svantaggiata, tu lo difendi a parole, con una solidarietà astratta, che poi si scontra con il rischio, con la paura che questa possa ricadere direttamente su di te. Quindi nel momento stesso in cui la scelta si basa su criteri legittimi che riguardano te in prima persona, ecco fatto che il discorso delle discriminazioni viene a cadere. Oppure dichiari, adesso non è, vi faccio l'esempio di Alessandro Gassman, però dichiari che bisogna essere accoglienti verso tutti ed aiutare chi è in difficoltà, giusto? Ma poi se qualcuno ti chiede di ospitare gratuitamente uno sconosciuto a casa tua per 6 mesi, dici di no. Se tu rientri in casa e nell'androne del tuo palazzo ci sono 4 persone che si sono messe a dormire perché fuori piove, ti danno fastidio o dici poveracci? Vedi? Allora il punto è proprio questo: tu sei favorevole all'accoglienza perché è un principio ed è giusto, ma non sei disposto a sostenerne personalmente i costi. Accogliere, ma non a casa mia. Difendi la libertà di parola, ok? Sostieni che tutti possano esprimere le proprie idee, giusto? Ma se organizzi una riunione nella tua casa, nel tuo locale, quindi in uno spazio che è tuo, e qualcuno usa quello spazio per insultare te, per insultare i tuoi ospiti o comunque distruggere la tua iniziativa, che cosa fai? Lo ascolti o lo allontani? È perché lo dovresti ascoltare se dici di difendere la libertà di parola, ma in realtà lo allontani. Quindi riconosci la libertà di espressione, ma non pensi e non ritieni che questa comporti un diritto illimitato a usare la tua proprietà e i tuoi spazi. Pubblicamente, allora io vi dico tutte queste cose perché poi spero che possano servire per darvi quella capacità di reagire di fronte a chi ti impone il politicamente corretto, no? Quindi sostieni pubblicamente l'inclusione e il rispetto delle differenze, giusto? Bello. Ma poi quando organizzi una festa privata inviti soltanto le persone con le quali hai piacere di stare e non inviti le persone con le quali non vuoi avere rapporti. Quindi essere inclusivi sicuramente non significa rinunciare alla libertà di scegliere le proprie frequentazioni nel rispetto degli eventuali obblighi di legge. Cioè, non, il pensiero unico dominante non ti può obbligare a condividere spazi con persone con le quali non hai nulla o poco in comune. Bisogna aiutare chi ha meno, è vero, è vero. Ma poi succede che un conoscente, quindi non un amico, attenzione, un conoscente ti chiede dei soldi in prestito e tu al conoscente i soldi in prestito non glieli dai. E lo sai perché non glieli dai? Primo, perché è un conoscente, quindi chi te se stranchiappetta, uno. Due, io quei soldi me li sono sudati, quei soldi sono miei. Terzo, ma sei inconoscente, sti soldi me li ridarai, io non voglio rischiare di perderli. Quindi, per carità, è giustissimo, sono favorevole alla ridistribuzione della ricchezza, però questa non deve riguardare il mio patrimonio, piccolo o grande che sia. Bisogna rispettare ogni stile di vita, certo. Poi succede che un vicino vuole utilizzare uno spazio che è di tua proprietà per attività che disturbano la tua tranquillità. Tu giustamente ti opponi, protesti, glielo dici, e se ti dà fastidio in uno spazio che è condominiale, quindi in uno spazio che è di tutti, tu protesti ugualmente, anzi avverti gli altri vicini del comportamento indecoroso di quell'altro vicino. Quindi rispettare una persona, questo non significa che devo necessariamente accettare tutti i suoi comportamenti. Per il pensiero unico dominante, sì. Il linguaggio è importante, certo, certo, giusto. E chi dice che il linguaggio non sia importante? Il linguaggio deve essere inclusivo, deve essere rispettoso. Poi succede però che in una discussione dove ti senti offeso, magari perdi anche un po' di vista la ragione. Sai, sì, c'è un detto latino che dice in vino veritas, e questo vuol dire che quando una persona beve un po' di più dice le verità anche che non dovrebbe, dice cose che vere che non dovrebbe dire. E questo succede anche quando sei arrabbiato, e quando sei arrabbiato tu dici delle cose rispondendo in maniera diretta, e quando sei arrabbiato te ne freghi di utilizzare quelle parole che politicamente non sarebbero accettabili. E allora la cortesia è una scelta, ma non necessariamente un obbligo in ogni conversazione. Certo, bisogna rispettare i limiti di legge, ma io non posso aver paura di parlare perché altrimenti divento quello cattivo. Bisogna ridurre i consumi, bisogna proteggere l'ambiente, sì, certo, bisogna fare. Poi vai a comprare l'auto e scegli quello che è più adatta alle tue esigenze, quella più, diciamo, che ha un'offerta migliore, anche se non è necessariamente l'opzione più ecologica. Quindi vedi, è sostenere un obiettivo collettivo. Poi non significa che uno può essere disposto a sacrificare il proprio denaro e la propria comodità per realizzarlo. Vedi, vi ho fatto alcuni esempi, e esempi che ci fanno andare in una direzione importante. Quindi non è per forza di cose un'ipocrisia difendere un principio e allo stesso tempo porre dei limiti quando poi ne sopporti personalmente le conseguenze. La contraddizione emerge soprattutto quando si pretende che siano gli altri a sostenere costi, rischi e sacrifici che noi stessi in prima persona, con le nostre finanze e con la nostra vita non siamo disposti ad accettare. Insomma, la domanda più incisiva, no, è quella: ma se credi davvero in quel principio, fino a che punto sei disposto ad applicarlo? Ma quando il costo ricade su di te, sulla tua proprietà, sui tuoi interessi? E là si torna al discorso iniziale. Quando noi in un ambito privato, dovendo esprimerci su determinati argomenti, diciamo subito: guarda, oggi non si può più dire. Ecco, io combatto proprio contro questa cosa dell'oggi non si può più dire. Comunque, il numero per dirmi come la pensate, se questa cosa vi ha fatto riflettere, per mandare il messaggio WhatsApp, è sempre il 338 99 00 99 0.
6: RTR 99,
1: ti ricordi?
6: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere, e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni, borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
19: Azienda agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure, se vuoi, te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.
20: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello studio legale Cruciani. Da oltre 30 anni, i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia, con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio Legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.
1: RTR 99,
0: ti ricordi? RTR 99, ti ricordi? Luca Casciani in diretta insieme a voi. Sono 7:52 minuti primi e qualche secondo. Dunque, c'è questo fatto di cronaca che si è verificato a Roma: 5 aggressioni ai danni di 5 persone diverse, e tutte più o meno con la stessa modalità, ok? E di queste 5 persone sono state aggredite indistintamente uomini e donne, quindi non ce n'è una che è un attore anche abbastanza famoso, nel senso che io quando ho letto la notizia, l'attore Davide Jacopini, non sapevo chi fosse, poi invece ho visto la foto e mi sono ricordato di averlo visto, insomma, ha ricoperto alcuni ruoli. E Davide Jacopini è stato aggredito, quindi preso a calci mentre stava tornando a casa su un monopattino, e purtroppo è stato operato alla testa, è in coma. Insomma, la situazione, gli facciamo i nostri migliori auguri, la situazione non è facile. Queste 5 aggressioni sono verificate in un quadrante che è abbastanza ampio di Roma, ma comunque sono quartieri abbastanza vicini tra loro. Considerate che dire quartieri vicini a Roma non è come dire quartieri vicini a Poggi Bonzi, ok? Diciamo tra Trastevere e Testaccio sono verificate queste 5 aggressioni. Le testimonianze convergono su un punto: i due ragazzi che aggrediscono sono estremamente giovani, sono a bordo di una microcar nera, e uno di questi è biondo, sono molto giovani, quindi molto probabilmente sono minorenni, e loro avvicinano qualcuno e lo prendono a calci, o se stanno sul monopattino lo fanno cadere, ed è una cosa. Ora, noi c'è tutta una serie di input, no, all'interno di questa notizia, che ci fanno propendere per, a livello di nostra fantasia, no, i responsabili figli di papà, perché ragazzi, la macchietta comunque non è che stanno in bicicletta, no, macchinetta ha un costo notevole, sentite, macchinetta, figli di papà, cioè capito, biondo, cioè tutte queste input. Io effettivamente non so chi siano, so di sicuro che le forze dell'ordine sono sulle loro tracce, perché ci sono delle immagini video che hanno ripreso questa macchinetta, questo quadriciclo, tra l'altro con targa coperta, quindi questo vuol dire che loro erano anche consapevoli di ciò che stavano facendo, e quindi coprire la targa serviva per non essere identificati. Però io credo che ormai siamo arrivati ad un punto in cui la violenza, soprattutto giovanile, sia ad un livello ingestibile. Guardate, ci sono sempre stati casi di, diciamo, anche nel passato, non è che i giovani non abbiano mai fatto a botte, capitava, certo, per carità, non... però a questi livelli di violenza, soprattutto livelli di violenza di gruppo, e si è abbassata drasticamente l'età dei ragazzi che fanno parte di queste definite baby gang, o comunque ragazzi molto molto giovani che non si accorgono e non si rendono conto di quello che fanno in termini di violenza, dei danni che possono causare. Allora, o noi mandiamo tutto a monte e ripartiamo da zero, oppure, signori, noi abbiamo il dovere di creare delle strettoie di carattere legale, una sorta di forca caudina dei minorenni, dove tu devi assolutamente passare e devi pagare. Cioè, perché oggi, secondo me, il concetto che non viene recepito dai ragazzi molto... Oh, ma quando io parlo ragazzi molto giovani, io parlo 14, 15, 16, 17 anni. Cioè, questa oggi è una fascia di età pericolosissima. Quando noi parliamo di assimilazione culturale, oppure addirittura radicalizzazione, noi siamo portati a pensare che la radicalizzazione abbia solamente una deriva religiosa. E no, ragazzi, radicalizzazione è quando tu ritieni che il tuo mondo sia il tuo gruppo, quando tu ritieni che il tuo mondo sia il confronto, quando tu non puoi ottenere qualche cosa e in gruppo la togli a qualcun altro, quando tu ritieni che in gruppo tutto ti sia dovuto e basta uno sguardo per scatenare una rissa, quando tu a 15 anni esci di casa con un coltello. Cioè, se noi non capiamo che oggi bisogna pensare a delle leggi, ora dico una cosa e qualcuno salterà sulla sedia o comunque dirà questo è pazzo. Oggi noi abbiamo bisogno di leggi fasciste. Sì, aspetta, fermo lì, perché ando vai, te brucio. O se preferite, abbiamo bisogno di leggi comuniste. Ma quando io parlo di fascismo e comunismo, io parlo di dittature che le leggi le impongono in un momento in cui c'è bisogno di questa imposizione. Cioè, oggi noi dobbiamo lasciare sul campo, in termini di privazione della libertà, un numero tot di ragazzi che siano di esempio per gli altri. È un po' come quando, ora l'esempio appare un po', sembra lontano, ma in realtà poi se ci riflettete, dunque voi siete in autostrada, ok, e state percorrendo regolarmente a 130 km all'ora, quindi velocità del codice, ogni tanto sforate. Ad un certo punto c'è una fila, e fate la fila, aspettate, poi c'è coda, arrivate al punto dell'incidente e un'auto, due auto che si sono scontrate un botto, trovate i morti dentro, capito? Il sangue, la cosa, eh? L'effetto è forte, no? Quindi che cosa fate in quel momento? Che cosa fate? Appena riprendete la marcia, state estremamente più attenti. Siete portati a diminuire la velocità di marcia e lo sapete perché? Perché avete avuto paura. Perché voi avete visto quei morti dentro le carcasse delle auto e quei morti potevate essere voi. Avete paura. Ecco, se tu inizi a far capire che quando ci sono devastazioni di vario genere, la polizia, se ti arresta, indipendente dal fatto che tu abbia 15 anni o 20 anni, te fai comunque 10 anni di galera, ma te li fai veramente. E quindi io cancello questo bonus che ti puoi giocare dell'essere minorenne, perché oggi il problema è dei minorenni. Ma chiaramente non solo, ma il problema è dei minorenni. Comincia a mandare in galera delle persone per 10 anni, comincia a riaprire quelli che una volta si chiamavano riformatori. Io mi sono stufato di parlare con delle persone, ne prendi uno che ha 15 anni, è una pecorella, poi lo ritrovi insieme ad altri 10, 15 anni e diventano dei leoni, o comunque credono di essere dei leoni perché fanno leva sul numero. O noi comprendiamo che oggi c'è bisogno di leggi fasciste, ma se vi mette paura fascismo, di leggi comuniste, cominciamo a punire chi si rende responsabile di certi reati. Ma se stanno questi due ragazzi con la microcar, io non so chi siano, non mi interessa, italiani, stranieri, figli di buona famiglia, che poi è famiglia di merda, voglio dire, parliamoci chiaro, non mi interessa, tu prendi tutti e due, bene, questi due se vanno 10 anni di galera, li butti in riformatorio, così diventano le fidanzate di qualcun altro e dopo stai tranquillo che il loro esempio potrà servire, il loro esempio, perché quello che succede all'interno delle carceri, in determinati carceri, tu devi aver paura di andare in determinati posti, non puoi pensare che la gente ti comprenda sempre perché sei un giovane, perché sei un ribelle, perché vuoi cambiare il mondo, perché in una nazione normale è il mondo che cambia te.
2: RTR 99
21: ti ricordi?
22: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima, così José prima.
23: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario, prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
24: Questa settimana risparmia con le super offerte, come cordon bleu di tacchino 490 grammi in promo Lidl Plus a 1,99 euro. E con le mega offerte, noci sgusciate 200 grammi a 2,39 euro. Lidl, vale davvero.
25: Amore, quanto di anticipo?
26: Zero.
25: E di interessi?
26: Zero.
25: E quanto ci pensi ancora?
26: Zero. La prendo.
27: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
28: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
27: Ti aspettiamo negli MG Store.
2: RTR 99.
21: Ti ricordi?
0: RTR 99, ti ricordi? Luca Casciani in diretta insieme a voi, sono le 8-4 minuti primi e qualche secondo. Dunque, ieri, proprio in trasmissione, abbiamo parlato dei problemi che possono esserci in famiglia, delle persone con le quali non si hanno buoni rapporti. Dunque, mi avete segnalato, e di questo io vi ringrazio, un'intervista che ha rilasciato Corinne Clery, E io non conoscevo la sua situazione. Vedi, la mia conoscenza di Corinne Clery si limita forse a due o tre rasponi che le ho dedicato quando avevo 14 anni, ma poi insomma non è che io abbia seguito la carriera di Corinne Clery. E però questa intervista, che siete rimasti colpiti dal fatto che ho detto ho dedicato due o tre rasponi a Corinne Clery, vabbè, ragazzi, assolutamente normale a 14 anni dedicare il raspone alla vicina di casa, alla madre del tuo compagno di classe, alla vicina di casa, è normale, ragazzi, vuol dire, non malissimo. Allora, un dolore che non passa mai, ma a cui alla fine ci si abitua.

0: No, sarebbe la mia fine quando non c'è niente da fare e ricevi solo dolori, dolori e dolori senza capire il perché, arriva un momento in cui scatta l'autodifesa. Io ormai non piango più. E l'attrice ha detto che non vuole riprendere i contatti con il figlio perché ha sofferto troppo. Dice: ho fatto una grande fatica a sopravvivere per tanti anni, ma non uscivo più, non ridevo più. Per fortuna ho un altro tipo di famiglia, degli amici carissimi, e ho da poco riacquistato serenità. Non c'è possibilità di riconciliazione, non c'è niente da fare. Arriva un momento in cui devi avere dignità, e io l'ho persa la mia dignità, ma adesso, dopo 9 anni e 4 mesi, perché riconto, io ho recuperato in qualche modo la mia dignità. Quando ho realizzato tutto quello che avevo subito, ho detto basta. Ho pietito per anni un abbraccio, una carezza, un fiore, un ti voglio bene mamma, mai avuto nulla. Abbiamo chiuso da 9 anni, ma sono 30 anni che è così e le ho provate tutte. Allora, chiaro, io non conosco la situazione di Corinne Clery con il figlio, non so nulla, quindi non è che io stia dando un giudizio. È anche probabile che il figlio abbia commesso degli errori, quindi non è che uno adesso do per scontato che abbia ragione il figlio. Io non conosco, ripeto, né lei né il figlio, quindi però quello che mi ha colpito è quello che ha detto. Ho chiuso, ormai sono 9 anni e 4 mesi che non lo sento, e io ho recuperato in qualche modo la mia dignità, ho detto basta. Ma può una madre dire, una madre, attenzione, dire basta quando si parla del rapporto con il figlio? No, perché questo da una parte mi sconvolge, no? Cioè io, per carità, esistono dei genitori anaffettivi e potremmo raccontare mille e mille storie, no? Ma quando una madre ti dice: ma io ormai ho bisogno di rifarmi una vita, ma di rifarmi una vita allegra. Non hai rapporti con tuo figlio da 9 anni e 4 mesi e hai deciso di chiudere e di non pensare in alcun modo ad un qualunque tentativo di riconciliazione perché hai bisogno di riprendere la tua dignità. Comunque, di una cosa è certa, di una cosa sono certo, che questa storia adesso porterà sicuramente il figlio di Corinne Clery in televisione. Perché, scusate, io non so che fa il figlio di Corinne Clery, però chiaramente le varie redazioni televisive andranno alla ricerca di questo tizio. Senti, vuoi venire a raccontare la tua storia? No. Ma c'è questo oggetto di presenza? No, ma c'è quest'altro oggetto di presenza? No, ma c'è quest'altro, c'è questo. Arriva. Quindi ve lo dico io. Allora, come finirà? Allora, il figlio di Corinne Clery tra poco andrà in televisione, racconterà la sua storia. Poi tornerà Corinne Clery in televisione e risponderà a quello che ha detto il figlio. Poi il figlio tornerà in televisione e risponderà a quello che ha detto la madre. Poi li faranno incontrare e a pagamento si abbracceranno e saranno tutti felici e contenti.
1: Guardaci in TV, scopri i canali su RTL.

0: unica sede.
1: Non accontentarti di sentire basta, meriti di sentire al meglio. Da oggi la tecnologia dell'udito fa un salto nel futuro.
2: Da Italfon arrivano i dispositivi di nuova generazione, invisibili e guidati dall'intelligenza artificiale per darti una chiarezza mai provata prima.
1: Inizia subito a sentire la differenza. Prenota una valutazione personalizzata e scopri la comodità di una rata a partire da 99 euro al mese. Italfon, il ritorno all'udito. Chiamaci allo 06 84 19 450. Ripeto, 06 84 19 450.
3: Signore e signori, l'attesa è finita. È arrivato il fioritutto di concessionaria Fiori. Oltre 1000 vetture usate.

0: 12.600 euro e Fiat Panda chilometro zero a 10.900 euro e, udite udite, tutto senza alcun vincolo di finanziamento. La tua c'è e costa meno. Vi aspettiamo a Roma, Ostia e Latina. Parola di Mister Meno. Concessionariafiori.it.
1: Venite, vi faccio vedere il resto della casa.
2: Wow, ma che bell'armadio di antiquariato.
3: Ma veramente quella sarebbe la porta della mia stanza?
4: Se le tue porte non sono più al passo con i tempi, è il momento di andare da Messere Porte. Prendi e porta a casa seta a soli 190 euro più IVA con serratura magnetica inclusa. Messere Porte, più porte che mai.
5: RTR 99.
6: Ti ricordi?
7: RTR 99, ti ricordi, Luca Casciani in diretta insieme a voi. Sono le 8:12 minuti primi e qualche secondo. Mentre stavo leggendo i vostri messaggi, mi dicono che in collegamento con RTR 99, ti ricordi, abbiamo Giacomo di Oppi Latium. Ciao Giacomo, buongiorno, come stai?
8: Buongiorno a tutti, tutto bene?
7: Allora, Giacomo Di Curzio è uno dei responsabili di Oppi Latium, che è l'organizzazione di produttori di olio extravergine di oliva della nostra regione. Siamo arrivati ormai ad ottobre. Cosa succede in questi giorni nelle vostre realtà?
8: Questi giorni sono giorni intensi nelle nostre strutture e siamo ormai pronti in quasi tutti gli stabilimenti. Lunedì apriremo il nostro ultimo stabilimento a Vetralla e abbiamo iniziato a raccogliere finalmente le olive e a produrre olio.
7: Che annata sarà? Com'è la campagna olearia e soprattutto, secondo la tua esperienza, com'è la qualità dell'olio quest'anno?
8: Allora, la campagna fortunatamente si è prospettata una campagna olivicola molto buona e stiamo iniziando con delle rese discrete, ma la qualità del prodotto è molto alta, non c'è stato nessun difetto, nessuna mosca e siamo molto contenti della qualità del prodotto che verrà.
7: L'olio che è l'olio nuovo, per intenderci, quando sarà disponibile per essere acquistato?
8: Oggi abbiamo una bellissima notizia in quanto nello stabilimento di Palombara, al punto vendita, già è pronto il nuovo olio con le prime lattine e dal 19 sarà disponibile anche online sul nostro sito www.opilatium.it per voi ascoltatori. E vi ricordiamo come sempre che potete contattarci al numero fisso 0774 615115, o da quest'anno anche sul WhatsApp al 342 8573 555.
7: Ma ricordiamo che c'è qualcosa per i nostri ascoltatori?
8: Assolutamente sì, come per l'anno scorso basterà venire al punto vendita o chiamare o scrivere su WhatsApp al momento dello shop online. Inserire il codice RTR99 o dircelo ovviamente a voce e ci darà uno sconto per voi ascoltatori.
7: Allora, io vi ricordo che il sito è opilatium.it. Ricordate che Latium è scritto con la T, quindi opilatium.it. Sullo shop online digitate RTR99, che è il vostro codice sconto. Se invece volete telefonare 0774 61 51 15, numero tra l'altro, si vede che è un numero di paese perché c'è ancora 6 cifre solamente, no? 0774 61 51 15 su WhatsApp, se preferite utilizzate anche questo, credo sia WhatsApp Business, giusto?
8: È un WhatsApp Business, sì.
7: 342 85 73 555 OP Latium. Grazie mille, un abbraccio, buon lavoro e buona raccolta di olive. Allora,
8: grazie mille, buona
7: ciao,
8: giornata.
7: Ciao Giacomo, grazie. Salutiamo Giacomo di OP Latium. Io ricordo ancora comunque il numero di telefono di OP Latium se volete ordinare l'olio per voi, per la vostra famiglia: 0774 61 51 15. Molto bene. Allora, dunque, dopo aver parlato di olio, che comunque l'olio, ragazzi, è la base della dieta mediterranea, noi fortunatamente abbiamo in Italia una grande produzione di olio e quindi è mai bello anche avere l'olio della nostra regione. Dunque, sì, di questo, ragazzi, mi dite di parlare di una cosa, ma ne parlerò tra poco perché ho bisogno di un pochino più di tempo. Invece sono passati ormai un bel po' di giorni da quando a Roma sono state premiate Vanna Marchi e Stefania Nobile. E ma io le cose mica le dimentico. Io, ragazzi, in questo magari posso dimenticarmi qualche nome così durante la trasmissione, perché il momento del coglione capita un po' a tutti quanti. Ma io questa offesa alla città di Roma non riesco a sopportarla. Se immagino che in quella che considero a tutti gli effetti la mia città, io non sono nato a Roma, ragazzi, io non sono nato a Roma, ma mi sento profondamente romano, il che non significa negare le mie origini. Cioè, quando io parlo con qualcuno, mi dico, tu sei, io sono marchigiano, lo dico sempre, cioè, perché è una cosa alla quale tengo. Le mie radici sono lì, e però se le mie radici sono nelle Marche, poi l'albero è romano, ragazzi, è Roma. Io amo questa città, sono profondamente grato a questa città per la possibilità che mi ha dato, per il modo in cui mi ha accolto. Ogni volta che parlo di Roma, io ne parlo perché mi sento di essere in debito. Lo so, è un ragionamento un po', posso definirlo ostico, posso definirlo, perché ha a che fare con uno dei valori che per me sono fondanti nella vita, dovrebbero essere fondanti nella vita di ognuno. Una di queste è la gratitudine. Allora, io conosco i difetti di Roma, li conosco bene, e attraverso la radio, per quelle che sono le mie possibilità, io cerco di lottare affinché poi questi difetti vengano cancellati o comunque vengano mitigati da un'azione politica. E lo sapete perché lo faccio? Lo faccio perché Roma merita di essere difesa. Io, quando penso a Roma, penso a quando era per me un mostro inarrivabile. Roma era una piovra, cioè non mi sembrava di essere un granello di sabbia in una lavatrice immensa, caotica. Poi ho cominciato a capire che Roma non andava capita, Roma andava respirata. Ti dovevi immergere, Roma non la puoi capire, perché c'è gente che è impazzita nel cercare di capire questa città. Roma non la puoi capire, perché Roma non vuole essere capita. Roma tu la devi assimilare. Quando si dice Roma te fa romano, è proprio questo, e forse è la grandezza di quello che è stato l'impero romano, il fatto di sentirsi romani. Tu Roma non l'hai capita, tu Roma non la devi capire, perché Roma è talmente grande, Roma è talmente immensa, che noi non la possiamo capire. Possiamo godere delle sue bellezze, possiamo innamorarci del colore dei suoi tramonti, possiamo camminare per i vicoli del centro tutti uguali e tutti diversi, però non la capisci, la assimili. Io mi sono reso conto che piano piano io ho cominciato a stare a rota di Roma. Sapete che significa stare a rota? Lo dico a chi in questo momento ci sta ascoltando da Milano: significa bucarsi, in pratica. Ho cominciato a farmi di Roma, non a farmi di eroina, ho cominciato a farmi di Roma, ho cominciato a capire che non potevo più farne a meno. I primi tempi, quando tornavo nelle Marche, dicevo torno a casa. Ancora oggi lo dico, però quando dalle Marche riparto per Roma dico torno a casa. E questo è un grande passo. Io questa città la sento come un qualche cosa di di profondo. Non voglio dire che la senta più di un romano nato a Roma, non mi permetterei mai. So perfettamente di essere, diciamo, faccio parte di un'altra classifica, ok? E lo so. Diciamo che in un paese di classifica c'è la Serie A e poi c'è la Serie B. Io sto in Serie B, lo so perfettamente. Lo so, va bene, ma non arriverò mai a giocare in Serie A. Però almeno voglio stare ai vertici in Serie B. Lo sapete perché mi fa rabbia quando vedo chi arriva da fuori e non rispetta questa città? Mi fa rabbia perché tu in quel momento, quando ti comporti male a Roma, ragazzi, io Roma l'ho assimilata, è come se ti comportassi male a casa mia. Io, quando vedo qualcuno che fa un video se far bagno a Fontana dei Trevi, ragazzi, posso dirvi il mio pensiero? Io gli darei un sacco di botte. Ma un sacco di botte, io, se fosse per me, chiaramente sono contro ogni forma di violenza, mi conoscete perfettamente, ma io vivrei in tortore e gli darei 10 torturate sulla schiena, ma proprio a farlo urlare, a farlo correre, sai come che non riesci a correre perché c'hai l'acqua fino a mezza coscia. Io, 10 torturate, un sacco di botte. Sali, entri dentro la fontana mia, ti do un sacco di botte, cioè, ma è tua Fontana dei Trevi? Sì, è mia. Sì, Fontana dei Trevi è mia. Te sta bene? Ti do un sacco di torturate. Ma un sacco di botte, ma tante. Dice, ma così va in galera, ma io mica gliele do. Ma io mica gliele do, ma quello è il pensiero. E allora, se io che in questa città non ci sono nato, la sento così mia. Uno che c'è nato, ma come fa a sopportare che selvaggi che arrivano dai quattro angoli del pianeta vengano in questa città e si comportano in questo modo? Dove stanno i romani? Una volta questo non sarebbe successo. Cos'è il benessere? La paura di dire sta città è mia. È vero, sta città è mia. Allora? E se incontro uno che non gli sta bene? Sta città è mia, e mi dice non ci stanno i confini. No, i confini ci stanno. Sono mentali, culturali, comportamentali. Sta città è mia. Io non posso immaginare di girarmi dall'altra parte e far finta che vada tutto quanto bene, perché se io in prima persona, arrivato da nonno romano in questa città, mi sono adattato a questa città e questa città mi ha cambiato, questa città mi ha regalato un'identità. Cioè, io quando mi metto seduto e mangio la bacchia scottadito, io sono felice. Io sono felice. Lo capite? Che cosa può fare Roma? Come ti può entrare dentro Roma? E quando io vedo questi, ma dico selvaggi, ma attenzione, quando dico selvaggi, voi mi dovete pensare all'africano, io al real americano che segna il proprio nome John sulle pietre del Colosseo. Io vorrei andare a dire a John: ma tu, ma che cazzo sei? Ma tu pensi veramente che se scrivi con un punteruolo John su una pietra del Colosseo la gente si possa ricordare John è stato qui? Ma sei uno che stura le fogne nel Tennessee? Ma chi cazzo sei, John? Du torturate pure a lui. Dice, du torturate. Mamma, perché oggi mi sento generoso? Cioè, oggi, anzi, sono tirchio di torturate. È quello che dentro la fontana. Quando la fontana dei miei mi dà più fastidio. Vabbè, poi ognuno c'è i suoi. Sono normale? No, non sono normale. E quando io ho visto che in Campidoglio Vanna Marchi e Stefania Nobili hanno ritirato un premio, ora lasciamo perdere l'entità del premio, perché voglio dire, ma pure io voglio dire, signori, io adesso organizzo un bel premio a casa mia. Dice, ma che premio? Facciamo una gara, ok? Facciamo una gara, facciamo a chi, al rutto più poetico, è una gara, poi ti do il premio, ok? Premio internazionale, il rutto più poetico. Vedi, lasciamo perdere il premio, quello che, ma in Campidoglio. E io ho dovuto assistere, io che mi commuovo quando guardo il gazzometro, io che mi commuovo quando guardo il gazzometro al tramonto, io ho dovuto sentir dire da Vanna Marchi, che è andata in galera per truffa aggravata insieme alla figlia, il Campidoglio non è per tutti. Per te non doveva esserci. E allora io voglio, porca di quella troia immonda, io pretendo dal sindaco di Roma una dichiarazione. Non dal portaborse, non dal galoppino, io pretendo dal sindaco di Roma. Io lo so, ma voglio dalla sua voce che ci sia una comunicazione. Vanna Marchi e Stefania Nobile non hanno il premio che hanno ricevuto nell'ambito di una manifestazione privata in una sala che è stata regolarmente affittata, fatturata e pagata, non hanno nulla a che vedere con il comune di Roma. Anzi, la municipalità romana e tutti i cittadini romani si dissociano dalla consegna di questo premio. Non mi puoi far così, sindaco. Non mi puoi sta zitto. Sindaco, non puoi rimanere in silenzio. Ma se io adesso parlo con a Milano, no? Voi state, parlo con chi in questo momento sta a Milano. Mi state ascoltando da Milano, ok? Parlo con un milanese, lo trovo in vacanza. È la normale, questa normale, no? Che c'è, so, questa diciamo gara tra Roma e Milano, no? Milano capitale economica, Roma capitale politica. E se un milanese mi dicesse di Roma, ma voi avete premiato Stefania Nobile e Vanna Marchi, vai a dire no, non è vera, premio, sì, avete, però il sindaco ha fatto pippa, è stato zitto, non ha detto niente. Che gli vuoi dire, ragazzi? Ma che gli vuoi dire? Cioè, io posso capire che a Roma succede veramente di tutto, ma questa si può evitare? Cioè, sta figura di merda, signor sindaco Roberto Gualtieri, si può evitare? Si può emanare una nota a sua firma dove si spiega che Roma non ha nulla a che vedere con quanto accaduto all'interno della sala della Podomoteca? Voi direte, ma ti senti stardito? Sì che mi sono intestardito, perché quando Vanna Marchi e la figlia minacciavano le persone, poveracce, vendendogli fuffa, i numeri del lotto o le pozioni magiche, ragazzi, quelle persone deboli, soprattutto psicologicamente, poteva essere una nostra nonna, poteva essere nostra madre, loro se ne sono approfittate. E non è vero che la gente casca sempre in piedi, non è vero che la gente casca sempre in piedi. Casca sempre in piedi se gli fai carezze. Ma prova a dargli due tortorate e scommetti che la gente in piedi ci resta. Succederà qualche cosa? Boh, sapete, qui a Roma tutto passa. E quindi evidentemente il sindaco Roberto Gualtieri crede che anche di questa cosa uno se ne possa dimenticare. E invece io, com'è la mia caratteristica, è quella di essere stronzo. E stronzo resto.
5: RTR 99, ti ricordi?
6: Signori, siamo qui per scusarci. Il latte fresco del Lazio dura soltanto 6 giorni.
9: Quindi, se è fresco, è buono?
6: E se è buono, finisce subito.
10: Scegli latte fresco del Lazio. Frescolazio.it. Iniziativa promossa dall'Assessorato all'Agricoltura e Sovranità Alimentare della Regione Lazio.
11: Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad. Da Conad e Conad Superstore, fino al 17 ottobre, trovi bis. Prendi 2, paghi 1. Scopri di più su conad.it.
12: Una finestra è una finestra.
13: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
12: Vedo.
13: La maniglia centrale è davvero elegante.
12: Sì, bella.
13: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
12: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
14: Ocnoplast. Le finestre di design.
15: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
5: RTR 99, ti ricordi?
7: RTR 99, ti ricordi? Luca Casciani in diretta insieme a voi, sono le 8:31 minuti primi e qualche secondo. E vabbè, sai che c'è, quando tu parli di questa città è anche facile, no? E io ne parlo in questo modo, ma anche per dare maggior significato a quelli che invece questa città la vogliono buttare via, a questa città la vogliono distruggere, e comunque ci stanno riuscendo, Allora, a me la politica, lo dico, a me la politica non interessa. Vi dico questo, perché poi dopo tanti anni, no, passati insieme, e ormai possiamo dire che ci conosciamo. Magari siete più voi a conoscere il sottoscritto che non il sottoscritto a conoscere personalmente ognuno di voi. E sapete come la penso, sapete quali sono i miei pregi, quali sono i miei difetti, quali sono le battaglie che ho particolarmente a cuore, sapete quali sono le cose che mi fanno perdere le staffe, conoscete il mio presente, il mio passato, perché anche perché adesso noi ci scherziamo e ci ridiamo, no? Vabbè, non. Allora, ma voi, uno che dice ma io Corinne Clery, riflettete bene su quello che ho detto prima, no? Riflettete, Corinne Clery io la conosco solo perché penso di averle dedicato 2 o 3 rasponi quando avevo 14 anni, ma una cosa detta con una semplicità, cioè servita con una tranquillità assoluta, raccontando la normalità della masturbazione di un 14enne. Cioè, senza doversi nascondere dietro orpelli linguistici, no, questa cosa non si può dire, ma siete rimasti così colpiti. Oh, no, ci fosse stato uno, ma come, io mi aspettavo, cioè, sapevo che voi non avreste reagito in maniera scomposta. Ci fosse stato uno che ha detto, ma come ti sei permesso di dire che a 14 anni ti sei fatto 3 rasponi su Corinne Clery? Non l'ha detto nessuno, perché ormai abbiamo normalizzato questo nostro tipo di confronto. Allora, visto che me lo chiedete in tanti, visto che tra poco si andrà, tra non molto si andrà a votare, sia per il comune, sia per le politiche. Allora, sì, me l'hanno chiesto, ve lo dico, sì, me l'hanno chiesto, ho risposto per l'ennesima volta no. Per un sacco di motivi. Allora, primo, io faccio politica tutti i giorni in radio, ok? E la faccio orientando il pensiero delle persone. Diceva, tu Luca sai quanti voti potresti prendere? Penso che qualche voto potrei anche prendere, nel senso, un po' di persone che in maniera illogica potrebbero pensare di votare il sottoscritto, magari le trovo pure, e quindi potrei arrivare ad avere un riscontro anche numericamente importante. è chiaro, no? Cioè, ragazzi, dopo tanti anni di radio, con dati di ascolti così elevati, vista anche la capacità della attuale classe politica anche a livello locale qui a Roma, voglio dire, io forse non sarò il migliore, ma non sarei neanche il peggiore. A livello di soddisfazione personale, sì, mi piacerebbe. A livello di soddisfazione personale mi piacerebbe. Però io, se fai il deputato, se fai il consiglio comunale, quello che è, no, comunque se hai un ruolo politico e che se prendi dei soldi per svolgere quel ruolo politico, significa che tu devi fare quello, diciamo, 365 giorni all'anno, 24 ore su 24. Ora è chiaro, sto esagerando, ma puoi fare quello. E sapete cosa vorrebbe dire presentarsi alle elezioni ed essere eletto? Significherebbe abbandonare questa nostra avventura radiofonica, perché io non sarei in grado di portare avanti un impegno radiofonico con un impegno politico, e questo mi porterebbe per forza di cose a non avere più questo contatto quotidiano con voi, mi porterebbe a non avere più questo cordone ombelicale che ci lega da tantissimi anni, il cordone ombelicale che mi permetterebbe di poter contare sulla vostra fiducia e sui vostri voti, e magari arrivare ad essere uno dei più votati a Roma, ma non per bravura, non per capacità, ma per conoscenza, ok? E io ho pensato che se sul piatto della bilancia, per entrare in politica, per una mia soddisfazione personale, cioè arrivare a chiusura di una carriera, sarebbe anche bello. Però io, ma sto rapporto con voi, sai, dopo non si torna indietro, perché è un po' come quando lasci andare un amore, e qui entriamo nel romanticismo più pressante, quello più forte, no? Magari non sarà capitato a tutti, però è una storia che molti potrebbero raccontare, aver lasciato andare un amore. Per quale motivo? Ce possono essere tanti, no? C'è una canzone che dice: paese mio che stai sulla collina, disteso come un vecchio addormentato, la noia, la passione, niente, e la noia, la passione, niente, sono la tua malattia, paese mio ti lascio, io vado via, beh, sarà che sarà, amore mio ti bacio sulla bocca, che fu la fonte del mio primo amore, ti do l'appuntamento come quando, non lo so, ma so soltanto che ritornerò. Quanta gente è partita, è lasciato un amore e poi non l'ha più ritrovato, capito? E magari sei tornato e quell'amore non c'era più, e perché nel frattempo il tempo era passato. E così vale anche per la radio. Io vi considero un'enorme ricchezza. Io posso litigare con voi, se magari mi manda un messaggio, mi manda a quel paese come lo mandate voi, però però vediamo quello che accadrà, vediamo quello che accadrà. Per il momento qualche proposta l'ho ricevuta. Due proposte l'ho ricevute. Vediamo un po'. Allora, dunque, dov'è questo qua? Allora, ne abbiamo parlato ieri, ma io torno sull'argomento perché secondo me non abbiamo compreso fino in fondo la pericolosità di quanto è avvenuto, ed è avvenuto nel silenzio più totale. È questo che è preoccupante. È questo che è preoccupante, nel silenzio più totale. Guarda che Allora, a marzo, quindi ormai sono passati 6 mesi, a Padova è attiva questa camera arbitrale islamica. E nonostante l'Unione delle Comunità Islamiche abbia preso le distanze dicendo la giustizia in Italia è solo quella dello Stato, il fatto che da 6 mesi in Italia sia operativa questa camera arbitrale islamica alla quale possono rivolgersi musulmani che hanno problemi con altri musulmani per dirimere determinate questioni che possono essere economiche, possono essere pratiche, possono essere familiari e possono essere economiche. Quindi un tribunale parallelo che funziona emettendo sentenze in base alla Sharia, la legge islamica. Infatti si parla di tribunale sharaitico perché si basa proprio sulle leggi della Sharia. Allora, visto che parliamo molto di integrazione, visto che parliamo molto di inclusione, visto che parliamo molto di accoglienza, noi però non teniamo in dovuta considerazione un altro sostantivo che secondo me è più importante: assimilazione. Assimilazione che è comportale, culturale, cioè andare altrove significa non dimenticare da dove arrivi, ma considerare che il posto che ti ha accolto deve essere rispettato. Io ho fatto un discorso prima su Roma e io non credo che ci possa essere stato un solo romano, ma romano, romano, romano vero, che si sia sentito offeso da queste parole. Anzi, spero, mi auguro, ma vi dirò di più, ne sono anche certo, che qualunque romano, romano, possa aver detto: è stato bello quello che hai detto della mia diventata anche nostra città, e dico nostra perché tu hai dimostrato di amarla e di conseguenza è diventata anche tua. Io mi sono assimilato a Roma, cioè io ritengo di avere una tempistica perfetta sull'immortacci tua che è indistinguibile da uno che è romano da 7 generazioni. Non è Celentano, Irocantino, l'immortacci tua, capito? Non è quello, cioè il mio l'immortacci tua è perfetto, ha una tempistica perfetta. Io ho assimilato la cultura dell'immortacci tua, io l'ho assimilata, capito? È entrata in me. Se tu parli di accoglienza, integrazione, e poi ci sono dei musulmani che hanno un problema con altri musulmani e si rivolgono ad un tribunale musulmano parallelo, attenzione, parallelo, che emette delle sentenze che vengono rispettate dai musulmani in quanto musulmani. Ragazzi, è una giustizia parallela e non può esistere, perché altrimenti noi arriviamo a quello che è accaduto in altre nazioni, in particolar modo l'Inghilterra. Dunque io ho mio figlio che sono 11 anni che vive in Inghilterra e convive con una ragazza che non è italiana e ha un ottimo lavoro e vive in una bella zona comunque di Londra e sta bene, sta decisamente molto molto bene. E io quando lo vado a trovare a Londra rispetto anche solo a 10 anni fa noto delle enormi differenze, enormi, e in alcune zone Londra non è più Londra, cioè non c'è proprio più nulla di londinese. In alcune zone di Londra, in parecchie zone di Londra, ormai la sera le ormai poche ragazze inglesi che vivono lì non possono girare tantomeno in minigonna, perché gira una degli squadroni di una polizia morale che sulla falsariga di quanto accade in Afghanistan, ti dico che tu con la minigonna in giro non ci puoi andare. Se voi andate a Oslo East o a Oslo West e scendete dalla metropolitana, venendo da uno degli aeroporti di Londra, Heathrow per la precisione, e scendete lì, vi sembra, scendete e sembra Londra, poi vi guardate intorno e dite: sto in Afghanistan. Esistono dei tribunali islamici che sono tollerati in Inghilterra, con islamici che si rivolgono a questi signori. È uno stato parallelo che piano piano, se tu non reagisci, questo stato parallelo arriverà a poter emettere delle leggi che dovranno essere riconosciute anche dallo Stato italiano. Perché se noi diamo per scontato il fatto che un tribunale islamico possa operare in Italia, e allora, signora, vuol dire che abbiamo perso quella che è la capacità dell'Italia di essere nazione. Di questo sono stati tutti quanti in silenzio, su questo sono rimasti tutti quanti in silenzio, ed è una cosa gravissima. È grave che accada in Italia, patria del diritto, è grave che accada e per sei mesi nessuno ha fiatato, nessuno ne ha parlato. È grave il fatto che sentenze emesse da un tribunale islamico, quindi senza alcun valore legale in Italia, vengano reputate valide da persone che poi vogliono prendere la cittadinanza italiana. È un grosso pericolo quello che sta avvenendo in Europa. Noi stiamo vivendo un grande pericolo, e è il discorso di prima. Però se ci basiamo sul politicamente corretto, noi non possiamo parlarne. La verità è che noi di questo fatto non possiamo parlarne. In privato sì, in pubblico no, perché in pubblico con il rischio di essere accusato di islamofobia. Ci sono tanti musulmani che non si azzarterebbero mai ad avvicinarsi ad un tribunale islamico, ma se esiste un tribunale islamico è perché c'è gente che si rivolge al tribunale islamico. Quindi rimanere un corpo estraneo all'interno di una cultura che non è tua e che non sarà mai tua. Ieri abbiamo parlato di questo fatto, no? della signora che è diventata mamma a 59 anni e il papà a 70 anni. Ho ricevuto tanti messaggi, abbiamo parlato, ma ho ricevuto anche parecchie mail, e in una signora mi parlava di una scelta dettata dall'amore, perché questi genitori hanno voluto allora, intanto io ve lo dico, non credo che si sia trattato di un parto naturale, ragazzi. Allora è estremamente difficile che una donna a 59 anni sia ancora fertile, estremamente difficile. E chiaramente anche gli spermatozoi di un uomo a 70 anni non è che siano dei giaguari come a 30, ok? Quindi mi sembra, diciamo, la possibilità che questa donna sia rimasta incinta mi sembra molto, vabbè, comunque sì, quello non ce ne può pure fregare di meno. Ma quello che io chiedo, no, che ho cercato di far capire ieri, è una scelta d'amore, ma una scelta d'amore che riguarda te, cioè in prima persona, quindi una scelta d'amore egoistica. Io decido di premiarmi e mi compro, che cacchio ne so, un orologio che mi piace. Mi sono premiato, ho fatto una scelta d'amore nei riguardi del sottoscritto. Voglio regalare un viaggio, vado a New York, sì, me lo sono regalato io, quindi una scelta d'amore per il sottoscritto. Una scelta d'amore è avere un figlio a 59 e 70 anni, e voi avete il coraggio di definire questa come una scelta d'amore? Cioè, io credo che mettere al mondo una bambina, perché di una bambina si tratta, che a 10 anni avrà un padre di 80, è una delle cose più atroci, è una delle cose più ignobili, è una delle cose più egoistiche che io abbia mai visto. Che poi vedete ci sta pure, per assurdo, no? Il padre dei 70 anni, la madre 25, chiaramente il padre coi sorti, la madre mignottona, quindi c'è sta tutto, ok? Però la madre c'ha 25 anni, quindi in questo caso la madre è un'altra vecchia che c'ha 59 anni. Voi direte, la definita vecchia, c'ha 5 anni meno di me, Io una dei 59 anni guardo pure il culo, però voglio dire, non è che la sto considerando vecchia, però per essere madre è vecchia. Quindi non mi parlate di scelta d'amore, chiamiamola per quello che è, una scelta egoistica. È nata un'orfana.
5: RTR 99, ti ricordi?
16: Se vuoi dare voce alla tua azienda, siamo qui. Scrivi o chiama al 375-922-7663 per la tua pubblicità.
5: Su RTR 99, ti ricordi?
17: Porta in tavola un olio extravergine d'oliva italiano, salutare e genuino. È l'olio Oppi Latium, prodotto dagli uliveti delle migliori aziende della Sabina e della Tuscia. Per averlo subito a casa tua, vieni al frantoio di Palombara Sabina. Chiamalo 0774 61 51 15 o scrivi su WhatsApp al 342 85 73 555. Puoi anche acquistare su opilatium.it. Per gli ascoltatori di RTR 99 ti ricordi, subito uno sconto con il codice RTR 99. Oppi Latium, l'olio extravergine dei veri produttori italiani.
18: Autocentro Saxa Rubra, dal 1977, la beauty farm della tua auto. Hai bisogno di un eccellente carrozziere, di un fantastico meccanico, di un cambio pneumatici o fare una revisione completa? Vuoi coccolare la tua auto nel nostro lavaggio self service? Vieni a trovarci in via Falcade 48, info 06 332 1181. autocentrosaxarubra.it.
19: Quindi dopo aperitivo?
20: No, oggi ho il dentista.
19: E sei così allegro? Io avrei una fifa.
20: E perché?
19: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
20: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione, un medico per ogni specializzazione, due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 10 06.
19: Faccio di meglio, ti accompagno.
16: RTR 99
5: ti ricordi?
7: RTR 99 ti ricordi? Luca Casciani in diretta insieme a voi. Sono le 8:53 minuti primi e qualche secondo. Dunque volevo farvi ascoltare una cosa. Dunque si parla spesso del diritto alla casa, si parla spesso del diritto all'abitare e uno mette nello stesso calderone tutta una serie di notizie anche se sono molto diverse tra loro, no? Ad esempio un fondo speculativo immobiliare che acquista un immobile per poi cambiare la destinazione d'uso di questo immobile, caccia via gli inquilini, su quello possiamo anche discutere. Ma il diritto alla casa, il diritto all'abitare, non è che può prevaricare un altro diritto che quello della proprietà, del piccolo proprietario. Dunque vi faccio ascoltare questa cosa che è andata in onda, mi sembra ieri, non lo so, me l'hanno data dalla redazione, non lo so, ed è una signora che parla di una cosa comprensibile, attenzione, però ascoltate bene perché poi io vi farò delle domande. Ascoltate che cosa dice questa signora.
21: E questa sera vi raccontiamo la storia di una famiglia sfrattata e solo per puro profitto. Sara.
22: Buonasera a tutti. Sì, è molto giusta l'affermazione. Vi racconto brevemente la nostra storia. Insieme ai miei genitori di 90 anni, di cui papà ha un'invalidità molto importante ed io, viviamo in questo appartamento a Milano, nella zona nord, dal 1971.
21: Ah. Quindi da 55 anni.
22: Da 55
21: anni. Voi vivete lì.
22: Abbiamo sempre pagato regolarmente e puntualmente l'affitto.
21: Quanto?
22: €1.000 al mese tra affitto e spese condominiali, salvo conguagli che poi arrivano annualmente. Cosa succede? Succede che il contratto di locazione che abbiamo in essere, che si è rinnovato di 4+4 ogni volta, scadrà a maggio 27. Fin qua potrebbe essere tutto nella norma.
21: Invece?
22: E invece l'affitto verrà portato a €1.900 più €200 di spese.
21: Quindi 2.200, da 1.000 si passerebbe a 2.200.
22: A 2.200. Tenete conto che la casa è del 1971, pertanto sicuramente necessita di manutenzione.
21: Negli anni non è stata mai fatta?
22: Mai fatta, assolutamente.
21: Quindi perché, le ha chiesto al proprietario perché questi soldi in più? Per quale ragione?
22: Non mi ha dato nessuna risposta. La risposta è speculazione, io non saprei definirla diversamente. La cosa che fa molto male, oltre alla parte economica che è esorbitante, è che non si tiene in considerazione che due persone di 90 anni hanno vissuto più della metà, no, due terzi della loro vita in questo appartamento.
7: Allora, io chiaramente comprendo perfettamente quello che dice questa signora, anzi personalmente sono anche solidale con questa signora, però poi penso, riflettiamo su questo, ok? Allora, l'appartamento di un privato che viene messo a reddito, quindi viene affittato dal 1971, ok? Quindi questo proprietario ha acquistato questa casa nel 1971. Dal 1971 ad oggi sono passati 55 anni, più o meno, se non erro, e Milano è cambiata tantissimo. Non è cambiata solamente Milano, sono cambiate tutte le città. Milano, tra queste, è una di quelle che è cambiata di più, e quindi probabilmente il quartiere nel quale il proprietario aveva acquistato questo appartamento 51 anni fa, oggi questo quartiere ha subito radicali cambiamenti ed è diventato un quartiere molto appetibile, un quartiere a livello di quotazione immobiliare più interessante. Quindi quando si dice la signora è stata sfrattata, ripeto, con il massimo rispetto per i genitori che hanno 90 anni e che vivono lì da 55 anni, ma la signora non è stata sfrattata, la signora ha avuto un avviso di finita locazione, non si rinnova il contratto, cioè non è stata avviata una causa di sfratto, alla signora hanno detto il contratto non le verrà rinnovato e le hanno comunicato questo entro i 6 mesi dalla scadenza del contratto stesso, quindi è stato proposto un nuovo contratto in base a quelle che sono le leggi di mercato. Quanto vale quell'appartamento sul mercato oggi? Vale €1.900. E io, che sono il proprietario di quell'appartamento, quell'appartamento lo voglio affittare a €1.900, perché il diritto all'abitare, il diritto alla casa non è superiore rispetto al diritto a possedere una proprietà, è chiaro il concetto? E io, ma corre il rischio di diventare ripetitivo, io sono solidale con questa signora, io comprendo perfettamente questa signora, mi dispiace moltissimo per i suoi genitori di 90 anni e paga l'affitto regolarmente da 55 anni, certo, magari in 55 anni uno poteva anche pensare che quei soldi sarebbero potuti servire per acquistarla una casa. Però insomma, vabbè, questo è il senno del poi, che veramente il senno del poi sono piene le fosse. Ma domanda che io vi faccio, ma dovete essere sinceri, perché oltre a dire ammazza, mandano via, no, mandano e non gli rinnovano il contratto, non è che li sfrattano, mazza, però dopo 55 anni hanno sempre pagato. Io vi faccio una domanda molto semplice, a parte il fatto bisogna vedere se la persona che oggi è proprietaria dell'immobile è stata la stessa per gli ultimi 55 anni? O questo immobile è entrato in un asse ereditario? Se nel frattempo è stato ulteriormente venduto, ci sono stati vari proprietari? Ma vi faccio una domanda secca, ok? 338 99 00 99 0. Voi avete un appartamento che oggi vi rende 1000 euro al mese, vi potrebbe rendere 1900 euro al mese. Voi continuate a prendere 1000 euro al mese o mandate via quello che c'è sta dentro e lo affittate a 1900? E la domanda che vi faccio, 338 99 00 99 0, ditemi voi, ma dovete essere sinceri, dovete essere sinceri. Nel frattempo per me, per voi pubblicità, per me caffettino.
0: Questa settimana risparmia con le super offerte, come cordon bleu di tacchino 490 grammi in promo Lidl Plus a 1,99 euro. E con le mega offerte, noci sgusciate 200 grammi a 2,39 euro. Lidl, vale davvero.
1: Amore, quanto di anticipo?
2: Zero.
1: E di interessi?
2: Zero.
1: E quanto ci pensi ancora?
2: Zero. La prendo.
23: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MGZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
24: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
23: Ti aspettiamo negli MG Store.
15: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
25: Denaro è tempo il?
26: No, il tempo è denaro. Confusi? È normale. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, assicurazioni, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.
27: RTR 99

RTR 99, ti ricordi Luca Casciani in diretta insieme a voi, sono 9-7 minuti primi e qualche secondo. Vi dico subito che fra qualche minuto parleremo di una delle peggiori figure di letame fatte a livello politico, ma tra poco ne parleremo. Allora, io mi fermo un attimo perché ho ricevuto un messaggio e credo che questo messaggio sia per me, ma poi in realtà è un messaggio un po' per tutti noi. A me personalmente ha colpito tanto. La persona che ha scritto questo messaggio si chiama Luisa e mi scrive: buongiorno Luca, mi scuso per questo messaggio, ma me lo aveva chiesto un tuo assiduo ascoltatore, e cioè mio marito. Si chiamava Paolo, è deceduto un po' di tempo fa e voleva salutarti per sempre. Ho fatto il mio dovere, mi aveva chiesto di salutarti, io l'ho fatto. Luisa, brividi. Sai che c'è, Luisa? Intanto grazie. E l'avrei salutato volentieri di persona. Se avessi saputo, l'avrei salutato volentieri di persona. E a te un abbraccio. A te un abbraccio e grazie per questo messaggio che mi ha, da una parte, reso veramente molto molto triste, anche se non conoscevo Paolo, però dall'altra parte mi ha fatto capire che poi parlare in radio alla fine c'ha pure un senso, no? Se succedono queste cose. Un abbraccio a te. Invece qualche messaggio riferito al discorso degli affitti. Ma 1000 euro al mese per 50 anni non si potevano comprare un villone? Dunque, poi la signora dice 1000 euro più di 50 anni, la prima dell'euro, vabbè, lo paga 1000 euro ora, quindi non in molti dicono che aumenterebbero tranquillamente a 1009 senza alcun problema. Dice: opto per 1009, mi dispiace ma preferisco prendere 1009, prendo 1009. Poi c'è uno dice: lo lascio a 1000, però dovrei trovarmi nei panni del proprietario. Ecco, allora, c'è un detto che a Roma si usava, ma non oggi, come dico, se può più di, in privato lo dici, dice, c'è un detto quando tu praticamente ragioni con il portafoglio di un altro. A Roma siamo meno poetici, okay? A Roma abbiamo molta meno poesia. E quindi ho detto però che non dobbiamo ragionare sulla base così, ma dobbiamo immedesimarci, perché noi, per capire quali sono i nostri reali pensieri, per capire quali sono le nostre convinzioni, noi dobbiamo immedesimarci. E qualcuno, diciamo il popolo dei mediatori, dice: ma forse la cosa migliore sarebbe quella di trovare una via di mezzo intorno a 1500 euro. Qualcun altro dice: ma sai, ci stanno pure parecchi sole in giro, io magari preferisco tenermi un affittuario che so che paga regolarmente, piuttosto che magari rischiare di metterci un altro che poi dopo un po' non mi paga più, nonostante un affitto maggiore. Vabbè. La logica dice: aumenta il contratto, ma la conoscenza

0: la situazione attuale, dice: lasciali con questo contratto visto che pagano regolarmente, appena muoiono, visto che sono novantenni, fa il contratto maggiorato. Ma nella casa ci abitano i genitori e la figlia. La figlia che più o meno a occhio e croce aveva una sessantina d'anni, e quindi comunque sia la figlia resta nella casa. Quindi vabbè. Comunque diciamo che le vostre opinioni in merito al 70% aumentereste l'affitto a 1.900, un 20% terreste gli affittuari perché hanno dimostrato di essere persone oneste, regolari nei pagamenti, e un 10% cerchereste una diciamo una mediazione, un 50, diciamo incontrarsi a metà strada intorno ai 1.500. E poi tanti, Luisa, questi sono messaggi per te. Luisa, tanti messaggi per te e di diciamo di affetto e di saluto per il tuo Paolo che è venuto a mancare. Siete pronti che tra poco ragazzi faremo una caciara? Ho detto caciara? Se può dire caciara? Tra poco facciamo una caciara, siete pronti? No, mi dovete rispondere sì, eh. Siete pronti? Mi dovete rispondere sì.
1: RTR 99, ti ricordi?
2: Cerchi un'auto a chilometri zero? Vieni da Valentino concessionaria Volkswagen. Nuovo T-Roc, Taigo, Golf a chilometri zero, scontate fino al 28%. Pandina e 500 Club Hybrid chilometri zero da 12.950 euro a 199 euro al mese con zero anticipo. E promo nuovo con T-Roc e Polo a partire da 18.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
3: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.
4: Porta in tavola un olio extravergine d'oliva italiano, salutare e genuino. È l'olio Opilatium, prodotto dagli uliveti delle migliori aziende della Sabina e della Tuscia. Per averlo subito a casa tua, vieni al frantoio di Palombara Sabina. Chiamalo 0774 61 51 15 o scrivi su WhatsApp al 342 85 73 555. Puoi anche acquistare su opilatium.it. Per gli ascoltatori di RTR 99 ti ricordi, subito uno sconto con il codice RTR99. Opilatium, l'olio extravergine dei veri produttori italiani.
5: Ma con tutti questi ladri che entrano in casa anche di giorno, cosa bisogna fare?
6: E che fai? Chiudili fuori casa.
7: Vai da Gruben. Da 45 anni costruisce inferriate, persiane blindate e porte corazzate su misura, con brevetti studiati per fermare ogni tipo di attacco.
8: Gruben, Gruben, inattaccabile. Gruben, Gruben, l'insuperabile. Gruben, Gruben.
7: Contatta la Gruben allo 06 93 42 005 oppure su gruben.com.
9: RTR 99.
1: Ti ricordi?
0: RTR 99, ti ricordi? Luca Casciani in diretta insieme a voi, sono 9:16 minuti primi e qualche secondo. Vi ho detto che abbiamo fatto una caciara. In realtà voglio parlarvi delle figure di letame. Oddio, una volta si diceva figure di merda, sembra che oggi si dice figure di letame, figure pessime, figure di cacca. Tutti quanti noi abbiamo fatto delle figure di cacca. Ma la figura di cacca in realtà non esiste una sola persona che non l'abbia mai fatta, ragazzi. Tutti l'hanno fatta in vari modi, in vari maniere. A volte l'abbiamo fatta noi in prima persona, a volte abbiamo assistito a delle figure di cacca. Ma questa, pensate, io vi ricordo, mi racconto una cosa che è successa una vita fa. Dunque, a Dariccia 30 anni fa c'era una fraschetta storica, si chiamava Da Sauro. Noi una volta, tornando da Montecavo, l'antenna lì, così ci siamo fermati a mangiare, eravamo io e Fabio in questa fraschetta, devo dire che no, forse era pure di più, forse anche 40 anni fa. E sapete che c'è? Io 40 anni fa non conoscevo Roma, i castelli come li conosco ora. Quindi per me entrare in quell'ambiente, in quella fraschetta, io anche immaginate una fraschetta vera dei 40 anni fa, ero innamorato, è arrivato sto Sauro, sto Mone, oh che volete mangiare, mo ci penso io, mi ricordo ci portò la mozzarella, ma una volta nelle fraschette non c'era la cucina, oggi vai da Riccia e le fraschette cucinano, sono diventati veri e propri ristoranti, no? Una volta invece in fraschetta che cosa ti portavano? Ti portavano prosciutto, salumi, sottoli, mozzarella, formaggio, pane meraviglioso, vino bianco, rosso, sempre gazzosa, alla fine a Romanella con le ciambelline, era quella. Io ero innamorato, ragazzi, di questo posto. Ma era un posto. Abbiamo mangiato una cosa esagerata. Ma 40 anni fa digerivo pure i serci, quindi non. Quindi parlando in radio ho fatto: ah ragazzi, sono stato in un posto da Saura, da Riccia, parapà, parapà, parapà. E tanta gente andò da questo Saura da Riccia, ma io da un po' di tempo sono andato da Sauro a mangiare nuovamente. E così per curiosità, ma proprio stavo lì con degli amici, per curiosità dico vado a pagare, c'era lui sto Sauro alla cassa, la cantella, dico ma lo sai che ti ho sentito per radio? E ho detto ma che, Luca Casciani, figlio della mignotta, fratello Casciani, lui sempre mi fa pubblicità, dice qua ma marea di gente viene, ma proprio ma fratello, dico ma lo vedi, ma che lo vedi, passa qui davanti a Saura, pezzo me tan vediamo a bello ferma, ma proprio un fratello, dico vabbè, quindi tiro fuori il biglietto, ma questo è il mio biglietto. Appena ho detto il biglietto, Saura lo guarda, fa oddio, è fiume merda, cioè mi è rimasto impresso questo fatto. Poi adesso purtroppo Sauro non c'è più, perché poi lui è morto, se non erro, la fraschetta è stata presa dai parenti, poi l'hanno venduta, mo ci hanno fatto totalmente un'altra cosa. Però per raccontarvi le figure che ognuno di noi può aver fatto, no? Allora, il problema vero di quando fai una figuraccia è che se tu tenti di ammorbidirla rendendola meno figuraccia, sei solamente ridicolo. Allora, lui ve l'ho fatto sentire ieri, ci torno oggi. Tra l'altro io ieri ho fatto tutto un discorso che poi sono contento perché è stato ripreso anche dalle alte sfere della politica. Cioè io ho colto il fatto che questo Floriano Della Bella, capogruppo del Partito Democratico in Consiglio Comunale a Pontedera, abbia offeso una intera parte di regione italiana, la Ciociaria. Sentite che cosa ho detto, ve lo faccio riascoltare.
9: Qui manca il rispetto, siamo davanti veramente a una sciociara, quella nella maniera più dispregiativa.
10: Per favore consigliere, usi i termini consoni al suo ruolo.
0: Sì. Ora, il presidente Salvadori del Consiglio Comunale utilizzi termini consoni al suo lavoro. Ci troviamo davanti ad una ciociara nel senso più dispregiativo del termine. E il presidente dice no, usi termini più consoni. E allora no, perché la cosa mi fa sorridere, no? Al di là dell'ignoranza grezza, perché ieri vi ho parlato della ciociaria, vi ho parlato di che cosa è la ciociaria, vi ho parlato dei personaggi nati in ciociaria, vi ho parlato delle perle, delle città d'arte in ciociaria. Insomma, voglio dire, con tutto il rispetto, credo che questo Floriano Della Bella, ma ci metto pure il presidente del Consiglio Comunale Salvadori, siano due che dovrebbero essere riportati in classe, in terza elementare, gli devi mettere le orecchie d'asino e mandarli dietro la lavagna. Ma fino a qui hanno dimostrato di essere degli enormi ignoranti. Ma vedete, l'ignoranza mica deriva tanto dal fatto che uno abbia tentato di insultare Giorgia Meloni, perché guardate, io vado anche al di là dell'insulto, cioè mi sta pure bene che un signor Bonaventura qualunque, perché si ricorda il Corriere dei Piccoli, sa perfettamente di che parlo, mi sta pure bene che il signor Bonaventura qualunque insulti Giorgia Meloni, perché in fin dei conti quando l'insulta arriva dal nulla è niente, no? Però mi sta pure bene, avrei accettato di più se questo Floriano Della Bella avesse detto Questa Giorgia Meloni è una merda. Cioè, guarda, posso dire, era un insulto, chiaramente, però l'avrei accettato. L'avrei accettato di più. Ma Giorgia Meloni, ragazzi, è stata insultata in tutti i modi, no? E tra l'altro senza rendersi conto che ormai lo sport di questi poveri derelitti non è tanto insultare Giorgia Meloni quanto di paragonare Giorgia Meloni a delle persone che svolgono dei lavori. Quando tu dai della pesciarola a Giorgia Meloni, nel senso più dispregiativo del termine, tu stai insultando i pesciaroli. Questo adesso ha dato della ciociara. E attenzione, lui gli ha dato della ciociara nel senso più dispregiativo del termine. Il presidente del consiglio comunale ha detto usi termini ruoli consoni al suo lavoro. Ok, quindi anche il presidente considera ciociara un insulto. Ma ora, signori, per mettere proprio la ciliegina, sai, voi immaginate di trovare un cavallo che per strada fa la cacca. Enorme, una cacca, anzi un elefante, perché il cavallo già, un elefante che fa la cacca, una montagna di cacca, ok? Poi arriva, e questo è quello che ha fatto il Floriano Della Bella e il presidente del consiglio comunale. Montagna. Poi arriva il PD e dice: no, aspetta un attimo, perché il PD, che cosa, il PD di Pontedera, che cosa avrebbe dovuto fare? Ci scusiamo noi a nome di Floriano Della Bella, che si è espresso in maniera indecorosa, irrispettosa nei confronti della ciociaria, della sua storia e dei suoi abitanti. Ci dissociamo totalmente da quanto affermato da Floriano Della Bella, che è qui accanto a noi e ci dice: dica, allora, sono un povero ignorante, mi scuso, sono un povero ignorante, sono un povero derelitto, chiedo scusa umilmente a tutta la ciociaria, a tutti i ciociari. Questo avrebbe potuto dire: beh, lo sai che te dica, fatta però almeno. No, invece è arrivato il PD, ha trovato sta bella ammasso dell'etame e ci ha messo una ciliegina sopra. Sapete cosa ha detto il PD? Ma il consigliere Floriano Della Bella in realtà ha commesso un evidente infortunio linguistico. Non voleva dire ciociara, voleva dire cacciara. Cacciara. Allora, ora, a me sta pure bene. Cioè, voglio dire, se voi avete l'intelletto di un sorcio che si è accoppiato con una mangusta, me sta pure bene. Cioè, io rispetto chiaramente chi è un minorato, lo rispetto, però me lo dovete dichiarare, non potete pensare che io vi creda. Perché oggi il PD dice: è paradossale che su un banale errore linguistico si sia montato un caso politico nazionale. E no, ragazzi, è dal particolare che si arriva al generale. Se in un consiglio comunale di una cittadina come Pontedera ci si permette di insultare Giorgia Meloni, ma attenzione, senza insultarla, perché è una medaglia essere considerati ciociari, ma si vuole dare al termine ciociara un senso dispregiativo e poi si vuole negare questo dicendo voleva di caciara, allora sostituiamo caciara, sostituiamo ciociara con caciara. Qualcuno mi deve spiegare questo, perché sentite, ascoltate,
9: qui manca il rispetto, siamo davanti veramente a una ciociara, quella nella maniera più dispregiativa.
0: Siamo di fronte ad una caciara nella maniera più dispregiativa. E che significa? Cioè, se Floriano Della Bella in un discorso di questo genere voleva dire caciara, questo è uno, ragazzi, che va mandato a carci in culo a rifà la prima elementare. Cioè, vi rendete conto che tentano di spacciarci una assoluta balla per una verità? Ma chiedere scusa in questi casi non è la cosa più logica. Chiedere scusa, ma non a Giorgia Meloni. Cioè, ragazzi, cioè, parliamoci chiaro. Cioè, voi guardate Floriano Della Bella e guardate Giorgia Meloni. Cioè, ragazzi, guardate, immaginate il ruolo politico di Floriano Della Bella e guardate Giorgia Meloni. Ok? Ma la cosa pazzesca è che è il PD che difende questo essere politicamente piccolo, piccolo, piccolo, piccolo, piccolo, piccolo. Ma anche pensare che qualcuno si possa bere una fregnaccia di questo, voleva dire caciara. cosa c'entra il termine? Allora poteva di mela, poteva di susina, poteva di lampone, poteva di lampadina, poteva di sigaretta, poteva dire cosa rara, poteva dire lampara. È che alle 9:27 di una giornata qualunque mi state già a far finire i vaffa, la mia collezione di vaffa che posso utilizzare durante l'arco della giornata.

0: Ascoltaci e guardaci dall'app
1: RTR 99.
0: Scopri come
1: su rtr99.it.
2: Signori, siamo qui per scusarci. Il latte fresco del Lazio dura soltanto 6 giorni.
3: Quindi, se è fresco è buono?
2: E se è buono, finisce subito.
4: Scegli latte fresco del Lazio. Frescolazio.it. Iniziativa promossa dall'Assessorato all'Agricoltura e Sovranità Alimentare della Regione Lazio.
5: Dici che lo conosco?
6: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
5: Ah, quello naturale, senza additivi.
6: Bravo.
5: DOP, solo carne italiana.
6: Esatto.
5: Il crudo.
6: E allora non lo conosci.
5: Perché non è crudo, è Parma.
7: Piacere, prosciutto di Parma.
8: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
9: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
10: Anch'io,
8: bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
10: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
8: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800-600-100.
11: Una finestra è una finestra.
12: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
11: Vedo.
12: La maniglia centrale è davvero elegante.
11: Sì, bella.
12: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
11: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
13: Ocnoplast. Le finestre di design.
14: Ci sono storie che attraversano i mari e altre che da quei mari arrivano sulla tua tavola. Ristorante Chinappi, da oltre 70 anni, una cucina che varia ogni giorno in base alla stagionalità e al pescato fresco selezionato all'asta di Formia. La cucina dello chef è una collezione di champagne unica. Via Augusto Valenziani 19, a nome di RTR 99 ti ricordi, ricevi uno sconto prenotando al numero WhatsApp 360 61 52 19.
15: Devi affrontare una problematica complessa legale, finanziaria o di business? Chiedi una consulenza strategica a Mida Advisors. L'avvocato Michelangelo Damasco, con oltre 30 anni di esperienza manageriale in grandi gruppi internazionali e una rete di esperti, supporta con successo medie e grandi aziende in Italia e all'estero nei momenti difficili, con soluzioni personalizzate e consulenze in lingua inglese, francese, spagnolo e portoghese. Info e contatti su mida-advisors.com. L'analisi preliminare della vostra problematica è gratuita per gli ascoltatori di RTR 99, ti ricordi?
16: Chiara! Oh, che occhiali e che stile! Ancora aria di vacanza?
17: Ciao Marco! No, no, aria di sconti! Li ho presi da Ottica Salvagente! Sconto fino al 30% su tutte le montature di marca e un altro sconto 50% sulle lenti da vista!
16: Allora ci vado anch'io! Guarda i miei occhiali, sono vecchi e rigati! Devo cambiarli al più presto!
17: Fai bene! Con gli sconti del 30 e del 50%, da Ottica Salvagente la ripartenza è più leggera! Info e indirizzi su otticasalvagente.it. Offerta valida anche a ottobre!
18: Signore e signori, l'attesa è finita! È arrivato il Fioritutto di concessionaria Fiori.

0: 250 euro. E udite udite, tutto senza alcun vincolo di finanziamento. City Car, berline o SUV, la tua c'è e costa meno. A Roma, Ostia e Latina, parola di Mister Meno. Concessionariafiori.it.
1: RTR 99 ti ricordi?
2: RTR 99 ti ricordi? Luca Casciani in diretta insieme a voi. Sono le 9:34 minuti primi e qualche secondo. E tra poco assegneremo l'Oscar del fesso della settimana, perché chiaramente è un Oscar anche questo molto molto molto importante. Prima invece però vi devo parlare di una cosa alla quale io tengo particolarmente, e allora il saluto al nostro Arturo dell'azienda agricola di Cola. Ciao Arturo, buongiorno, come stai?
3: Buongiorno Luca e buongiorno ai nostri amici ascoltatori, tutto
2: allora,
3: bene?
2: Allora, oggi, perché poi Arturo non sa quello che gli chiedo, perché quando noi ci sentiamo in privato, come vai, tutto a posto, ok, ci vediamo, tra l'altro se mi dai conferma e se mi, insomma, ci vediamo presto, non diciamo quando, ma ci vediamo presto. E
3: va bene.
2: Allora, una cosa, allora io adoro la carne cruda. Mi piace moltissimo la carne cruda. È meraviglioso. Il problema è che la carne cruda chiaramente può, se non trattata nella giusta maniera, anche essere pericolosa. E qui noi abbiamo la certezza che all'azienda Chilo di Cola potete mangiare la carne cruda senza alcun tipo di problema, ma con un'altra cosa che invece secondo me è importante. Allora, la carne cruda non è la carne macinata con la quale si fanno degli splendidi hamburger, ma la carne cruda va battuta al coltello. Mi spieghi e spieghi ai nostri ascoltatori perché la carne cruda, per essere veramente fantastica, è un discorso di fibre che non si rompono, va battuta al coltello e non macinata?
3: Beh, per la carne rompe tutte le fibre, quindi troveresti una poltiglia in bocca, eh? Invece fatta al coltello rimane leggermente grossolana, non andando a spezzare quella fibra che la senti in bocca quando la vai a mangiare. Senti proprio la corposità della carne quando la vai a mangiare. L'ho mangiata proprio ieri sera con un filino d'olio,
2: mamma,
3: e un po' di sale.
2: Guarda,
3: così semplice, nature proprio.
2: Guarda, è anche vero che poi si può condire in vari modi, in varie maniere, no? A me personalmente piace con un po' di olio, un po' di sale, poco, due capperini che non ci stanno male per me, parlo gusto personale, e un goccino di limone, quello è il mio gusto. Il limone a volte manco tanto, però insomma ci si può mettere. Io credo che è un po' come quando tu devi un grande cuoco mi diceva che quando doveva prendere qualcuno nella sua brigata di cucina e gli faceva fare una prova per vedere come sapesse cucinare, ok, sapete cosa gli faceva provare? Aglio e peperoncino. Perché è una pasta apparentemente semplice, non la sappiamo fare tutti.
3: No.
2: Ma fatta a mestiere.
3: Fatta in un certo modo.
2: Fatta a mestiere. Dice, io da quello capisco come tu sai cucinare. Comunque, ragazzi, da Di Cola è inutile che ve lo dico. Voi avete un bancone che è enorme, dove trovate ogni tipo di ben di Dio legata a carni, salumi, formaggi, e il 90% è tutto di produzione locale, quindi sapete perfettamente da dove arrivano le cose che trovate sul bancone e di conseguenza le cose che vi portate a casa in termini di qualità, gusto, sapore. Io a volte parlo di formaggi, ma voglio dire semplici, ma che in realtà poi hanno una grande tradizione, è il mascarpone. Ma ne parliamo un attimo del mascarpone?
3: Tanta roba, perché ci si fanno i dolci pure in cucina, lo uso per fare i dolci, qualcosa, escono dei dolci veramente strepitosi.
2: No, ma il mascarpone è una, poi deve essere però buono il mascarpone,
3: ovvio,
2: no? Deve essere chiaramente buono. Poi certo, signori, se uno è abituato al mascarpone industriale, qui entri in un mondo completamente, no, questo vale per formaggio. Poi c'è la braceria, e lì, ragazzi, possiamo dire che gli ascoltatori di RT la nota dei ricordi hanno occupato militarmente la braceria, cioè proprio voi arrivate a mangiare la braceria soprattutto nel fine settimana, ma non solo, e c'è praticamente RTR 99 che la va ad occupare, cioè proprio sono diventati i proprietari della braceria. Sono andati quelli che ci sono andati, ci sono tornati quelli che ci sono tornati, ci sono ritornati quelli che ci sono ritornati, ci hanno portato pure gli amici hanno portato gli amici dei loro amici, perché è un format dove mangi benissimo, la qualità è elevatissima. Il posto è veramente carino. Non avete problemi di parcheggio? Che volete? Che cosa può fare Arturo? Che vedete? Balla nudo sul cubo? No, perché lì poi a quel punto
3: non
2: c'è.
3: Non sarebbe un bel...
2: No, ma chiudi domani se ti metti a balla nudo sul cubo. Allora, dove si trova?
3: Qualcun altro?
2: Dove? No, qua in radio è difficile. Il radio è difficile.
3: Il radio
2: è difficile che trovi qualcuno. Guarda, te potrei proporre pure Andrea Torre, ma nudo sul cubo.
3: No.
2: Fabio
3: no,
2: Martini?
3: No. Neanche.
2: Paolo Famiglietti?
3: Neanche, no.
2: Davide Guarnieri?
3: Il mio pubblico è esigente, no, non va bene.
2: Vabbè, allora gioco la carta del bello. Tiberio Timperi?
3: Dopo vengono solo donne.
2: Non è detto. Vedi che sei antico? Vedi che sei antico? Sei antico. Allora,
3: è vero, hai ragione, sei rimasto un po' indietro.
2: Via di Casalselce 491, ripeto, via di Casalselce 491, il telefono per le prenotazioni 06 69 31 81 14, 06 69 31 81 14, com'era mettete breche Saballa, monta il cubo che venga a ballà. Ciao, un abbraccio, ciao. Arturo.
3: Un abbraccio Luca.
2: Ciao, grazie. Arturo Di Gola. Sono fatto, però è. D'altra parte pure pensateci bene, no? Anche uomo, donna, dice, che lavoro fa? Io faccio la cubista. Ah, cioè fai la cubista. Siamo sinceri. Siamo onesti. Non si può dire, no? Ma tu hai un figlio che ti porta a casa una ragazza, dice che cosa fa la cubista. Ah, in quella c'è. Ah, poi parli con tuo marito, ma si è messo una mignotta. Zitto, indignante, capito? Quindi non. Vabbè, funziona. Funziona così, che deve. Invece, tua figlia porta a casa uno, dice: ma che fa? Dice: lui fa il cubista. Che fa? E il cubista. Ah, poi mi ha dato moglie. Ma un pagliaccio, si è messa con un pagliaccio, zitto, non si può fare, capito? Quindi ecco, in questo c'è un po' di maschilismo tossico, c'è la donna che fa il cubista e l'uomo che fa il cubista è un pagliaccio, capito? Un po' di... Allora, buongiorno Luca, come mai a RTL 99 non ci sono speaker donna? Ma a parte il fatto che un'affermazione di questo genere, Chris, è sicuramente da denuncia. Primo, come ti permetti di dire che non ci sono donne? Perché tu pensi che una donna sia solamente una donna colei che nasce donna? Non ci può essere qualcuno che si percepisce come donna? Magari tra di noi ci sono delle persone che si percepiscono come donne, ma non è che poi lo debbano mettere per iscritto, non è poi che debbano mettere. Chi ti dice che io, per esempio, oggi non mi percepisco? E magari mi percepisco da lunedì al mercoledì e venerdì donna, dalle 7:30 alle 8:30. Quindi oggi dalle 7 alle 8:30 mi sono sentito donna. Quindi, come vedi, ci sono donne, quindi non, ma che vuoi, non ho capito poi, ma poi non ho capito, ma guarda che impiccioni che sono questi ascoltatori, è una cosa veramente pazzesca, una cosa veramente fastidiosa, no? Poi donna, poi cos'è donna? Io non posso essere, percepirmi in quanto donna, cioè la donna è un costrutto sociale, ragazzi, la donna è un costrutto sociale, stiamo scherzando, diciamo che allora bisogna vedere cosa si intende. Donna o è socializzata in quanto donna? Cioè deve essere precisa, tu parli di una donna che è nata donna, nel senso con la... come la chiamiamo? No, perché anche qui, ragazzi, come la possiamo chiamare? Dunque, la... la vagina però con un po' di birignao, la vagina, capito? Perché attenti, la patatina, patonza, patata, no, oppure socializzata come donna, eh? Mamma mia, ragazzi, siete proprio antichi, siete veramente antichi, cioè, voi pensate che una donna sia ancora una donna solo perché ha la vagina? Cioè, voi mi state dicendo che una donna è donna solo perché ha la vagina? Cioè, quindi voi mi state dicendo che Gattuso, per dire, non si può sentire donna e percepire in quanto donna? Nonostante all'apparenza sembra un uomo, sembra, è un esempio Gattuso. Non c'entra niente la Lazio, ho fatto l'esempio di Gattuso perché insomma, non è proprio uno che ti dà l'idea della femminilità, no? Non è PD Mancini, ok, col capello che si era tinto del biondo, poi hanno detto di essere del biondo e ritornato bianco. No, no, non è Mancini che poi è più, capito? Vabbè. Vabbè. Comunque l'Oscar del Fesso, signori, va ad un cinquantenne della provincia di Cosenza. Questo, allora, che cosa aveva fatto? Aveva unito due Gratta e Vinci perdenti e ne aveva creato uno che era apparentemente vincente da 10 milioni di euro. E chiaramente è finito a processo con l'accusa di tentata truffa. I fatti risalgono al 2019, quando l'uomo si era presentato all'ufficio premi delle lotterie nazionali per riscuotere la somma. Il biglietto però era stato assemblato con del nastro adesivo e questo aveva fatto insospettire il personale. Dai successivi controlli è emerso che i due tagliandi erano stati combinati per simulare una vincita che peraltro non era nemmeno prevista dal premio della lotteria. L'Oscar del Fesso, cioè, ma voi vedete, tu vai, poi c'è un biglietto falso tenuto insieme con lo scotch. Allora, un mio amico, insomma, questa aveva ideato, ma quando ancora si giocava la schedina, una cosa bellissima. Allora, lui che cosa aveva fatto? Dunque, vi ricordate, credo ci siano in vendita ancora oggi, c'erano le penne, non le matite, attenzione, le penne che si cancellavano. Era la penna proprio con la gomma che si cancellava, ma era un inchiostro particolare, quindi non... Lui che cosa aveva fatto? Un genio. Lui faceva la schedina e poi cancellava i risultati, la giocava quella schedina, poi cancellava i risultati e ci metteva i risultati esatti. Quindi lui faceva vedere che la schedina aveva valore, perché potevi andare. Però come lo faceva? Non con il 13 eccezionale, ma con il 12 da 120.000 lire, 150.000 lire. Lui che cosa faceva? Faceva queste schedine e faceva: oh, ho fatto 12 con questa schedina, la vuoi? Mi dai 100.000 lire, magari, vabbè, te dà 100.000 lire, e dice così, ne prendevi 130, andavi a riscuotere, dicevo, non guarda che non corrisponde. Ha fregato un sacco di gente. Poi una volta è successo che ha venduto la schedina a quello sbagliato e allora tutti i soldi che aveva incassato alla maniera di Vanna Marchi l'ha spesi dal dentista.

0: contro i ladri. Non lasciare casa al caso. Scegli Gruben. Inferriate, persiane blindate e porte corazzate su misura, con brevetti esclusivi progettati per bloccare ogni tipo di effrazione. Contatta la Gruben allo 06 93 42 005 oppure su gruben.com.
1: Borgo Petroro. Nella lussureggiante campagna Umbra è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
2: Azienda agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.
3: RTR 99, ti ricordi?
4: RTR 99, ti ricordi? Luca Casciani in diretta insieme a voi. Sono le 9:53 minuti primi e qualche secondo. E dunque, sempre leggendo i vostri messaggi, vari commenti su alcuni sulla mia barba. Io sono un 50-50, 50 che dicono che ci sto bene, un 50 che ci sto male, quindi ci possiamo stare senza alcun problema. Dunque, abbiamo parlato di Tor Sapienza e le ruspe hanno iniziato a buttare giù il palazzo della droga, quello in via Tallone, anche se lì il problema è che fine hanno fatto quelle persone, perché noi abbiamo risolto un problema ma corriamo il rischio di creare problemi da altre parti. Quindi vabbè, vedremo come andrà. E dice: oh, io mi ricordo da Sauro, ci siamo andati nel 2008, ma non era come ce la descrivesti, rimane molto delusi. Ma sì, probabilmente era già cambiato. Adesso non te lo so dire, non ho il riferimento temporale esatto relativamente al 2008 della freschetta. Comunque oggi non c'è più. Qualcuno si chiede, ma Luca mi chiede: secondo te cosa? Secondo te cosa è capitato, cosa sta capitando a Roma con tutti questi bombe, attentati? Signori, cosa è capitato? Dunque, nelle grandi città succede a volte che in seguito alla scomparsa di alcuni determinati gruppi criminali che detenevano il potere in alcune determinate zone, in alcuni settori commerciali della criminalità, definiamole così, no? E se questi gruppi vengono a mancare, poi si fanno sotto altri gruppi. E sai, poi non è detto che questi gruppi possano andare d'accordo tra loro. Abbiamo avuto nel corso degli ultimi anni qui a Roma una serie di situazioni che hanno determinato un cambiamento radicale della geopolitica della criminalità. Abbiamo avuto famiglie che sono state colpite duramente dalla magistratura, abbiamo avuto omicidi eccellenti, per eccellenti intendo nel campo della criminalità, quindi soprattutto quando si parla di criminalità si parla di droga, quindi i vecchi padroni di certa economia criminale sono stati annientati e si sono affacciati altri gruppi. Quindi oggi noi assistiamo a tutta una serie di attentati, bombe, tutto deriva da quello lì. È un problema di chi occuperà i prossimi posti di potere. Tutto lì. A Roma è in atto una guerra criminale tra bande che molto spesso hanno una base etnica. Io ricordo che qualche anno fa dicevo, in merito a quello che stava accadendo ad Ostia, dico: guardate che quando ci dicono che a Ostia è tornata la legalità, o quando vi dicono visto allora una determinata famiglia è stata annientata nella zona tra Caselina e tra Tuscolana e Danagnina, dico: ma voi siete sicuri che non si cada dalla padella nella brace? Perché oggi si è verificato esattamente quello che io avevo detto tempo fa. Chi parlava di aver ripristinato, grazie alle battaglie, la legalità in quel di Ostia, oggi a Ostia è in atto una guerra che vede contrapposte varie fazioni. E attualmente è un tutti contro tutti. Attualmente è un tutti contro tutti, e tutti contro tutti lascia sul campo devastazione e morti. Ora, fino a che si ammazzano tra di loro, sti gran cazzi. Speriamo che non ci vada in mezzo gente che non c'entra niente. Dice: ma se la Juventus vince l'Europa League, ci stai a tingerti la barba a strisce nere? Ma a parte il fatto che questa eventualità non credo proprio si verificherà. Comunque no, diciamo, queste buffonate le lascio ai tifosotti, quindi quelli che si fanno i segni sulla faccia non fanno parte del sottoscritto. Signori, siamo in chiusura di trasmissione. Bravi, no, dico bravo a me, bravi a voi che mi avete ascoltato. Tocca ora a Fabio Martini con La strana nostalgia. Dopo La strana nostalgia, alle 13 arriverà David Guarnieri e Paolo Famiglietti, arriveranno con gli anni del jukebox, e alle 16 Andrea Torre con Torre 99. Davanti a voi un rutilante, sfavillante, scintillante, affascinante, entusiasmante fine settimana, anche perché, signori, sabato mattina tocca a Teo Bellia, domenica mattina tocca a Tiberio D'Imperi, ma che volete di più? Un amaro lucano? E lunedì mattina alle 7, se Dio vorrà, ma Dio vorrà, perché in Italia, anche se ancora è pochissimo, abbiamo i campanili e non i minareti, toccherà al sottoscritto con questa trasmissione di controinformazione, rassegna stampa, direttore pubblico, idee, opinioni, commenti, pareri, consigli, e che più ne ha più ne mette. Vi dico che anche oggi per il sottoscritto è stato un piacere, ma soprattutto un grandissimo onore tenervi con. Ciao a tutti e grazie all'ascolto da parte di RTR 99 Ti Ricordi e da parte di Luca Casciani. Buon fine settimana, a lunedì mattina alle 7. Tutti qui cor ve le no corve.

0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
0: RTR 99 ti ricordi.
1: Notizie.
2: Persiste il maltempo, la Protezione Civile ha diramato l'allerta arancione per Lazio e Campania, gialla per Abruzzo, Basilicata, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Puglia e Umbria. Disagi ieri in particolare in Toscana, ma anche a Roma, che ha registrato centinaia di interventi dei vigili del fuoco, ma la situazione più grave è a Napoli, molte strade sommerse dall'acqua, a singhiozzo la circolazione della Circumvesuviana. Ultima colata d'acciaio stamani per l'ex Ilva di Taranto dopo lo stop dell'area a caldo imposto dalla Corte d'Appello di Milano. Migliaia di lavoratori a rischio. Il governo ieri ha illustrato un decreto ai sindacati che però sono insoddisfatti e annunciano uno sciopero in tutti i siti di Acciaierie d'Italia per lunedì. Un'altra giornata difficile per gli spostamenti a Milano per uno sciopero dei trasporti indetto da sigle di base. Lo stop va dalle 8.45 alle 15 e poi dopo le 18. Scioperi analoghi anche a Monza, in Romagna e nel Chietino. Il New York Times rilancia sui propositi di nuovi attacchi in preparazione al Pentagono contro l'Iran, anche se Donald Trump ha smentito ieri intenzioni in proposito prima delle elezioni di medio termine del prossimo 3 novembre. È tutto da Nicola De Muro.
3: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
4: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Bollettino Digiversario numero 1.
6: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
5: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
7: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima.

Abbiamo cose da raccontarci, abbiamo un nastro da riavvolgere un po' e abbiamo canzoni che ci possono dare un brivido, ancora, è una grande emozione. Volete una prova? Guardate un po', sentite un po'.

Abbiamo cominciato bene, direi, no? Io vagabondo, Nomadi. Questo, pensate, fu il 17° singolo dei Nomadi. Siamo nel 72 e già nel 72 avevano fatto 16 singoli. Questo era il 17°. Questo per dire che la storia dei Nomadi è una storia immensa e grandissima, davvero. E poi queste canzoni, quelle soprattutto, lasciatemelo dire, permettetemi, quelle con Augusto hanno veramente un sapore speciale e saranno veramente per sempre. Tra l'altro il testo di Io Vagabondo è di Alberto Salerno e le musiche sono di Damiano Dattoli. Alberto Salerno potrebbe raccontare il mondo, l'ho contattato per venire qui in radio per provare a raccontare la sua storia, che è una storia bellissima e ce ne ha raccontato, cioè avrebbe tanto da dire, da Io Vagabondo a successi come Bella da morire, L'isola di White, Terra promessa, Lei verrà, Donne, Io nascerò. Insomma, è uno che veramente ha fatto cose pesantissime e bellissime e quindi gli ho scritto per invitarlo. Sapete com'è finita? Non mi ha neanche risposto. Vabbè, sta bene dove sta, evidentemente, che vi devo dire. E invece una notizia triste per la radio, la radiofonia, perché è scomparso

Federico l'olandese volante, che comunque è stato ed è comunque continuerà ad essere un punto di riferimento importante per la radiofonia. Ha scritto pagine memorabili della radio e sulla radio. È stato un protagonista soprattutto negli anni belli, negli anni dell'avventura della radio. Quegli anni dove veramente si poteva inventare, dove si potevano fare mille cose e dove appunto il conduttore radiofonico era al centro dell'attenzione, era pieno di fantasia, era pieno di iniziative, e quindi lui davvero è stato un precursore, possiamo dire, certamente. Ha esordito come disc jockey proprio tanti anni fa, appunto. E poi, vabbè, è stato in tante radio importanti, ma soprattutto una che ha veramente in quegli anni d'avventura ha cambiato un pochino il modo di fare radio e di vivere la radio, è rimasta veramente nel cuore, ed era Radio Milano International, appunto. Lì lui ha cominciato e lui ha inventato moltissimo, e quindi lo salutiamo, perché comunque lui ha fatto certamente sempre un Federico Show, potremmo dire, naturalmente. Poi naturalmente possiamo ricordare anche le sue avventure a Radio Monte Carlo, indimenticabili anche quelle, e collaborazioni con Herbert Pagani, Awana Gana, la bravissima Luisella Berrino e Roberto Arnaldi. Dice il suo nome d'arte, Federico l'olandese volante. Fa buon volo, caro collega, hai fatto una grandissima radio negli anni e nel tempo, e ti meriti il nostro saluto. Fa buon viaggio davvero. Adesso c'è Lionel Richie dal 1986, qui su RTR 99, ti ricordi? Andiamo a sentire questo brano che è stato un grande successo e ci sta allora oggi, così in questa giornata uggiosa c'è anche un po' di ritmo.

0: www.radio99.it.
1: Non accontentarti di sentire basta, meriti di sentire al meglio. Da oggi la tecnologia dell'udito fa un salto nel futuro.
2: Da Italphone arrivano i dispositivi di nuova generazione, invisibili e guidati dall'intelligenza artificiale per darti una chiarezza mai provata prima.
1: Inizia subito a sentire la differenza. Prenota una valutazione personalizzata e scopri la comodità di una rata a partire da 99 euro al mese. Italphone, il ritorno all'udito. Chiamaci allo 06 84 19 450. Ripeto, 06 84 19 450.
3: Cerchi un'auto a chilometri zero? Vieni da Valentino, concessionaria Volkswagen. Nuovo T-Roc, Taigo, Golf a chilometri zero, scontate fino al 28%. Pandina e 500 Club Hybrid chilometri zero da 12.950 euro a 199 euro al mese con zero anticipo. E promo nuovo con T-Roc e Polo a partire da 18.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34, valentinoautomobili.it.
4: Venite, vi faccio vedere il resto della casa.
5: Wow, ma che bell'armadio di antiquariato.
4: No, veramente quella sarebbe la porta della mia stanza.
6: Se le tue porte non sono più al passo con i tempi, è il momento di andare da Messere Porte. Prendi e porta a casa seta, a soli 190 euro più IVA con serratura magnetica inclusa. Messere Porte, più porte che mai.

Era Chi mi aiuterà, canzone dei Ribelli, forse, anzi sicuramente non la più nota, perché lì dovremmo andare assolutamente su pugni chiusi, però racchiude la storia, racchiude quel sound, quel suono di quegli anni 60, quel decennio dove a un certo punto qualcuno comunque voleva sfuggire alla solita musica e voleva fare anche, se vogliamo, del rock, del beat, tendente poi alla fine degli anni 60 e anni 70 verso il prog. E i Ribelli sono stati un gruppo veramente importante, perché, beh, pensate che a un certo punto c'erano i famosissimi, perché comunque accompagnavano Adriano Celentano, quindi c'erano i Rock Boys. Più o meno siamo verso la fine degli anni 50, si sciolgono i Rock Boys e quindi bisognava trovare una nuova, un nuovo complesso di supporto per i concerti e per le apparizioni appunto di Celentano. E allora arriva l'idea, naturalmente, di mettere insieme un po' di persone che nel frattempo avevano fatto altre esperienze musicali, e quindi Gianni Dall'Aglio, quindi naturalmente anche Gino Santercole, e quindi anche Giorgio Benacchio. A quel punto si formano comunque i Ribelli, che poi hanno avuto tante entrate e uscite, c'è anche il discorso di Demetrio Stratos all'interno dei Ribelli, l'arrivo del clan, la consacrazione dei Ribelli non solo come complesso di supporto, ma proprio come complesso vero e proprio. Il primo grande successo, che era Pugni Chiusi, assolutamente grande pezzo, assolutamente. E poi appunto questa canzone comunque che abbiamo ascoltato adesso, Chi mi aiuterà, ed è una cover che comunque all'epoca ottenne un buon successo, certo non a livello di Pugni Chiusi, però comunque Chi mi aiuterà, chi ha vissuto un certo periodo, un certo tempo, la ricorda bene, soprattutto ricorda bene un po' questa chitarra elettrica che fornisce una delle migliori esecuzioni del complesso. E poi da lì la storia forse si amplifica ancora di più, perché iniziano le presenze in televisione con Sette Voci, iniziano le performance alla radio, nei programmi radiofonici, e poi c'è Pippo Baudo, naturalmente, che presenta spesso la loro musica. E quindi i Ribelli poi fanno la loro strada, prendono la loro strada, e naturalmente oggi è stato bello ascoltare, nella strana nostalgia, visto che dobbiamo rievolgere sempre il nastro un po', questa canzone un po' meno scontata rispetto a Pugni Chiusi, che è stata appunto Chi mi aiuterà. Adesso invece, più che riavvolgiamo, portiamo il nastro un po' più avanti. Dal 1966 torniamo agli anni 70, anzi proprio alla fine degli anni 70, dove nelle feste in casa ballavamo questa canzone qui.

Eh beh, questa è un ballo come canguri, appunto, dentro le case, il fumo, le lampadine fatte da noi, pitturate da noi, e Good Times degli Chic, che è stato un grandissimo 45 giri, che anche nelle discoteche andava assolutamente il sabato pomeriggio, appunto, andava e come. Ieri sentivo invece il capitano Andrea Torre che appunto parlava di quando eravamo tutti un po' più piccoli e raccontava del fatto che in un certo periodo anche per lui chiaramente era difficile andare nelle discoteche o addirittura andare al night. Mi è venuto in mente veramente che il night era ancora più difficile da frequentare rispetto alle discoteche, era per più grandi innanzitutto. Il night comunque i giovani degli anni 70 non lo vivevano come un qualcosa da vivere, il night era una cosa un po' da persone grandi, da persone adulte. C'era il piano bar, c'era la musica in sottofondo, c'era questo vociferare perché si parlava molto, c'era anche la cena, i ragazzi volevano andare in discoteca sicuramente a sentire Good Times, ma al night poteva capitare anche di trovare al pianoforte degli artisti importanti. Capitò a me di vedere una cosa molto emozionante, appunto, in un night che era famosissimo vicino a Via Veneto, il Jackie O, appunto. Mio padre per lavoro dovette andare lì, mio padre era avvocato, e quindi di pomeriggio, e non di sera, mi portò lì. E comunque fu emozionante, perché varcare quella soglia voleva dire varcare un luogo, entrare in un luogo che era un luogo per grandi, il Jackie O, appunto. Si vedeva sulle fotografie, nelle riviste, attori, cantanti, tanti personaggi importanti andavano al Jackie O, ma non ci andavano di pomeriggio quando ci sono andato io. Però a me capitò di appunto andare al Jackie O, e in quel pomeriggio lo ricordo come se fosse adesso. Mio padre doveva parlare di lavoro, io a un certo punto mi sono messo seduto da una parte e a un certo punto arrivò Peppino Di Capri, che iniziò a provare perché la sera avrebbe suonato lì. Peppino Di Capri è stato bellissimo. Il giorno dopo, o due o tre giorni dopo, sarebbe arrivato anche Fred Bongusto. Ecco il nightclub. Ieri sentivo Andrea Torre che diceva ma era difficile andare al nightclub, ma forse era quasi impossibile. Noi preferivamo sicuramente ascoltare in quell'epoca, in quel tempo, Good Times degli Chic, però comunque il nightclub è stato un qualcosa di importante, un luogo un po' vietato ai minori, ecco, possiamo dirla così, ma non perché si facessero cose particolari, ma andare al nightclub voleva dire ascoltare comunque una musicalità che forse ci apparteneva meno, e soprattutto voleva dire fare molto tardi la sera. E poi il nightclub era comunque in linea di massima, era più costoso, aveva comunque un costo abbastanza elevato, quindi noi ragazzi di quei giorni non potevamo assolutamente permetterci il nightclub. Casomai rimanevamo a casa a guardare i programmi e casomai incappavamo in qualche sigla firmata Raffaella Carrà, qui ancora in bianco e nero.

0: RTR 99 ti ricordi.
1: Bollettino Deghiversario numero 2.
2: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
1: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
3: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
4: FastWeb presenta. Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
5: Ci sono storie che attraversano i mari e altre che da quei mari arrivano sulla tua tavola. Ristorante Chinabbi, da oltre 70 anni, una cucina che varia ogni giorno in base alla stagionalità e al pescato fresco selezionato all'asta di Formia. La cucina dello chef è una collezione di champagne unica. Via Augusto Valenziani 19, a nome di RTR 99 ti ricordi, ricevi uno sconto prenotando al numero WhatsApp 360 61 52 19.
6: Signore e signori, l'attesa è finita. È arrivato il fiori tutto di concessionaria Fiori. Oltre 1000 vetture usate, aziendali e chilometro zero a prezzi sbalorditivi. Ad esempio, Jeep Avenger chilometro zero a 19.900 euro e Fiat 600 automatica a soli 21.600 euro. E udite udite, anche qui è tutto senza alcun vincolo di finanziamento. City Car, berline o SUV, la tua c'è e costa meno. Corri a Roma, Ostia e Latina. Parola di Mister Meno. Concessionariafiori.it.
7: È la mia nuova acqua di casa.
8: Approfitta anche tu della sensazionale offerta promozionale firmata Brispal. A soli 19 euro al mese avrai acqua pura e con tante bollicine direttamente a casa tua. Hai capito bene? A soli 19 euro al mese, incluso manutenzione e cambio filtri. Cambia acqua anche tu e passa ad un erogatore Brispal e avrai purezza, freschezza e il massimo del risparmio.
7: Brispal, la tua nuova acqua di casa. Informazioni allo 06 61 45 088 o Brispal Italia.it.

Incredibile voglia di te, una delle mie canzoni preferite di Peppino Di Capri, canzone che mi ricorda i primi tempi di sperimentazione nella mia cameretta a far radio. Non avevo nessun impianto di trasmissione, non c'era niente, le radio erano nate da pochissimi anni, era più o meno il 74-75 appunto, però ecco, io avevo già, anche se ero abbastanza piccolo, la passione per la radio, ma soprattutto per la musica, e quindi con questo impianto Lesa mi divertivo a presentare canzoni a nessuno, e una delle canzoni che presentavo così davanti al muro della mia cameretta era proprio questa Incredibile voglia di te, e forse sarà per questo che è una delle mie canzoni preferite di Peppino Di Capri. Mi piaceva moltissimo anche il cartoncino al centro del 45 giri, l'etichetta era la Splash appunto, ed era un'etichetta discografica di proprio Peppino Di Capri, che è stato un precursore anche in questo, non solo nel riprendere i Beatles al Teatro Vigorelli a Milano, e quindi tutte le immagini che vediamo dei Beatles in Italia, soprattutto a Milano, sono di Peppino Di Capri che con la sua piccola telecamera era andato appunto a vedere i Beatles al Teatro Vigorelli, ma lui fu un precursore anche perché a un certo punto decise di farsi la sua etichetta discografica, e per l'epoca era un passo veramente di grande coraggio, perché era già tutto regolato dalle più grandi etichette discografiche che c'erano, e quindi vabbè, possiamo parlare dei Dischi Ricordi, possiamo parlare della RCA e così via, e farsi un'etichetta da solo è stato un passaggio molto molto coraggioso. Poi comunque pian piano in tanti decisero di abbinare il loro nome a una propria etichetta discografica, basti pensare anche all'iniziativa spettacolare bellissima di Lucio Battisti con la Numero Uno, e quindi non solo i propri dischi ma anche i dischi di altri. E intanto in quegli anni e in quel tempo c'erano gli sceneggiati in televisione. Vi ricordate Lungo il fiume e sull'acqua? Lo diciamo spesso, gli sceneggiati avevano anche delle sigle bellissime, perché comunque la televisione allora puntava sulla qualità, la cronaca nera, i fatti di cronaca erano ai margini della televisione, la televisione doveva trasmettere serenità, ma soprattutto doveva trasmettere bellezza e professionalità, quindi la televisione la facevano soltanto le persone che sapevano fare la televisione, e questo valeva per i telegiornali, per i programmi di approfondimento, per i programmi musicali, ma valeva anche e soprattutto per gli sceneggiati. E qual è il primo passo per far rimanere incollati le persone al televisore? Una gran bella sigla. Tutti gli sceneggiati televisivi, che poi duravano 4, 5, al massimo 6 puntate, quindi non era come adesso che una serie si trascina anche per 6 anni e tu poi l'anno dopo non ti ricordi che cosa è accaduto l'anno precedente. All'epoca erano poche puntate e c'era una grandissima intensità, un pathos, un'emozione, ma soprattutto c'era una sigla, perché la sigla era il primo impatto nei confronti dello sceneggiato e ti doveva conquistare da subito quello sceneggiato, e dalla seconda puntata in poi c'era il riassunto delle puntate precedenti. Lungo il fiume e sull'acqua fu uno sceneggiato importante per il canale nazionale, e la sigla era Vincent di Don McLean. Però oggi vi voglio far ascoltare una cosa leggermente diversa, perché a un certo punto Vincent fu tradotta, il testo fu scritto in italiano niente meno che da Francesco De Gregori, e la canzone divenne Come un anno fa, e Francesco De Gregori quindi scrisse l'adattamento in italiano di Vincent di Don McLean, ma la canzone la cantò Little Tony su RTR 99, ti ricordi? Come un anno

Che bella questa versione, a me è piaciuta molto, e a voi? Chissà. Oh, voglio ringraziare Leonardo, perché poi quando io dico la trasmissione la facciamo insieme, è vero, è così. E prima stavamo ricordando Federico l'Olandese Volante, che purtroppo volando se n'è andato via. Per noi radiofonici non è una perdita di poco conto, lui ha scritto pagine veramente molto importanti, e giustamente Leonardo ci ricorda che lui ha fatto anche delle incursioni musicali inventando un po' di cose, e questo 45 giri, devo ammettere, lo avevo un po' rimosso dalla mia testa, però c'erano le mani all'interno di questo 45 giri di Federico l'Olandese Volante. Allora si facevano chiamare Freddy the Flying and the Sistina Band, e il 45 giri uscì su etichetta Polydor ed era Wojtyła Disco Dance, che tra l'altro fu anche un buon successo in quegli anni lì. Ora non riesco a recuperare questa canzone, se no ve l'avrei fatta sentire, però casomai adesso scateno Marco Lolli e gli dico di inserirla quanto prima, se riusciamo, perché comunque fu anche un discreto successo, assolutamente, e non fu l'unico, ci furono anche altre cose. E comunque questo è stato un tributo, ci ricorda Leonardo, al neo eletto Papa all'epoca, nell'ottobre del 78, scritto da Stefano Pulga e arrangiato niente meno che da Alberto Radius. Successivamente fece anche parte della Band of Rocks insieme ad altri DJ degli anni 80, e anche questa giustamente è strana nostalgia qui su RTR 99, ti ricordi? Vediamo qualche altro messaggio già che ci siamo. Intanto grazie a Leonardo e un saluto. Poi ciao, noi a Grottaferrata avevamo i club, erano di solito dei locali poco usati, cantine, grandi spazi sotto casa. Adesso la chiamano sala hobby, all'epoca era diverso. Pensavamo a tutto, giradischi, casse, luci colorate da noi, e poi c'erano i separé, dove si andava un po' a scambiarsi un po' di effusioni. Bravo Mauro da Grottaferrata. E si facevano anche giochini. Si facevano anche giochini particolari. No, non pensate cose chissà che, giochini inteso proprio come giochi puri, il gioco della bottiglia, per esempio, un gioco puro, ma che all'epoca comunque riusciva a farci stare un pochino più vicini. Una volta ricordo un gioco con praticamente un cucchiaio legato a un filo che bisognava farlo passare praticamente da sopra a sotto, ed era un gioco abbastanza divertente, perché gli altri dovevano riuscire a prendere questo cucchiaio, e quindi insomma ti mettevano le mani un po' addosso. Poi c'era il gioco della mela, ve lo ricordate il gioco della mela? Qualcuno legava una mela a un filo, e poi c'era un lui e una lei, e questa mela oscillava a sinistra e a destra, sinistra e destra, e quando andava a sinistra lei doveva dare un morso, quando andava a destra lui doveva dare un morso, e così via. La mela si assottigliava sempre di più fino a che non ci si dava un bacio. Però insomma, questo era un po' il massimo dei nostri giochi di quel tempo, nelle cantine, forse piccoli club, giocavamo a fare appunto il nightclub nelle nostre cantine, e casomai poi all'improvviso, per spezzare un po' questi piccoli giochi osè, partiva questa canzone che era all'epoca un pezzo decisamente potente. Ritroviamo Rod Stewart qui su RTR 99.

0: 9. Ti ricordi?
1: Se vuoi far conoscere la tua attività, siamo pronti. Scrivi o chiama il 375-922-7663 per la tua pubblicità.
0: Su RTR 99, ti ricordi?
2: Signori, siamo qui per scusarci. Il latte fresco del Lazio dura soltanto 6 giorni.
3: Quindi, se è fresco, è buono?
2: E se è buono, finisce subito.
4: Scegli latte fresco del Lazio. Frescolazio.it. Iniziativa promossa dall'Assessorato all'Agricoltura e Sovranità Alimentare della Regione Lazio.
5: Quando la tua vita digitale è nel caos, Cartolinformatica te la semplifica. Nel nostro negozio di Dragoncello di Acilia forniamo assistenza tecnica per telefonini, PC e notebook di tutte le marche. Da Cartolinformatica trovi anche cellulari nuovi e ricondizionati con passaggio dati in omaggio. E per risparmiare su luce e gas, offriamo servizi di comparazione, bollette, subentri e nuove attivazioni per privati e aziende. A Dragoncello di Acilia, in via Ottone Fattiboni 162, WhatsApp 349 14 28 482. Cartolinformatica.it.

Mario Baldambembo con questa Non mi lasciare, che nel 1977 vendette tantissimo, 45 giri di quelli che soprattutto nelle feste in casa si portavano, perché era anche un buon lento da ballare stretti stretti. Volevo parlarvi di sicurezza adesso, lo faccio volentieri, lo sapete, quando dobbiamo parlare della Gruben Italia Security è sempre un piacere per noi. Ci sono tanti motivi, intanto perché la Gruben Italia Security è un cliente storico di RTR 99, ti ricordi? 20-30 anni fa, appunto, noi già facevamo pubblicità alla Gruben Italia Security con il dottor Campione, che poi ci ha lasciato, però non è andata via la Gruben Italia Security, perché quando si fa un qualcosa di importante, poi questo qualcosa rimane sempre, e quindi ancora oggi la Gruben Italia Security è un grandissimo punto di riferimento per la nostra sicurezza. Da oltre 35 anni affrontano il tema della sicurezza in modo veramente unico. E allora davvero Gruben Italia Security, punto di riferimento, perché molti di noi si sentono protetti da una porta blindata, ma voglio dirvi che Gruben Italia Security ha creato il

0: perché, come abbiamo detto più volte, una delle difese maggiori dai delinquenti e dai ladri è il tempo lungo della durata dello scasso. Più il tempo è lungo e più probabilità ci sono che a un certo punto il delinquente e il ladro desista. Se arrivano lì e trovano una cosa che apparentemente è blindata ma che aprono in 3 minuti, e purtroppo non ci siamo difesi bene. Ecco perché bisogna prestare molta attenzione anche alla qualità delle cose. Non basta dire porta blindata, inferriata, bisogna un po' specializzarsi, bisogna appunto capire che ci sono dei prodotti che sono speciali, diversi, che mettono il ladro veramente in grandissima difficoltà. Quindi la filosofia della Gruben Italia Security non è soltanto vendere un prodotto, ma è offrire una soluzione, direi, scientifica. Per questo appunto ci sono 10 brevetti esclusivi, tra cui appunto, ve l'ho detto, la serratura Genius, ma non solo. Mentre una serratura però normale cade quasi subito, la Genius è stata testata per resistere oltre 25 minuti. Pensate, è tanto, eh? Nel momento in cui si fa un furto, stare lì per 25 minuti a cercare di aprire è veramente tanto. Quindi ricordatevi che conviene andare alla Gruben, conviene informarsi, conviene andare a vedere i prodotti della Gruben, perché non è una perdita di tempo, è un tempo invece eccezionale dedicato a noi stessi e soprattutto alla nostra sicurezza. Vedete che non si può più vivere? Ecco, appunto, quindi tanto vale, voglio dire, davvero andare alla Gruben Italia Security e capire perché è giusto prendere i prodotti della Gruben Italia Security. Ma prima di fare questo, davvero andate a vedere. Ci sono tanti punti di forza della Gruben Italia Security e tutto è prodotto interamente nel loro stabilimento. Quindi davvero io vi consiglio di andare per progettare la nostra sicurezza. Andate a visitare lo showroom di Ariccia in via Nettunense al chilometro 7800. Lì scoprirete i test naturalmente e potrete vedere tutto quanto e toccare con mano. Il sito è gruben.com. Mi raccomando, prendete se volete anche un appuntamento o chiedete informazioni a questo numero 06 93 42 005. Ripeto, 06 93 42 005.
1: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
2: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
3: Anch'io, anche.
1: Bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
3: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
1: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800 600 100.
4: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa Honey Mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
5: Bollettino Digiversario numero 1.
6: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
5: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Va

0: Era You Are My Everything, Santa Smeralda, disco su etichetta Philips che gestivamo con grande attenzione nelle feste in casa. Questo era un altro gran lento. A proposito di feste in casa e dei giochi, c'è un nostro ascoltatore, la Rocca di Papa, che vuole dirci qualche cosa.
1: Grande Fabio, buongiorno. Marco da Rocca di Papa.
0: Ciao Marco.
1: Grandi ricordi in queste feste organizzate in casa. Aggiungerei tra i vari giochi il gioco della scopa. Vabbè, durante i lenti che c'erano momenti solenni, però con la scusa della scopa riuscivi poi piano piano su un percorso tortuoso a raggiungere la dama, la ballerina con cui volevi effettivamente un po' approcciare. E poi c'era il gioco della sedia, quello famoso che c'era una sedia in meno, tutti giravano intorno, a fermarsi la musica, dovevano sedersi, chi rimaneva in piedi veniva squalificato, e lì più che altro lividi. Un abbraccione, buona giornata e buon weekend.
0: Già, sono ricordi di giochi semplici che facevamo veramente con grande voglia, passione e divertimento. Sì. Il gioco della sedia, la prima difficoltà era racimolare le sedie giuste, perché comunque mica eravamo pochi a fare queste feste in casa. Si mettevano queste sedie al centro del salone, casomai 10, se si trovavano 10 sedie, 5 da una parte e 5 dall'altra, bisognava girare intorno, e chi metteva i dischi? Io. A un certo punto tiravo su di colpo la puntina, la musica si interrompeva, quello era un segnale inequivocabile, bisognava sedersi improvvisamente, senza avviso. E quindi chi si sedeva rimaneva nel gioco, c'era sempre una sedia in meno rispetto a quelli che giravano intorno, quindi uno poi rimaneva in piedi e veniva eliminato. E così 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3 e poi 2 e 1, e quindi era molto divertente. Ma ci si faceva anche male, e si litigava parecchio, mica finiva lì, si litigava assolutamente. Poi Gabri mi dice e ci dice: lungo il fiume sull'acqua, lo sceneggiato televisivo l'ho visto poco fa sul Rai Play, che bello, spero ti sia piaciuto, perché questi sceneggiati televisivi hanno comunque conservato ancora la bellezza. Ci sono delle cose musicali, televisive e quant'altro che a un certo punto poi risentono del tempo. Gli sceneggiati che andavano in onda sul canale nazionale, secondo me ancora oggi sono belli da vedere. Certo, qualcosa non è più come allora, però comunque ancora resistono. Per esempio, vi devo dire una cosa, forse diventerò improvvisamente un po' impopolare. Per esempio, riguardando ogni tanto Happy Days, ecco, Happy Days che io ho amato alla follia, oggi riguardarlo oggi mi dà l'idea che è passato un po' di tempo rispetto a quegli episodi che noi guardavamo ad occhi sgranati la sera, appunto. Non c'era verso, quello era il nostro momento. Happy Days rimane sempre una delle cose più belle che abbiamo visto in televisione. Però quell'idea lì ce l'ho, e questo si può dire anche di tantissime canzoni che, per esempio, nell'arrangiamento musicale e a volte anche nel testo sono rimaste un po' a quel tempo là, mentre ci sono delle canzoni che sono sicuramente più eterne, se così possiamo dire. A proposito di canzoni che sono rimaste nel tempo, e qui c'è un po' di ingenuità, questo coniglio e questa canzone che però ogni volta che riascoltiamo ci fa tenerezza. Su RTR 99 ti ricordi?

È una canzone che ispira tenerezza, dolcezza, montagne verdi e questa chioma di capelli indimenticabile anch'essa di Marcella, appunto. Oh, tra l'altro Gianluca ha ragione, mi manda un WhatsApp al numero 338 9900 990 per dirmi che Montagne Verdi è diventata una degli inni del Bayern Monaco, squadra di calcio importantissima, lo cantano in 70.000 ogni settimana ed è vero, è incredibile questa cosa qua. Fabio, ti ricordi lo sceneggiato Gamma e la baronessa di Carini? Certo, Loredana, che mi scrivi, certo che mi ricordo, soprattutto devo dire Gamma, perché metteva ansia, metteva anche un po' paura, questo trapianto di cervello, e veniva appunto trapiantato questo cervello, e che ansia, anche la musica di Gamma metteva un po' di ansia, era fatta apposta per mettere un po' paura, però poi ci sentivamo protetti perché eravamo tutti quanti a casa, lì sul divano di casa, quindi poi alla fine andava anche bene vedere Gamma. Poi per noi ragazzini di quegli anni e di quel tempo fare un pochino più tardi, andare oltre Carosello, vedere lo sceneggiato era tanta roba, davvero. Ci sono delle canzoni che hanno attraversato il nostro tempo e poi sono andate via. Uno dei compiti, secondo me, di questa radio che si chiama RTR 99, ti ricordi, è di ritrovarle, riscoprirle, riascoltarle insieme. E questa canzone tra il 78 e il 79 ha riempito i nostri giorni, poi l'abbiamo un po' messa da parte. Oggi la ritroviamo, Una donna, una storia di Walter Foini.

0: RTR 99. Ti ricordi? Porta in tavola un olio extravergine d'oliva italiano, salutare e genuino. È l'olio Opilatium, prodotto dagli uliveti delle migliori aziende della Sabina e della Tuscia. Per averlo subito a casa tua, vieni al frantoio di Palombara Sabina. Chiamalo 0774 61 51 15 o scrivi su WhatsApp al 342 85 73 555. Puoi anche acquistare su opilatium.it. Per gli ascoltatori di RTR 99 ti ricordi, subito uno sconto con il codice RTR 99. Opilatium, l'olio extravergine dei veri produttori italiani.
1: Cerchi un'auto a chilometri zero? Vieni da Valentino, concessionaria Volkswagen. Nuovo T-Roc, Taigo, Golf a chilometri zero, scontate fino al 28%. Pandina e 500 Club Hybrid chilometri zero da 12.950 euro a 199 euro al mese con zero anticipo. E promo nuovo con T-Roc e Polo a partire da 18.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233. Via Paesiello 34, valentinoautomobili.it.
2: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere, e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni, borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
3: Quindi dopo aperitivo?
4: No, oggi ho il dentista.
3: E sei così allegro? Io avrei una fifa.
4: E perché?
3: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
4: Bah, come sei antiquata. Sì, io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione, un medico per ogni specializzazione, due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 1006.
3: Faccio di meglio, ti accompagno.
5: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello Studio Legale Cruciani. Da oltre 30 anni, i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia, con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio Legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.

spiagge, vabbè, il tempo non è esattamente quello giusto per le spiagge, almeno oggi qui in città, però comunque questa è una canzone che vale sempre, perché è una canzone che negli anni ci ha accompagnato, e quando ci sono le spiagge da vivere si ascolta volentieri, perché chiaramente è il tempo d'estate. Quando invece le spiagge non sono da vivere perché c'è l'autunno e l'inverno, viene in mente il mare d'inverno, appunto, e quindi viene un po' di strana nostalgia, perché vorremmo andare al mare e pensiamo alla stagione bella. Quindi le canzoni sono per sempre, assolutamente. Volevo salutare un ascoltatore da Basilea che sta andando a Milano e sta ascoltando in questo momento RTR 99, ti ricordi, Antonio, appunto, che tra l'altro mi ha detto: io sto andando a Milano per andare a vedere l'Inter, poi sono andato anche a vedere il concerto dei Pugu, insomma sempre in movimento da Basilea a Milano. Ma mi ha ricordato che, a proposito di giochi, devo fare la squadra del fantacalcio, perché con queste due settimane di pausa del campionato mi sono un po', come dire, disabituato, quindi adesso finisco la trasmissione e devo fare subito la squadra del fantacalcio, se no perdo a tavolino. Vi ricordate le sconfitte a tavolino? 3-0 a tavolino, vabbè. E quindi questo messaggio è stato simpatico, bello e tra l'altro anche utile. Un saluto ad Antonio da Basilea. Questa canzone di Renato Zero, Spiaggia, era dentro a un Q-disc, perché abbiamo avuto anche il tempo dei Q-disc, cioè quattro canzoni a forma di 33 giri, naturalmente, ma con solo quattro canzoni, costava meno il prodotto, però le canzoni erano tutte qualitative e ci andava bene lo stesso. Usciva anche la cassetta del Q-disc, e qui siamo andati nel 1983, appunto, e questo Q-disc fu un gran bel successo, e c'era dentro Spiagge, che in quell'estate lì dominò la classifica dei jukebox di quell'estate, appunto l'estate del 1983. Il Q-disc, appunto, come vi ho detto, aveva quattro pezzi, tutti composti e arrangiati a quattro mani da Renato Zero e Dario Baldambembo, che abbiamo ascoltato prima con una sua canzone. Arrangiamenti bellissimi, fiati, archi, copertina con Renato Zero che guida un sidecar direzione Fregene. È stato un bel tempo anche quello. E questi suoni anche ci fanno pensare che davvero, musicalmente parlando, noi abbiamo avuto delle stagioni meravigliose che continuano, che rivivono qui su questa radio che si chiama RTR 99, ti ricordi, tutto insieme. RTR 99, ti ricordi. Ripetiamo? RTR 99, ti ricordi. Qui dove andiamo? Fine anni 70, per forza. Questa era bellissima. Sempre superlativi assoluti, ma che dobbiamo fare? La musica di quel tempo era questa qui.

Perché RTR 99 ti ricordi? Già, perché? Perché probabilmente non siamo scontati anche nelle scelte musicali, perché noi non vogliamo dimenticare niente di quello che c'è stato e di quello che continuiamo fortunatamente ad avere. Non vogliamo smettere di programmare certe cose, ma soprattutto non vogliamo dimenticare che abbiamo avuto delle perle musicali anche qui in Italia. E in Italia c'è stato un complesso e poi un gruppo che ha fatto la storia vera, e l'ha fatta con grandissimo coraggio, perché a un certo punto il secondo loro album decisero di intitolarlo Concerto Grosso. Sto parlando dei New Trolls. Guardate che all'epoca i musicisti avevano coraggio, perché qui siamo nel 1971. Loro venivano da un periodo anche negli anni 60, una miniera davanti agli occhi miei. Poi a un certo punto ci fu un cambiamento radicale, la dimostrazione vera e reale di far vedere, di far sentire a tutti che i New Trolls erano dei grandissimi musicisti. Questo disco fosse stato pubblicato in Inghilterra o in America avrebbe avuto l'onore delle cronache, comunque ce l'ha avuto in Italia e non solo. In Giappone questo è un disco che funziona ancora oggi tantissimo ed è un album molto particolare. L'idea nacque tra l'altro dal compositore Luis Enriquez Bacalov, appunto, quindi Bacalov importantissimo già all'epoca. E Concerto Grosso, appunto, si ispira ad una musica barocca. Inizialmente si pensò di coinvolgere i Rocks, però poi a un certo punto, sentendo suonare i New Trolls, si decise di coinvolgere i New Trolls per Concerto Grosso, appunto, e da qui appunto un disco che è storia, coraggioso, particolare. E anche noi siamo coraggiosi e particolari, perché alle 11:45 vi facciamo ascoltare Allegro, Concerto Grosso dei New Trolls.

0: RTR 99 ti ricordi. Si ascolta in DAB Digital Radio nel Lazio, Campania, Lombardia, Toscana, Umbria.
1: RTR 99 ti ricordi.
2: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
3: Amore, quanto di anticipo?
4: Zero.
3: E di interessi?
4: Zero.
3: E quanto ci pensi ancora?
4: Zero. La prendo.
5: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
6: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
5: Ti aspettiamo negli MG Store.
7: Bollettino Deghiversario numero 2.
8: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
9: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
10: Chiara, oh, che occhiali e che stile! Ancora aria di vacanza?
11: Ciao Marco! No, aria di sconti! Li ho presi da Ottica Salvagente! Sconto fino al 30% su tutte le montature di marca e un altro sconto 50% sulle lenti da vista!
10: Allora ci vado anch'io! Guarda i miei occhiali, sono vecchi e rigati! Devo cambiarli al più presto!
11: Fai bene! Con gli sconti del 30 e del 50%, da Ottica Salvagente la ripartenza è più leggera! Info e indirizzi su otticasalvagente.it. Offerta valida anche a ottobre!

Ci voleva anche questa, vedete, saltellare qua e là negli anni, anche tra i generi musicali. Però avete apprezzato molto Concerto Grosso dei New Trolls, la cosa mi fa molto piacere, ma d'altronde io lo so che voi siete un pubblico speciale. Fabio, capolavoro assoluto della musica, al quale non è stata data la giusta rilevanza, e non dimentichiamoci neanche di Concerto Grosso numero 2, Roberto, che ci scrive così. Ecco, questa ha ragione questo nostro ascoltatore Gianluca, perché mi e ci ricorda una cosa del Q-Disc di Renato Zero. Nella vendita, appunto, all'interno del Q-Disc c'era un prendisole. Perché era proprio un Q-Disc dell'estate quello lì. La canzone Spiaggia era stata composta proprio precisa, perfetta per l'estate del 1983, e in più c'era questo prendisole, che era un gadget in più che certamente ha fatto piacere. Che anni erano? Per esempio l'anno dopo, il 1983, l'84 ci ha regalato Love is Love, questa bella canzone da ascoltare ora.

0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
2: Signori, siamo qui per scusarci. Il latte fresco del Lazio dura soltanto 6 giorni.
3: Quindi, se è fresco, è buono?
2: E se è buono, finisce subito.
4: Scegli latte fresco del Lazio. Frescolazio.it. Iniziativa promossa dall'Assessorato all'Agricoltura e Sovranità Alimentare della Regione Lazio.
5: Signore e signori, l'attesa è finita. È arrivato Fiori Tutto di Concessionaria Fiori. Oltre 1000 vetture usate, aziendali e chilometro zero, a prezzi sbalorditivi. E udite, udite, tutto senza alcun vincolo di finanziamento. City car, berline o SUV, la tua c'è e costa meno. Dal 9 al 18 ottobre a Roma, Ostia e Latina. Parola di Mister Meno.
6: Concessionaria Fiori, concessionariafiori.it.
7: Ci sono storie che attraversano i mari e altre che da quei mari arrivano sulla tua tavola. Ristorante Chinappi, da oltre 70 anni, una cucina che varia ogni giorno in base alla stagionalità e al pescato fresco selezionato all'asta di Formia. La cucina dello chef è una collezione di champagne unica. Via Augusto Valenziani 19, a nome di RTR 99 ti ricordi, ricevi uno sconto prenotando al numero WhatsApp 360 61 52 19.

Se c'eravate anche prima, stavamo affrontando il discorso delle sigle che in televisione all'epoca, nell'epoca della gran bella televisione, erano fondamentali. Qui siamo nel 1975-76 e questa è una grande canzone dei Ricchi e Poveri, scritta tra l'altro dalla nostra amica Carla Vistarini insieme agli autori televisivi Italo Terzoli e Enrico Vaime. E questa era una sigla di chiusura di un programma eccezionale che era appunto Di nuovo tante scuse, con ovviamente gli immensi e grandissimi Raimondo Vianello e Sandra Mondaini. Tra il 75 e il 76, questa canzone ce la ricordiamo bene perché appunto era la sigla di chiusura. Ma voi pensate che cosa facevano in quella televisione di quegli anni lì? La sigla di chiusura, uno si immagina, quella è per tutta la serie, per tutte le puntate, quindi 10 puntate, per 10 volte vedi quella sigla di chiusura. No, non è stato così per Di nuovo tante scuse, perché questa canzone accompagnava delle avventure che accadevano appunto sulla sigla di chiusura, e però ogni puntata cambiava appunto questa sigla, non nella parte musicale ma nella parte video. E vi ricordate cosa succedeva? Allora, la coppia, Raimondo e Sandra, naturalmente, si trovavano in un bosco, si guardavano, si notavano da lontano e a un certo punto cercavano di raggiungersi. Lei voleva raggiungere lui faceva finta di voler raggiungere lei. Infatti ogni volta qualcosa impedisce l'abbraccio, l'incontro, o meglio possiamo dire Raimondo Mascalzone, in ogni puntata inventava stratagemmi sempre più drastici e quasi cattivi per evitare l'incontro con Sandra. Ma la sorpresa arrivò poi nell'ultima puntata, perché sarà lei, proprio nell'ultima puntata, che riuscirà a raggiungerlo con un bambino in braccio che schiaffeggerà il grandissimo Raimondo. Quindi per ogni sera una puntata diversa, accompagnata però questa sigla bellissima da questa canzone, Coriandoli su di noi dei Ricchi e Poveri. Mi metti un lento? Si chiedeva così. Mi metti un lento o uno svelto? No, voglio il lento. Se mettevo questo era un grande successo, se mettevo questo disco qui.

0: RTR 99
1: ti ricordi? RTR 99 ti ricordi?
0: Notizie.
2: La settimana dei Nobel ha assegnato stamani il premio più atteso, quello per la pace, Alessandro Cesilin.
3: Una scelta più che mai eloquente. Navratem Navi Pillai, 85enne giurista sudafricana di origine indiana, ha rivestito ruoli di primo piano nell'ambito delle Nazioni Unite e delle Corti Internazionali per i Diritti Umani e attualmente presiede tra l'altro la commissione d'inchiesta dell'ONU sui territori palestinesi occupati, che nel 2025 ha decretato che Israele sta commettendo un genocidio a Gaza.
2: È una giornata triste, ci siamo abbracciati, così alcuni operai dell'ex Ilva di Taranto dopo la disattivazione dell'alto forno come disposto dalla Corte d'Appello di Milano a tutela della salute pubblica. Il decreto, promesso dal governo a sostegno della cassa integrazione, è stato giudicato insufficiente dai sindacati che hanno indetto uno sciopero per lunedì. A Roma la procura procede per tentato omicidio nei confronti di due minorenne ancora da identificare che lunedì hanno fatto cadere dal suo monopattino Davide Jacopini, attore di 42 anni. E ci sarebbero altri 4 episodi simili. È tutto da Nicola De Muro.
4: FastWeb presenta. Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
5: Bollettino Digiversario numero 1.
6: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
5: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
7: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
8: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
7: Anch'io, bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
9: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
7: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800 600 100.

Questa è una canzone profonda di Lucio Battisti, il nostro caro angelo. Le reti non bloccano il volo di un caro angelo. Le reti non bloccano la voglia dell'uomo di andare verso la fede. Eh sì, perché appunto si è dibattuto negli anni di questa canzone. Mogol poi a un certo punto raccontò che appunto si parlava anche di fede in questa canzone, e il caro angelo doveva essere libero con queste sue ali e doveva volare libero nonostante le reti e le costrizioni imposte dalle varie dottrine religiose, libero di vivere la sua religiosità. Perché molti gli avevano chiesto: ma forse Battisti ha avuto un figlio e quindi questo caro angelo può essere dedicato al figlio appena nato? Mogol smentì assolutamente e disse che era più la canzone basata su questo discorso sociale che vi ho detto, che critica anche un po' il moralismo bigotto di quegli anni che c'era. Comunque è una canzone un po' più complessa di quanto possa sembrare, in effetti. Evviva Mogol, evviva Battisti, evviva il nostro caro angelo. Evviva anche i Roxy Music, che nel 1982, in mezzo a quel fiume di musica di quell'anno, riuscirono a spiccare con questa canzone qui.

0: ascoltaci da tutte le piattaforme. FM, DAB, streaming, tutte le modalità di ascolto.
1: Su RTR99.it.
2: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello Studio Legale Cruciani. Da oltre 30 anni, i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia, con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio Legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.
3: Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a spumissima, arancissima, limonissima e gassosissima, tutte da provare e acquistabili nei supermercati Pime e CTS, oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro, la consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.
4: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.
5: Azienda agricola di Cola. Carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure, se vuoi, te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.

Era, sarà quel che sarà di Tiziana Rivale, siamo finiti dentro a un Sanremo, quello del 1983. Volevo dire, come sempre, una cosa importante a chi ha un'attività da promuovere, a chi si vuol far conoscere dall'immenso pubblico di RTR 99 Ti Ricordi. Allora, fare pubblicità su RTR 99 Ti Ricordi dà un immediato riscontro. In un attimo chi ascolta conoscerà la vostra attività. Ed allora davvero, per informazioni c'è un contatto diretto, potrete parlare con noi, il numero è questo qui, 375 922 76 63, e lo ripeto, 375 922 76 63, è un telefono diretto ma anche un numero WhatsApp, fate voi, scegliete voi, per avere la vostra pubblicità su RTR 99 Ti Ricordi. Contatto diretto 375 922 76 63. E poi c'era questa grande copertina, grande disco, davvero, perché noi abbiamo avuto anche il tempo degli Earth, Wind and Fire.

Che tempi, questi sono tempi indimenticabili, dischi che abbiamo consumato, li tenevamo con cura questi vinili, perché tante volte capitava che si impolverassero un po' di più. Che fastidio quel bianco tra i microsolchi. Era polvere, ma compravamo anche il kit per lavare i dischi. Abbiamo fatto anche questo. Cosa fai nel bagno? Lavo i dischi. E lavavamo i dischi con grandissima attenzione, perché l'acqua non doveva finire sulla carta centrale dell'etichetta discografica. Però ecco che bello poi ritrovare i vinili tutti quanti neri, senza più quella polvere in mezzo che poi creava quello scrocchiettio, che però vi devo confessare a me è sempre piaciuto. Una cosa romantica di un po' di anni fa, la sentiamo? È questa qui su RTR 99, ti ricordi?

0: RTR 99. Ti ricordi?
1: Signori, siamo qui per scusarci. Il latte fresco del Lazio dura soltanto 6 giorni.
2: Quindi, se è fresco, è buono?
1: E se è buono, finisce subito.
3: Scegli latte fresco del Lazio. Frescolazio.it. Iniziativa promossa dall'Assessorato all'Agricoltura e Sovranità Alimentare della Regione Lazio.
4: Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad.
5: Via, via.
4: Da Conad e Conad Superstore, fino al 17 ottobre, trovi bis. Prendi 2, paghi 1. Scopri di più su Conad.it.
6: Venite, vi faccio vedere il resto della casa.
7: Wow, ma che bell'armadio di antiquariato.
8: No, veramente quella sarebbe la porta della mia stanza.
9: Se le tue porte non sono più al passo con i tempi, è il momento di andare da Messere Porte. Prendi e porta a casa seta, a soli 190 euro più IVA con serratura magnetica inclusa. Messere Porte, più porte che mai.

ma dove le trovate queste canzoni? Questa era Che male fa di Mattia Bazar, 1976. Anche qui una canzone, guardate che in quegli anni comunque si raccontavano delle storie nelle canzoni anche abbastanza, come dire, difficili da narrare e da raccontare. Che, insomma, che male fa passare una sera da amici, però andare un pochino oltre. E questa era appunto Che male fa, che come tempi, come ritmo, come arrangiamento rimane una delle migliori canzoni dei Mattia Bazar, devo dire la verità. Almeno poi i gusti sono gusti, chiaramente, questo sì. Ma bisogna dire che quel disco, l'oro di Mattia Bazar, conteneva veramente cose fantastiche. Tra l'altro uscì anche su 45 giri, Che male fa, e il lato B anche non era da meno, perché sul lato A c'era Che male fa, e il lato B era un'altra canzone bella, Un domani sempre pieno di te, e rimase in classifica a lungo questa Che male fa, scritta nel testo da Aldo Stellita, che dobbiamo ricordare, e le musiche del nostro amico Piero Cassano e anche di Carlo Marrale. Un po' di musica che nell'83 funzionava, un po' reggae, un po' UB40 appunto.

Questo disco ha funzionato parecchio in quel 1983. Oggi ve lo dico, siccome prima Leonardo ci aveva parlato, noi abbiamo ricordato naturalmente Federico L'Olandese Volante, e Leonardo con un suo messaggio ci aveva ricordato che aveva fatto un'escursione anche nella musica, si era addentrato nella parte musicale con un disco intitolato Voitiva Disco Dance. Abbiamo recuperato il pezzo e oggi tocca ad Andrea Torre, oggi il capitano vi fa ascoltare Voitiva Disco Dance. Per forza. Però sono contento che vada nello spazio del capitano, davvero. Vi saprà raccontare bene cose di questo brano musicale. Io invece vi posso raccontare un'altra storia bella, che è quella di Aria di Casa. Vi ricorda qualcosa questo titolo? Era il 1981, lui Sammy Barbeau, appunto, visto che oggi abbiamo parlato anche di sceneggiati, qualcuno mi ha segnalato A come Andromeda, abbiamo parlato di sceneggiati della bella televisione. Beh, Sammy Barbeau è stato un cantante che ha legato molto la sua musica anche alla televisione, perché le sue canzoni erano anche sigle di programmi per noi giovani, per noi ragazzi di quegli anni. Vi ricordate Happy Circus? Appunto, era condotto da Sammy Barbeau e la sigla era questa qui. Tra l'altro il brano è stato scritto da Bruno Tavernese e niente meno anche Luigi Albertelli, quindi davvero firme niente male. E Aria di Casa era questa qui. Cose davvero che sentite solo qui su RTR 99. Ti ricordi?

0: RTR 99 ti ricordi.
1: Vuoi far crescere la tua attività?
2: Chiama o manda un WhatsApp al 375 922 7663 e porta la tua pubblicità in onda.
0: RTR 99 ti ricordi.
3: Signore e signori, l'attesa è finita. È arrivato il fioritutto di Concessionaria Fiori. Oltre 1000 vetture usate, aziendali e chilometro zero a prezzi sbalorditivi. Volete due esempi? Renault Captur GPL a soli 12.600 euro e Fiat Panda chilometro zero a 10.900 euro e... udite, udite, tutto senza alcun vincolo di finanziamento. La tua c'è e costa meno. Vi aspettiamo a Roma, Ostia e Latina. Parola di Mister Meno. Concessionaria Fiori.
4: Porta in tavola un olio extravergine d'oliva italiano, salutare e genuino. È l'olio Opilatium, prodotto dagli uliveti delle migliori aziende della Sabina e della Tuscia. Per averlo subito a casa tua, vieni al frantoio di Palombara Sabina. Chiamalo 0774 61 51 15 o scrivi su WhatsApp al 342 85 73 555. Puoi anche acquistare su opilatium.it. Per gli ascoltatori di RTR 99 ti ricordi, subito uno sconto con il codice RTR 99. Opilatium, l'olio extravergine dei veri produttori italiani.
5: Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a spumissima, arancissima, limonissima e gassosissima, tutte da provare e acquistabili nei supermercati Pim e CTS, oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro, la consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.

Love Unlimited Orchestra, e qui davvero in un attimo risuona il nostro tempo, le nostre emozioni sono tutte qui. Anche oggi ci siamo emozionati parecchio ad ascoltare e a ritrovare canzoni. È piaciuta molto questa di Sammy Barbeau, e devo dire che guardando i messaggi WhatsApp che sono arrivati, sì, posso constatare che è piaciuta. Qualcuno mi dice, dopo l'uscita di Buon Compagni dalla Rai, poi molti personaggi furono anche abbandonati, tra cui proprio lo stesso Sammy Barbeau. E Sammy Barbeau poi lo colleghiamo per forza di cose anche all'immensa Stefania Rotolo e a quel tempo di grandissima televisione avventurosa, bella, piena di idee, piena di musica. Le nuove generazioni musicali si affacciavano e in queste trasmissioni venivano portate a conoscenza di noi ragazzi che attendavamo e guardavamo la TV con grandissima emozione, perché sapevamo che lì poi alla fine potevamo scoprire la canzone giusta, la canzone del nostro futuro, la canzone della nostra vita. Era bello davvero, e adesso è tutto cambiato in peggio, almeno televisivamente parlando. E volevo chiudere con un ricordo degli anni 60, perché poi il decennio degli anni 60 ci ha offerto tanta musica. Molto spesso, in maniera un po' superficiale, il decennio degli anni 60 viene legato sempre alle canzoni un po' ye ye, quelle canzoni un po' allegre. È una cosa tipica di molte canzoni degli anni 60, ma non solo, però. Dobbiamo dire che negli anni 60 ci sono state anche canzoni, non dico impegnate, ma canzoni che erano anche più lente a livello musicale e non erano tutte da ballare. E poi c'erano anche delle canzoni lente che si potevano sfruttare. Per esempio c'era Crimson and Clover, che era un pezzo bello che diventò da noi Soli si muore. E questa Soli si muore la cantava Patrick Sampson. Molti di voi secondo me ricorderanno molto molto bene, e volevo chiudere proprio con questa canzone. E volevo naturalmente dirvi che noi però non vi lasciamo soli, a parte che la programmazione musicale di RTR 99 Ti Ricordi è sempre on air, ma poi abbiamo questo microfono che si accende e che si spegne tra una canzone e l'altra. Per esempio anche oggi avrete con voi in vostra compagnia Paolo Famiglietti e David Guarnieri, poi il capitano Andrea Torre, oggi con Waitiwa Disco Dance per ricordare Federico l'Olandese Volante, e poi tanta altra musica, e poi stasera il jukebox, e poi un weekend di quelli belli, perché comunque abbiamo e avremo tanta musica nel fine settimana con il jukebox e con i magnifici. Però nel weekend ci regaliamo anche due chicche spettacolari, che sono una bella storia della radio, non solo di RTR 99 Ti Ricordi, naturalmente. Il sabato mattina Teo Bellia e la domenica mattina Tiberio Timperi, mica male, no? Cose da RTR 99 Ti Ricordi. Io nel frattempo vi auguro di passare un buon tempo, di passare un buon weekend e di ascoltare sempre musica. Sapete perché? Perché le canzoni possono essere tristi o allegre, ma le canzoni sono una bella terapia. E qui noi a RTR 99 Ti Ricordi, a parte rarissimi momenti perché siamo obbligati dalla legge a fare informazione, per il resto vogliamo che questa radio possa essere una buona terapia per conquistare e guadagnarci quello che meritiamo, soprattutto la serenità. E a volte si può partire dalle piccole cose per essere sereni, anche da una canzone. Anche da una canzone che può essere triste, come Soli si muore, lo dice il titolo, però serve a riavvolgere il nastro un po', e casomai questa canzone può servire a ricordare quando qualcuno di voi è andato in un negozio di dischi a comprare questo 45 giri. Ciao a tutti da Fabio Martini.

0: Denaro è tempo il?
1: No, il tempo è denaro. Confusi? È normale. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, assicurazioni, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.
2: Le 13:06, buon pomeriggio e ben ritrovati da Paolo Famiglietti.
3: E buon venerdì da parte di David Guarnieri su RTR 99, ti ricordi?
2: Proprio così, si parte con un'aria particolare, è scesa un pochino la temperatura, 10 gradi di meno, almeno insomma su Roma, si sta meglio, decisamente.
3: Che è un'aria ruffiana e leggera.
2: Ecco, stiamo facendo, gli stupidini praticamente.

Pedagogi su RTR 99, ti ricordi, sigla del primo storico fantastico del 1979. E adesso è il terzo singolo dal quinto album dei Dire Straits che vi offriamo. Si chiama Walk of Life, la canzone naturalmente, l'album è Brothers in Arms, con i suoi 30 milioni di copie vendute, in assoluto il best seller del gruppo britannico di Mark Knopfler e soci. Pensate un po', nell'85 vendete più di 1 milione di copie di soli CD, beh, davvero fantastico. E allora Dire Straits, RTR 99, ti ricordi?

0: RTR 99, ti ricordi?
1: Autocentro Saxa Rubra, dal 1977, la beauty farm della tua auto. Hai bisogno di un eccellente carrozziere, di un fantastico meccanico, di un cambio pneumatici o fare una revisione completa? Vuoi coccolare la tua auto nel nostro lavaggio self-service? Vieni a trovarci in via Falcade 48, info 06 332 1181, autocentrosaxarubra.it.
2: Ma con tutti questi ladri che entrano in casa anche di giorno, cosa bisogna fare?
3: E che fai? Chiudili fuori casa.
4: Vai da Gruben. Da 45 anni costruisce inferriate, persiane blindate e porte corazzate su misura, con brevetti studiati per fermare ogni tipo di attacco.
5: Gruben, Gruben, l'inattaccabile. Gruben, Gruben, l'insuperabile. Gruben, Gruben.
4: Contatta la Gruben allo 06 93 42 005 oppure su gruben.com.
6: Azienda agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selce 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.
7: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna Umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni, borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.

Lo so che la tentazione è forte, tanto non vi vede nessuno, se l'avete canticchiata e avete anche un po' stonato, non fa niente, eh? L'importante è, come dire, spensierarsi con le canzoni, e anche quello è un po' l'obiettivo di RTR 99, ti ricordi. Voglio tornare ai primi anni 80 con Teresa De Sio alle 13:21 di questo venerdì 9 di ottobre, che andiamo adesso ad evidenziare con il 1973, perché The Joker è il titolo di questo ottavo album che viene realizzato in studio dal famoso gruppo americano della Steve Miller Band e pubblicato proprio nella prima settimana di ottobre di quell'anno del 1973. Diciamo che la prima cosa che colpisce chi seguiva all'epoca la Steve Miller Band, sia come ascoltatore ma anche come estimatore, è che il rock psichedelico che proponevano fino a quel momento virava un pochino più sul blues, ed effettivamente questa The Joker ne è la testimonianza. Tra l'altro, canzone che ha avuto, come dico spesso, un nuovo smalto negli anni 90, perché uno spot pubblicitario ha rilanciato proprio The Joker grazie a questo clip dedicato ad un famoso jeans, quelli più famosi che tutti noi conosciamo. E allora, The Joker, Steve Miller Band su RTR 99, ti ricordi?

mia, il sarcasmo di Edoardo Bennato con tutti i medici e sapienti. Il suo album Burattino senza fili 1977, uno dei 33 giri di maggiore successo in Italia. RTR 99, ti ricordi? Ora siamo con lui, Michael Jackson. Ascoltiamo lui. History, Past, Present and Future, Book One, è la raccolta pubblicata nel 1995, in cui così ebbe modo di splendere Stranger in Moscow, anche grazie ad un videoclip diretto da Nick Brand, un celebre fotografo britannico che utilizza una particolare tecnica. Mentre Jackson vaga per le strade, le altre persone che passano corrono in senso contrario, naturalmente a Jackson, al rallentatore. Ma la musica va di per sé su RTR 99, ti ricordi? Stranger in Moscow.

0: Guardaci in TV. Scopri i canali
1: su rtr99.it.
2: Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad.
3: Via, via.
2: Da Conad e Conad Superstore, fino al 17 ottobre, trovi bis. Prendi due, paghi uno. Scopri di più su conad.it.
4: Dici che lo conosco?
5: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
4: Ah, quello naturale, senza additivi.
5: Bravo.
4: DOP, solo carne italiana.
5: Esatto.
4: Il crudo.
5: E allora non lo conosci.
4: Perché non è crudo, è Parma.
6: Piacere, prosciutto di Parma.
7: Denaro è tempo il?
8: No, il tempo è denaro. Confusi? È normale. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, assicurazioni, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.
9: Chiara! Oh, che occhiali e che stile! Ancora aria di vacanza?
10: Ciao Marco! No, no, aria di sconti! Li ho presi da Ottica Salvagente! Sconto fino al 30% su tutte le montature di marca e un altro sconto 50% sulle lenti da vista!
9: Allora ci vado anch'io! Guarda i miei occhiali, sono vecchi e rigati! Devo cambiarli al più presto!
10: Fai bene! Con gli sconti del 30 e del 50%, da Ottica Salvagente la ripartenza è più leggera! Info e indirizzi su otticasalvagente.it. Offerta valida anche a ottobre!
11: Ci sono storie che attraversano i mari e altre che da quei mari arrivano sulla tua tavola. Ristorante Chinappi, da oltre 70 anni, una cucina che varia ogni giorno in base alla stagionalità e al pescato fresco selezionato all'asta di Formia. La cucina dello chef è una collezione di champagne unica. Via Augusto Valenziani 19, a nome di RTR 99 ti ricordi, ricevi uno sconto prenotando al numero WhatsApp 360 61 52 19.
12: Non accontentarti di sentire basta, meriti di sentire al meglio. Da oggi la tecnologia dell'udito fa un salto nel futuro.
13: Da Italfon arrivano i dispositivi di nuova generazione, invisibili e guidati dall'intelligenza artificiale per darti una chiarezza mai provata prima.
12: Inizia subito a sentire la differenza. Prenota una valutazione personalizzata e scopri la comodità di una rata a partire da 99 euro al mese. Italfon, il ritorno all'udito. Chiamaci allo 06 84 19 450. Ripeto, 06 84 19 450.
14: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.

Ricordi il Festival Bar del 1990 con Enrico Ruggeri in rappresentanza e la sua Ti Avrò. 9 di ottobre 1972, dopo la prima puntata di Canzonissima, si susseguono i commenti da parte del pubblico interpellato dal servizio Opinioni della RAI. Il programma ottiene un discreto gradimento. Il conduttore Pippo Baudo viene ritenuto un po' scialbo ma simpatico. La prima donna, Loretta Goggi, invece piace per la sua disinvoltura e per la bravura nelle imitazioni. Secondo un telespettatore che afferma almeno è più giovane e fresca di Raffaella Carrà, che condusse le due precedenti edizioni assieme a Corrado. Ottimi gli apprezzamenti per l'ospite d'onore, che è un'altra grandissima come Monica Vitti, che canta e recita proprio uno sketch assieme al presentatore Pippo Baudo. Ma restiamo in questo 1972, Canzonissima non c'entra niente, ma la musica, la grande musica arriva con David Bowie, Starman su RTR 99, ti ricordi?

0: lo stile inconfondibile, quello del Duca Bianco, David Bowie, qui su RTR 99 Ti Ricordi con Starman, e ricordava proprio poc'anzi David Guarnieri questo anno, il 1972. Ed ora cosa facciamo? Su RTR 99 Ti Ricordi, un buon consiglio, parliamo di sicurezza in casa, di protezione contro i furti. Ad Ariccia c'è un'azienda che da oltre 45 anni realizza serramenti di sicurezza progettati per resistere al meglio proprio ai tentativi di scasso. E con noi c'è Fabio della Gruben. Ciao Fabio, ben ritrovato.
1: Ciao, buonasera a tutti, eccoci qua di nuovo.
0: Allora, quando si parla di inferriate, persiane blindate o porte corazzate, molti pensano che siano tutte uguali, ma insomma non mi sembra che sia così, giusto?
1: No, assolutamente non è assolutamente così. I serramenti sono tutti costruiti in ferro, ma la differenza è che purtroppo vengono molto spesso scardinati con estrema facilità, con gli arnesi quelli più comuni che trovi in ferramenta, il classico piede di porco, grosso cacciavite, perché sono costruiti con dei sistemi davvero poco efficaci e il ladro con veramente pochissimo tempo riesce a scardinarli ed aprirli.
0: Quindi puoi dirci qual è il punto più debole di un'inferriata o anche una porta blindata?
1: Guarda, sono molteplici i punti, però fondamentalmente il ladro si va nel punto quello più veloce, che purtroppo è la serratura che si pensa sia il punto più sicuro dell'inferriata, e nella realtà dei fatti è a volte il punto più debole per colpa di come sono realizzate le serrature in commercio. Sono realizzati all'interno con dei sistemi talmente delicati, chiamiamoli così, a volte sono addirittura vuote, che il ladro con estrema facilità, o quegli arnesi di cui ti parlavo, riesce con poco tempo ad aprirle e a scardinarle.
0: E quindi voi della Gruben, che siete dei professionisti, cosa avete fatto per risolvere questo problema?
1: Noi giustamente abbiamo analizzato questo problema, abbiamo visto in più di 50 anni di esperienza come il ladro li apriva, i nostri anche non i nostri prodotti, abbiamo capito uno dei punti deboli è proprio la serratura e abbiamo progettato, ci sono voluti molti anni, brevettato una nostra serratura, è la Genius, è qualcosa di unico, in commercio non esiste una serratura come quella ed è pensata esclusivamente per resistere agli attacchi più violenti in assoluto con questi arnesi di scasso che normalmente i ladri utilizzano tutti i giorni.
0: Ecco, ma cosa rende Genius diversa dalle altre serrature?
1: La differenza fondamentale sta proprio nel catenaccio centrale che la costituisce, il corpo centrale della serratura. Tu pensa che una normale serratura in commercio, come ti stavo dicendo prima, è realizzato con dei catenacci a volte talmente deboli, fatti con delle lamiere talmente sottili che sotto una leva in un paio di minuti si riescono a piegare. La nostra Genius è realizzata con un catenaccio d'acciaio presso formato di acciaio unico, indeformabile da dentro a fuori e inalterabile se attaccato con i piedi di porco. Inoltre il punto tale che esce sopra sotto, sai, quando si danno le mandate, certo, la serratura fa uscire il catenaccio centrale, il puntale inferiore e superiore. Il puntale superiore comandato dalla Genius esce il doppio di qualsiasi normale serratura, ben 4 cm. Considera che noi abbiamo fatto varie prove di scasso, ovviamente con e senza Genius. Con la Genius, dopo più di 25 minuti continui di attacchi, la serratura ancora resiste nella sua sede.
0: Adesso faccio il diavoletto, vi sono capitati, sì, casi di scasso reali sulle serrature Genius proprio dei clienti Gruben?
1: Caspita, praticamente tutti i giorni succede questo fatto. Noi ci chiamano continuamente i nostri clienti che purtroppo il ladro ha tentato l'attacco anche con le nostre inferriate dotate di Genius, ma la cosa positiva cos'è? Che il ladro sì l'ha attaccate, sì l'ha deformate, ma praticamente mai è riuscito completamente a piegarla ad aprire ed entrare in casa. Questo è per noi un grosso lato positivo. Ci dispiace sempre quando purtroppo il ladro attacca l'abitazione e rovina il prodotto, ma è messo per quel motivo, il ladro non ha il tempo per riuscire ad aprirla. È ovvio, alla fine si può aprire tutto, ma il tempo è la cosa più importante, allungarlo in modo tale che il ladro non riesca ad entrare e per disperazione se ne vada. Questo qua è il concetto finale.
0: E allora Fabio, dove si possono vedere dal vivo tutti questi prodotti e anche le novità Gruben?
1: Allora, potete venirci ovviamente a trovare nel nostro showroom, dove è anche la sede produttiva, dove abbiamo la fabbrica e costruiamo tutto qua in sede, ad Ariccia, in via Nettunense, il chilometro 7-8, dove abbiamo questo vasto showroom dove potete venire a vedere tutta la nostra produzione di inferriate, persiane e anche portoni corazzati. Abbiamo tanti modelli di portoni di sicurezza, sempre con i discorsi di sicurezza di cui parlavamo. Vi faremo vedere tutte queste produzioni, ma soprattutto vi facciamo vedere tutti i nostri brevetti e le prove di scasso che abbiamo eseguito sui prodotti per far capire effettivamente come deve essere un vero prodotto di sicurezza e cosa succede quando viene attaccato e come reagisce allo scasso. Questa è la cosa più importante che bisogna sapere quando si compra. comprano questi prodotti, questi portoni, questi inferriati che sono pensati per l'antiscasso. È la prima cosa che bisogna mettere in evidenza, diciamo.
0: E allora grazie Fabio per tutto e soprattutto per essere stato con noi. Buona giornata, buon lavoro.
1: Grazie a voi, grazie a voi, alla prossima. A presto, grazie.
0: Era proprio Fabio della Gruben Italia Security qui su RTR 99, ti ricordi?

0: RTR 99
1: ti ricordi.
2: Signori, siamo qui per scusarci. Il latte fresco del Lazio dura soltanto 6 giorni.
3: Quindi, se è fresco, è buono?
2: E se è buono, finisce subito.
4: Scegli latte fresco del Lazio. Frescolazio.it. Iniziativa promossa dall'Assessorato all'Agricoltura e Sovranità Alimentare della Regione Lazio.
5: È la mia nuova acqua di casa.
6: Approfitta anche tu della sensazionale offerta promozionale firmata Brispal. A soli 19 euro al mese avrai acqua pura e con tante bollicine direttamente a casa tua. Hai capito bene? A soli 19 euro al mese, incluso manutenzione e cambio filtri. Cambia acqua anche tu e passa ad un erogatore Brispal e avrai purezza, freschezza e il massimo del risparmio.
5: Brispal, la tua nuova acqua di casa. Informazioni allo 06 61 45 088 o Brispal Italia.it.
7: Cerchi un'auto a chilometri zero? Vieni da Valentino concessionaria Volkswagen. Nuovo T-Roc, Taigo, Golf a chilometri zero scontate fino al 28%. Pandina e 500 Club Hybrid chilometri zero da 12.950 euro a 199 euro al mese con zero anticipo. E promo nuovo con T-Roc e Polo a partire da 18.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. Valentino automobili.it.

Quando l'estate verrà, Amedeo Minghi dal 1984 qui nel pomeriggio di RTR 99 ti ricordi, sono le 13:59, siete con Davide Guarnieri, con Paolo Famiglietti in questo venerdì 9 di ottobre insieme fino alle 4 di questo pomeriggio. Ma adesso vi trasporto per meglio dire negli anni 60 con una canzone che era stata pensata, scritta, proprio disegnata per Otis Redding, ma però questo progetto non si realizzò a causa, ahimè, della scomparsa proprio di Otis Redding. E allora fu scelta come seconda battuta la realizzazione per i Bee Gees. Beh, questo brano, Massachusetts, il 9 ottobre del 1967 era al primo posto della classifica dei singoli del Regno Unito, dei singoli più venduti nel Regno Unito, e poi è diventato sicuramente un piccolo classico della musica internazionale. E allora lo ritroviamo su RTR 99 ti ricordi proprio da quel 1967? Direi di sì. Massachusetts, arrivano i Bee Gees su RTR 99 ti ricordi?

0: Amore, quanto di anticipo?
1: Zero.
0: E di interessi?
1: Zero.
0: E quanto ci pensi ancora?
1: Zero. La prendo.
2: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
3: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
2: Ti aspettiamo negli MG Store.
4: FastWeb presenta. Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.

abbiamo ritrovato Mina proprio nel giorno dell'uscita di questo sua, di questa sua nuova raccolta approdata nei negozi italiani di lei, dilettevoline di eccedenze. L'abbiamo invece ritrovata in questo caso con il remake in chiave disco music della fortunatissima Città Vuota, che lei portò al trionfo nel 1963. Beh, dal 78 torniamo indietro di poco tempo, 9 di ottobre del 1977, due impresari, l'inglese Ray Cooney e l'irlandese Noel Pearson, si contendono l'esclusiva per il primo musical ispirato alla vita e al dramma di Elvis Presley, che scomparve prematuramente, ricordiamolo, il 16 di agosto del 1977, naturalmente a Graceland, Memphis, a soli 42 anni. A spuntarla è proprio Ray Cooney, tra l'altro anche notissimo autore, e il musical debutta il 28 di novembre del 1977, interpretato da P.J. Proby. Ma restiamo nel 77 con KC and the Sunshine Band su RTR 99. Ti ricordi?

0: Ascoltaci in auto. FM, DAB, streaming. Tutte le modalità di ascolto
1: su RTR99.it.
2: Signori, siamo qui per scusarci. Il latte fresco del Lazio dura soltanto 6 giorni.
3: Quindi, se è fresco, è buono?
2: E se è buono, finisce subito.
4: Scegli latte fresco del Lazio. Frescolazio.it. Iniziativa promossa dall'Assessorato all'Agricoltura e Sovranità Alimentare della Regione Lazio.
5: Quindi dopo aperitivo?
6: No, oggi ho il dentista.
5: E sei così allegro? Io avrei una FIFA.
6: E perché?
5: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
6: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care.
4: Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione. Un medico per ogni specializzazione. 2 centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 10 06.
5: Faccio di meglio, ti accompagno.
7: Signore e signori, l'attesa è finita. È arrivato il fioritutto di concessionaria Fiori.

0: La tua c'è e costa meno. A Roma, Ostia e Latina. Parola di Mister Meno. Concessionariafiori.it.
1: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita

dormire in splendide ampiecamere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.

Niente e nessuno può fermare la musica. RTR 99, ti ricordi? IPU. E allora, adesso di che cosa parliamo? Di un musical. Siamo nel 1980. Il film musicale si chiama Xanadu, diretto da Robert Greenwald e interpretato da Olivia Newton-John, proveniente dal trionfo ottenuto nel 78 con Grease accanto a John Travolta. Il partner di Olivia Newton-John è niente meno che il leggendario Gene Kelly. Questo Xanadu è ispirato alla pellicola Bellezze in cielo del 1947, interpretato da una sfolgorante e bellissima Rita Hayworth. Beh, a differenza di questo Bellezze in cielo, Xanadu è un sonoro fiasco al botteghino, ma anche un totale flop di critica, tant'è vero che meritò un premio poco amato dai cineasti e dai componenti dei cast dei film internazionali come Il Lampone d'Oro. Però la colonna sonora, insomma, registra un buon risultato di vendita. E la ritroviamo soprattutto con la title track qui su RTR 99. Ti ricordi? Olivia Newton-John.

suoni decisamente innovativi per il 1985 e una bella collaborazione con Mogol da parte di Mango. Nasceva questa Australia proprio in quell'anno, 1985. E adesso su RTR 99 ti ricordi? Un buon consiglio, e come diciamo spesso è proprio il caso di dirlo, perché parliamo di Chinottissimo, questa celebre bibita che arriva per voi con un'offerta riservata solo agli ascoltatori di RTR 99, ti ricordi? 48 bottigliette o lattine di Chinottissimo sono consegnate a casa vostra a 50 euro. In omaggio avrete subito 24 bottigliette o lattine di Spumissima. E allora il numero da chiamare subito è lo 06 944 28713. Quindi 48 bottigliette o lattine di Chinottissimo a 50 euro, compresa la consegna su Roma, e in omaggio ci sono 24 bottigliette o lattine di Spumissima. Chinottissimo.com è il sito internet, ma vi invito a chiamare subito il numero di Chinottissimo per approfittare di questa offerta. 06 944 28713. Chinottissimo, un'offerta e una proposta di RTR 99, ti ricordi?

0: ti ricordi.
1: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
2: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: È la mia nuova acqua di casa.
4: Approfitta anche tu della sensazionale offerta promozionale firmata Brispal. A soli 19 euro al mese avrai acqua pura e con tante bollicine direttamente a casa tua. Hai capito bene? A soli 19 euro al mese, incluso manutenzione e cambio filtri. Cambia acqua anche tu e passa ad un erogatore Brispal e avrai purezza, freschezza e il massimo del risparmio.
3: Brispal, la tua nuova acqua di casa. Informazioni allo 06 61 45 088 o Brispal Italia.it.
5: Chiara, oh, che occhiali e che stile! Ancora aria di vacanza?
6: Ciao Marco! No, no, aria di sconti. Li ho presi da Ottica Salvagente. Sconto fino al 30% su tutte le montature di marca e un altro sconto 50% sulle lenti da vista.
5: Allora ci vado anch'io. Guarda i miei occhiali, sono vecchi e rigati. Devo cambiarli al più presto.
6: Fai bene, con gli sconti del 30 e del 50%, da Ottica Salvagente la ripartenza è più leggera. Info e indirizzi su otticasalvagente.it. Offerta valida anche a ottobre.
7: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello studio legale Cruciani. Da oltre 30 anni, i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.

E ci siamo lasciati veramente trasportare da queste note molto molto simpatiche e allegre. Ci sta tutta, insomma, è una nota allegra nel pomeriggio di RTR 99, ti ricordi? Samarcanda con il professor Roberto Vecchioni. Sono le 14:38, proseguiamo in questo venerdì 9 di ottobre fino alle 16 con Paolo e David e anche con Tom Robinson, questo noto musicista inglese che nei primi giorni di ottobre, proprio nel 1986, iniziava questa lunga e fortunata carriera come conduttore radiofonico, quindi avevamo un collega e probabilmente non lo sapevamo. Poi insomma lo faceva per un ente importante come la BBC, proponendo dei programmi sul BBC World Service, quindi insomma una cosa non da poco. E poi parallelamente era anche e soprattutto, insomma, c'era scritto almeno sulla sua carta d'identità, musicista inglese. Proprio in quel 1986, che è stato evidentemente un anno importante per Tom Robinson, lanciava questo disco che era forte di un singolo come Still Loving You. La canzone andò molto bene in Inghilterra, bene in America, però anche nel resto d'Europa, come in Italia del resto, e si ascoltò appunto la sua voce e la sua musica. Lo ritroviamo Tom Robinson qui su RTR 99, ti ricordi?

Festival di Sanremo del 1996, il brano che vinse appunto il 46esimo festival, la 46esima kermesse condotta da Pippo Baudo con Sabrina Ferilli e con Valeria Mazza, Ron e Tosca su RTR 99, ti ricordi. Voliamo ora nel Regno Unito, classifica degli album più venduti del 9 di ottobre 1979. Troviamo al numero 1 Regatta de Blanc, l'album dei Police. Numero 2 Eat to the Beat dei Blondie. Numero 3 Whatever You Want, Status Quo. Chiaramente quarto posto per The Long Run degli Eagles, ma se scendiamo in 18esima posizione troviamo proprio una band britannica, i Supertramp, da 31 settimane in hit parade con Breakfast in America, tant'è su RTR 99, ti ricordi?

0: 9. Ti ricordi?
1: Vuoi essere dei nostri per la tua pubblicità? Chiama o manda un messaggio al 375 922 7663.
0: RTR 99. Ti ricordi?
2: Porta in tavola un olio extravergine d'oliva italiano, salutare e genuino. È l'olio Oppi Latium, prodotto dagli uliveti delle migliori aziende della Sabina e della Tuscia. Per averlo subito a casa tua, vieni al frantoio di Palombara Sabina. Chiamalo 0774 61 51 15 o scrivi su WhatsApp al 342 85 73 555. Puoi anche acquistare su opilatium.it. Per gli ascoltatori di RTR 99 ti ricordi, subito uno sconto con il codice RTR 99. Oppi Latium, l'olio extravergine dei veri produttori italiani.
3: Signore e signori, l'attesa è finita. È arrivato il fioritutto di concessionaria Fiori. Oltre 1000 vetture usate, aziendali e chilometro zero a prezzi sbalorditivi. Ad esempio, Jeep Avenger chilometro zero a 19.900 euro e Fiat 600 automatica a soli 21.600 euro. E udite udite, anche qui è tutto senza alcun vincolo di finanziamento. City Car, berline o SUV, la tua c'è e costa meno. Corri a Roma, Ostia e Latina. Parola di Mister Meno. Concessionariafiori.it.
4: Non accontentarti di sentire basta. Meriti di sentire al meglio. Da oggi la tecnologia dell'udito fa un salto nel futuro.
5: Da Italfon arrivano i dispositivi di nuova generazione, invisibili e guidati dall'intelligenza artificiale per darti una chiarezza mai provata prima.
4: Inizia subito a sentire la differenza. Prenota una valutazione personalizzata e scopri la comodità di una rata a partire da 99 euro al mese. Italfon, il ritorno all'udito. Chiamaci allo 06 84 19 450. Ripeto, 06 84 19 450.
6: Azienda agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Azienda agricola di Cola. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.

E mi manchi tanto uno dei 45 giri di successo degli Alunni del Sole. Siamo andati nel 1973 per riascoltare questa canzone. Insomma, sono cose da RTR 99, ti ricordi? Restate con noi anche in questo pomeriggio di venerdì 9 di ottobre, perché adesso vi parlo di un anno importante e anche il nome di Dionne Warwick legato a questo 1968 ci catapulta sicuramente al Festival di Sanremo, quando c'erano queste duplici interpretazioni, ma soprattutto c'erano ospiti internazionali che venivano invitati appunto a questo prestigioso festival. E nel 1968, con La Voce del Silenzio, Dionne Warwick partecipò al Festival dei Fiori e delle Canzoni. Sempre nella primavera dello stesso anno, Dionne Warwick portava a successo questa bellissima, beh, insomma, gliele ha donate tante Burt Bacharach, la sua musa ispiratrice, ma Do You Know the Way to San Jose ha veramente una marcia in più. E allora abbiamo detto, perché non riascoltarci questa canzone da 3 milioni e mezzo di copie, che oggi farebbe rabbrividire chiunque? La ritroviamo qui su RTR 99, ti ricordi?

0: RTR 99.
1: Ti ricordi? RTR 99 ti ricordi.
0: Notizie.
2: Assegnato alla giurista internazionale dei diritti umani Navi Pillay, 85 anni, sudafricana, il Nobel per la pace 2026. Al momento Pillay guida la commissione d'inchiesta ONU che accusa Israele di genocidio a Gaza. Durissima la reazione di Tel Aviv. Disposti gli arresti domiciliari per il datore di lavoro di Salvatore Calignano, l'operaio di 61 anni, morto a Caivano mentre lavorava su un tetto con altri operai irregolari. Indagati anche il committente dei lavori e il proprietario del capannone. E questa mattina un altro incidente sul lavoro: un imprenditore edile di 62 anni è morto schiacciato a Bergamo da un mini escavatore che stava scaricando da un camion. Danni e disagi per l'ondata di maltempo che sta colpendo l'Italia e soprattutto il centro-sud. Una doppia tromba marina ha investito la zona di Marsala nel Trapanese provocando gravi danni. MotoGP e Raul Fernandez, il più veloce nelle prequalifiche in Indonesia, dietro l'Aprilia, tra Caos, quelle ufficiali di Bezzecchi e Martin. Quinta la Ducati di Marquez, decima quella di Bagnaia che vola in Q2 alle 4.50 del mattino, le qualifiche alle 9 la sprint. Da Laura Supino, buona giornata.
3: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
4: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
5: Anch'io,
3: bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono: ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
5: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
3: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800-600-100.
6: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
7: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.

You Are On My Mind con la versione italiana di Mogol diventa Io Ho In Mente Te, l'Equipe 84 su RTR 99. Ti ricordi 1986, questo singolo intitolato Don't Get Me Wrong naturalmente permette alla band britannica guidata da Chrissie Hynde di lanciarsi nelle hit parade di tutto il mondo. L'autrice del pezzo, appunto la signora Hynde, rivela di essersi ispirata al suo caro amico John McEnroe, celebre tennista famoso anche per il suo carattere turbolento. Ma visto che Don't Get Me Wrong significa non fraintendermi, McEnroe avrà gradito l'omaggio? Chissà. Intanto l'ascoltiamo su RTR 99, ti ricordi?

0: state su misura, con brevetti esclusivi progettati per bloccare ogni tipo di effrazione. Contatta la Gruben allo 06 93 42 005 oppure su gruben.com.
1: Quindi dopo aperitivo?
2: No, oggi ho il dentista.
1: E sei così allegro? Io avrei una fifa.
2: E perché?
1: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
2: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione, un medico per ogni specializzazione, due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 10 06.
1: Faccio di meglio, ti accompagno.
3: Signore e signori, l'attesa è finita. È arrivato Fiori Tutto di Concessionaria Fiori. Oltre 1000 vetture usate, aziendali e chilometro zero, a prezzi sbalorditivi. E udite, udite, tutto senza alcun vincolo di finanziamento. City Car, berline o SUV, la tua c'è e costa meno. Dal 9 al 18 ottobre a Roma, Ostia e Latina. Parola di Mister Meno.
4: Concessionaria Fiori, concessionariafiori.it.

RTR 99, ti ricordi, sono le 15:14 con Paolo, con David e soprattutto con la vostra viva presenza chiaramente in questo venerdì pomeriggio. E dopo Cocciante ascoltiamo un brano del 1978. Ma prima di ciò dedichiamo un po' la nostra attenzione al lunedì 9 di ottobre, appunto, di 48 anni fa. Si commenta, essendo lunedì, la seconda giornata del campionato di calcio 78-79. Tra i risultati più interessanti, il Milan, che vincerà il titolo proprio in quella stagione, che si impone all'Olimpico contro la Roma per 3-0. La Juventus dilaga contro il Verona per 6-2. La Fiorentina batte il Napoli 2-1 e l'Inter pareggia 1-1 con il

con il Perugia a rivelazione. Ma questa giornata sportiva, tra l'altro, si segnala anche per l'introduzione delle sponsorizzazioni calcistiche. Infatti, in Serie B, l'Udinese si presenta davanti al suo pubblico con le magliette raffiguranti il logo di una famosa marca di gelati, quindi una novità nella novità. Come detto, restiamo nel 78, I'm Every Woman, arriva Chaka Khan su RTR 99, ti ricordi?

chiusi, mamma mia che manifesto degli anni 60, 1967, i ribelli su RTR 99, ti ricordi? Allora, alle 15:22, anticipato da una forte promozione radiofonica, questo singolo di Cher, Believe, del 1998, viene lanciato in tutto il mondo proprio nell'ottobre di quell'anno. Questa canzone ha venduto 11 milioni di copie, insomma va detto, perché è uno dei singoli di maggior successo, almeno per ciò che riguarda il pop, e rilancia in tutto il mondo questa attrice e cantante che tutti noi conosciamo. Believe, c'è Cher su RTR 99, ti ricordi?

0: Ascoltaci e guardaci dall'app
1: RTR 99.
0: Scopri come
1: su rtr99.it.
2: Una finestra è una finestra.
3: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
2: Vedo.
3: La maniglia centrale è davvero elegante.
2: Sì, bella.
3: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
2: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
4: Ocnoplast. Le finestre di design.
5: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
6: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 chilometri. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

incredibile quello di Angelo Branduardi, che solo noi vi facciamo riscoprire, ritrovare, riascoltare. La Pulce d'acqua dal 1977 nel pomeriggio, firmato RTR 99, ti ricordi. Ci ascoltate, seguite con noi, come dire, i racconti che ogni giorno attraverso la musica e attraverso noi vi arrivano, e poi ci seguite anche con i messaggi WhatsApp, insomma con i tanti modi poter portare avanti il progetto di RTR 99, ti ricordi, come un segno di appartenenza. E allora vi invitiamo proprio a fare pubblicità sulla vostra radio preferita. Fare pubblicità su RTR 99, ti ricordi, dà un immediato riscontro. In un attimo chi ci ascolta conoscerà la vostra attività, piccola o grande che sia. E allora, per informazioni, c'è un contatto diretto che abbiamo creato, è un numero WhatsApp, quindi potete chiamarci o scriverci al 375-922-7663. Lo ripeto per maggior chiarezza: 375-922-7663. È il contatto diretto per fare pubblicità proprio qui, avete capito bene. RTR 99, ti ricordi?

0: parole.
1: Ci siamo quasi per festeggiare il trentennale della vittoria di Sanremo 97 per i Jalis con Fiumi di parole. Chissà che non vadano poi nel prossimo Sanremo, vedremo. Allora, 1931, questa canzone viene composta e lanciata al ritmo di foxtrot, pensate un po', da Ellen Rowland. Parliamo di Love Letters in the Sand, ma il brano, sicuramente l'incisione più famosa, è quella romanticissima del 57 di Pat Boone. E allora la ritroviamo nel venerdì di RTR 99. Ti ricordo.

0: R99.
1: Ti ricordi?
2: Venite, vi faccio vedere il resto della casa.
3: Wow, ma che bell'armadio di antiquariato.
2: No, veramente quella sarebbe la porta della mia stanza.
4: Se le tue porte non sono più al passo con i tempi, è il momento di andare da Messere Porte. Prendi e porta a casa seta, a soli 190 euro più IVA con serratura magnetica inclusa. Messere Porte, più porte che mai.
5: Signore e signori, l'attesa è finita. È arrivato il fioritutto di concessionaria Fiori. Oltre 1000 vetture usate, aziendali e chilometro zero a prezzi sbalorditivi. Volete due esempi? Renault Captur GPL a soli 12.600 euro e Fiat Panda chilometro zero a 10.900 euro e, udite udite, tutto senza alcun vincolo di finanziamento. La tua c'è e costa meno. Vi aspettiamo a Roma, Ostia e Latina. Parola di Mister Meno. Concessionariafiori.it.
6: Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a spumissima, arancissima, limonissima e gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati PIM e CTS, oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro, la consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.
7: Quando la tua vita digitale è nel caos, Cartolinformatica te la semplifica. Nel nostro negozio di Dragoncello di Acilia forniamo assistenza tecnica per telefonini, PC e notebook di tutte le marche. Da Cartolinformatica trovi anche cellulari nuovi e ricondizionati con passaggio dati in omaggio. E per risparmiare su luce e gas, offriamo servizi di comparazione, bollette, subentri e nuove attivazioni per privati e aziende. A Dragoncello di Acilia, in via Ottone Fattiboni 162, WhatsApp 349 14 28 482. Cartolinformatica.it.

storia siamo noi, nessuno si senta offeso. Siamo noi questo prato di aghi sotto il cielo. La storia siamo noi, attenzione,

questo rumore che rompe il silenzio, questo silenzio così duro da masticare. E poi ti dicono tutti sono uguali, tutti rubano nella stessa maniera.

0: Beh, Davide, come bella. Non riconoscere la voce di Francesco De Gregori? Anche se poi questa canzone, come dire, il là l'ha dato Gianni Morandi.
1: La cantò sì un anno prima all'interno di Immagine Italiana, ma non se ne è praticamente accorto nessuno.
0: E invece poi, insomma, è diventato un po' un manifesto.
1: Certo,
0: uno dei tanti manifesti,
1: esatto,
0: De Gregori,
1: di De Gregori,
0: assolutamente.
1: È vero.
0: Allora, questo pomeriggio, almeno la prima parte, volge al termine, poi saluteremo anche gli ascoltatori come buon weekend, ma diciamo che tra poco c'è Andrea Torre fino alle 20 con la sua Torre Terapia.
1: Esatto, ma al di là delle canzoni che vi accompagnano sempre su RTR 99, ti ricordi, vi rammentiamo anche che domani ci sarà dalle 9 alle 12 il programma condotto da Teo Bellia, sì. E domenica mattina stesso orario 9:12 con Tiberio D'Imperi.
0: Assolutamente, un bel weekend proprio per augurarvi anche un buon fine settimana da Paolo e David. Ci lasciamo con gli ABBA e Dancing Queen,
1: certo,
0: quindi si balla
1: con un po' di ritmo, un po' di carica. E allora grazie a tutti e buon weekend, ci ritroviamo lunedì
0: qui su RTR 99. Ti ricordi adesso,
1: ciao.
0: ABBA,
1: ciao.

0: RTR 99 ti ricordi.
1: RTR 99 ti ricordi.
0: Notizie.
2: Avete l'obbligo legale di proteggere i diritti umani e di astenervi dalla guerra, lo ha detto Navi Pillay, insignita questa mattina del Nobel per la pace. Pillay, 85 anni, giurista e a capo della commissione ONU che accusa Israele di genocidio a Gaza. Ed è stata durissima la reazione dello Stato ebraico, premiata la più grande menzogna del XXI secolo. Goebbels applaudirà dall'inferno. Forte tensione a Bruxelles, a margine della manifestazione nazionale organizzata dai sindacati contro le misure di austerità volute dal governo belga. Al corteo si sono uniti anche gli studenti sull'onda delle proteste francesi. Il giallo di Pietracatella si estendono ai computer della scuola frequentata dalle due sorelle di vita. Le indagini sulla morte per avvelenamento di Antonella Di Jelsi e della figlia Sara, disposta una perquisizione informatica presso il liceo. Tennis, giornata negativa in chiave azzurra al Master 1000 di Shanghai, si interrompe al secondo turno il cammino di Matteo Berrettini e di Flavio Cobolli, battuti rispettivamente dall'americano Nakashima e dalla veterano francese Mannarino. Da Laura Supino, buon pomeriggio.
3: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
4: FastWeb presenta. Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
5: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
6: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
7: Anch'io, anche.
5: Bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
7: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
5: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800 600 100.
8: Bollettino Deghiversario numero 2.
9: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
10: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
11: Venerdì 9 ottobre 2026, le 16:03, buon pomeriggio, io sono Andrea Torre, ringrazio Paolo Fiomiglietti, David Guarnieri. Siamo arrivati alla chiusura di un'altra settimana, la chiusura per noi feriali, poi si aprirà un weekend sul quale ovviamente andremo a ricordare chi saranno i grandi protagonisti. Iniziamo la nostra navigazione oggi, ma immaginiamo anche di volare. Eh sì, oggi è il giorno giusto per volare, perché è in onore del grandissimo Federico Van

0: Certo, stavo immaginando, ma avete idea di che radio abbiano messo su da quelle parti lì, in quella dimensione, tutti questi signori? Oggi è partito per il suo ultimo volo, insomma, poi siamo sicuri continuerà comunque a planare sulle nostre teste e a proteggerci un altro idolo della radio, un altro mito della radio, un altro, possiamo considerarlo un altro divino della radio, ha raggiunto quella dimensione lì, Federico l'Olandese Volante. Che grandissimo dispiacere, però io stavo immaginando questa sorta di radio paradiso, sì, radio paradiso, sì, cioè, se lo sono conquistato assolutamente. E quindi insieme a Federico mi vengono in mente un po' di nomi: Clelia Bendandi, Gerardo Panno, Pier Maria Bologna, i primi che mi vengono in mente adesso così al volo, e vediamo un po', Ivano Guidoni, Leopardo, amici miei, Simonetta Zauli, che abbiamo ricordato un paio di giorni fa, Beppe Ricca, Gioele, grande voce di Radio Luna. Sono veramente tanti quei maestri che hanno indirizzato, che hanno indicato la strada. L'ultimo è lì, ma dall'alto ci protegge, lo immaginiamo, Federico l'Olandese Volante, per il quale ci sarà ovviamente anche un tributo musicale, come già anticipato anche al nostro Fabio Martini, durante la Torre Terapia di questo venerdì 9 ottobre. Arrivi lì, davanti a quelle porte, e devi dare un comando, ti devi presentare. Cosa fai? Bussi, o magari dici una cosa tipo questa:
1: Open Sesame!

0: Signori, siamo qui per scusarci. Il latte fresco del Lazio dura soltanto 6 giorni.
1: Quindi, se è fresco, è buono?
0: E se è buono, finisce subito.
2: Scegli latte fresco del Lazio. Frescolazio.it. Iniziativa promossa dall'Assessorato all'Agricoltura e Sovranità Alimentare della Regione Lazio.
3: Cerchi un'auto a chilometri zero? Vieni da Valentino concessionaria Volkswagen. Nuovo T-Roc, Taigo, Golf a chilometri zero, scontate fino al 28%. Pandina e 500 Club Hybrid chilometri zero da 12.950 euro a 199 euro al mese con zero anticipo. E promo nuovo con T-Roc e Polo a partire da 18.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34, valentinoautomobili.it.
4: Ci sono storie che attraversano i mari e altre che da quei mari arrivano sulla tua tavola. Ristorante Chinappi, da oltre 70 anni, una cucina che varia ogni giorno in base alla stagionalità e al pescato fresco selezionato all'asta di Formia. La cucina dello chef è una collezione di champagne unica. Via Augusto Valenziani 19, a nome di RTR 99 ti ricordi, ricevi uno sconto prenotando al numero WhatsApp 360 61 52 19.
5: Devi affrontare una problematica complessa legale, finanziaria o di business? Richiedi una consulenza strategica a Mida Advisors. L'avvocato Michelangelo Damasco, con oltre 30 anni di esperienza manageriale in grandi gruppi internazionali e una rete di esperti, supporta con successo medie e grandi aziende in Italia e all'estero nei momenti difficili, con soluzioni personalizzate e consulenze in lingua inglese, francese, spagnolo e portoghese. Info e contatti su mida-advisors.com. L'analisi preliminare della vostra problematica è gratuita per gli ascoltatori di RTR 99, ti ricordi?

Siamo all'ultima torre terapia di questa settimana, quindi sarà piuttosto impegnativo il compito per fare sì che resti un buon ricordo, che l'efficacia della nostra terapia psicologica possa durare per tutto il fine settimana, che sarà comunque accompagnato da due voci che protrarranno questo effetto a partire da Teo Bellia domani mattina dalle 9 alle 12 e Tiberio Timperi domenica, sempre dalle 9 alle 12 su RTR 99. Ti ricordi una delle due canzoni che Lucio cantò in quella puntata di Per voi giovani con Renzo Arbore, dopodiché si mise a litigare con il pubblico, ma questa è una storia che abbiamo raccontato tantissime volte. Voglio ringraziare subito Ezio al 338 99 00 990 perché mi ricorda che il soprannome che Noel Cutisson, l'inventore di Radio Monte Carlo, la versione italiana, diede a Federico l'olandese volante, oggi lo conosciamo tutti così, il suo nome all'anagrafe è Frederik van Stegeren. In olandese si dice van, non si dice von, spero di non sbagliare, ma credo di no. E insomma, questo soprannome Flying Dutchman, olandese volante in italiano, in inglese Flying Dutchman, prende spunto da un'antica leggenda. Questo veliero, questo vascello fantasma, i marinai anche erano dei fantasmi, cercavano di mettersi in contatto e in connessione invece con gli umani, quelli vivi e vegeti, alimentano tantissima letteratura e anche un'opera di Richard Wagner, quindi la citazione utilizzata come soprannome di Federico era sicuramente altissima, The Flying Dutchman. Navigando o volando, siamo pronti comunque alla partenza del nostro viaggio, con grande decisione. Insieme agli

ce l'abbiamo messa veramente tutta, più del solito, è un crescendo continuo. Chi è il noi? Marco Lolli e Andrea Torre. Componiamo questa proposta musicale, questo quadro musicale ogni giorno dalle 16 alle 20, vi portiamo con noi. Spero di riuscire a rispondere a tutti i vostri messaggi al 338 99 00 990, ma va mantenuta la barra dritta e soprattutto altissima la concentrazione. Quindi andiamo al 1966, si era presentata come incendiaria, rivoluzionaria, con Nessuno mi può giudicare. Subito dopo invece forse si pentì, perché la canzone successiva si intitolava Perdono. Lei è Caterina Caselli. Perdono.

era subito pentita. Vabbè, si gioca, si scherza, eh? Questa è la torreterapia. Il gioco, l'ironia è proprio il nostro condimento principale, oltre a tutti i riferimenti ai sentimenti migliori. E quale sentimento migliore dell'amore c'è, secondo voi? Assolutamente in primo piano per noi della torreterapia di RTR 99 Ti Ricordi. Nonostante si debbano poi vivere e condividere, oltre alle gioie, anche i dolori, quando una persona a noi cara se ne va, noi ovviamente entriamo nella disperazione. Non vorremmo che se ne andasse, secondo una sorta di teoria che io sposo anche, una teoria diciamo poco terrena, poco scientifica: più noi piangiamo queste persone, più queste persone care non riescono a staccarsi e non riescono a raggiungere quella destinazione. Ecco perché il lasciare andare non solamente le cose della nostra vita è un concetto molto molto importante, che ci aiuta anche a sostenere con il nostro amore queste persone. Se l'abbiamo amate veramente, se l'abbiamo veramente, dobbiamo lasciarle andare, perché è il momento in cui loro intraprendessero questo ultimo viaggio, o penultimo, chi può dirlo. Andremmo molto molto oltre approfondendo e non mi sembra il caso, ma questo concetto, quello del lasciare andare, quello di lasciare che le cose siano e continuino ad andare come è deciso che andassero, è stato espresso meravigliosamente in questa canzone che per la prima volta incise Aretha Franklin, a dire la verità, però poi gli autori ne fecero il titolo del loro ultimo album uscito. Loro sono i Beatles, su RTR 99 Ti Ricordi.

0: RTR 99. Ti ricordi?
1: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
2: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Bollettino Digiversario numero 1.
4: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
5: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
6: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
7: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
8: Non accontentarti di sentire basta, meriti di sentire al meglio. Da oggi la tecnologia dell'udito fa un salto nel futuro.
9: Da Italphone arrivano i dispositivi di nuova generazione, invisibili e guidati dall'intelligenza artificiale per darti una chiarezza mai provata prima.
8: Inizia subito a sentire la differenza. Prenota una valutazione personalizzata e scopri la comodità di una rata a partire da 99 euro al mese. Italphone, il ritorno all'udito. Chiamaci allo 06 84 19 450. Ripeto, 06 84 19 450.
10: Ci sono storie che attraversano i mari e altre che da quei mari arrivano sulla tua tavola. Ristorante Chinappi, da oltre 70 anni, una cucina che varia ogni giorno in base alla stagionalità e al pescato fresco selezionato all'asta di Formia. La cucina dello chef è una collezione di champagne unica. Via Augusto Valenziani 19. A nome di RTR 99 ti ricordi, ricevi uno sconto prenotando al numero WhatsApp 360 61 52 19.
11: Ma con tutti questi ladri che entrano in casa anche di giorno, cosa bisogna fare?
12: E che fai? Chiudili fuori casa.
13: Vai da Gruben. Da 45 anni costruisce inferriate, persiane blindate e porte corazzate su misura, con brevetti studiati per fermare ogni tipo di attacco.
14: Gruben, Gruben, l'inattaccabile. Gruben, Gruben, l'insuperabile. Gruben, Gruben.
13: Contatta la Gruben allo 06 93 42 005 oppure su gruben.com.

ed avvertite, forti emozioni. Ultima torre terapia di RTR 99, ti ricordi della settimana, triplo impegno, no? Oggi le emozioni saranno tanti, ma saranno tante, ma perché arrivano anche dagli artisti. Gli artisti ne sanno regalare con le cose che cantano, con le melodie che compongono, con le parole che dicono soprattutto. E qui andiamo a metà degli anni Ottanta, siamo nel 1984, c'è Bono Vox che è molto arrabbiato con Ronald Reagan, così come oggi molto sono arrabbiati con l'attuale presidente americano. Siamo sempre arrabbiati nei confronti di qualcuno, così come i sostenitori di Ronald Reagan erano arrabbiati nei confronti degli altri. Lui comunque quell'arroganza non la tollerava assolutamente, e quel senso di orgoglio, quel moto di orgoglio che stava causando quella escalation nucleare che poi in realtà è tuttora in attività, purtroppo. Però poi si è ricordato di un vecchio saggio. Bono Vox si ricorda di un vecchio saggio che gli aveva detto: non cercare di combattere l'oscurità, ascoltate bene queste parole, non cercare di combattere l'oscurità con la luce, fai solo brillare di più la luce. Stavo dando troppa importanza a Reagan, ha proseguito Bono Vox. Poi ho pensato a Martin Luther King, ecco un uomo, e quindi è giusto pensare a lui, è giusto utilizzare il nostro intelletto per pensare a persone positive, che siano di riferimento e di grandissimo esempio. Costruiamo qualcosa di positivo invece di combattere con il dito medio. Queste parole le sposo in pieno e ringrazio Bono Vox, come tutto il gruppo, per averci regalato di conseguenza questa meravigliosa Pride.

Ilenia, ci sei? Ilenia è super fan degli YouTube. Chissà, chissà se ha già acceso la radio su RTR 99, ti ricordi? Io preferisco molto più la parte tra parentesi, eh? Ah, assolutamente sì, per me è più importante In the Name of Love di Pride. Assolutamente, totalmente sì. Che meraviglia. Beh, In the Name of Love è proprio nostro, è proprio della Torre Terapia di RTR 99, ti ricordi? Ieri Paolo Conte con Via con me, e abbiamo anche ricordato che noi siamo in grado di offrirvi anche altri esempi della discografia dei grandi artisti, non solamente le canzoni più famose, commercialmente più popolari. Eccola qui, Gli Impermeabili. We'll be right back.

c'è ariosità degli impermeabili. Sì, perché con la pioggia l'aria rinfresca, si ripulisce, devi indossare quell'impermeabile che ieri ho visto addosso a David Guarnieri, mi ha molto emozionato, ve l'ho anche detto, eh? Insieme a Paolo Famiglietti, un po' più coperti rispetto ai giorni passati. La saga del Mocambo, e questa è una storia che poi magari andremo a raccontare un'altra volta, questa saga del Mocambo, questo bar immaginario con purtroppo tante sfortune in termini commerciali, raccontata attraverso tre dischi. L'ultima parte di questa trilogia era proprio in un disco del 1984 ed era intitolata Gli Impermeabili. Ma visto che oggi abbiamo aperto, perché è veramente un piacere, non solamente doveroso, è anche doveroso insomma porci su un piano più spirituale, più esoterico se vogliamo, beh, c'è questo film che prese spunto, prese ispirazione da Il cielo sopra Berlino di Wim Wenders, un film che è uscito nel 1998 intitolato La città degli angeli, con due protagonisti spettacolari, Nicolas Cage che era l'angelo che per amore di Meg Ryan, la dottoressa, decide di passare alla dimensione umana, lasciando quindi l'immortalità. E poi credo che, se volete altre notizie sul film, sulla trama, o l'avete visto o ce l'andiamo a cercare su Wikipedia, perché deve arrivare alla colonna sonora. Signori, c'erano i Goo Goo Dolls nella colonna sonora di City of Angels con questa canzone intitolata Iris. Sapete chi ve la regala? Ve la regala RTR 99, ti ricordi?

0: RTR 99, ti ricordi?
1: Se vuoi dare voce alla tua azienda, siamo qui. Scrivi o chiama al 375-922-7663 per la tua pubblicità.
0: Su RTR 99, ti ricordi?
2: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
3: Signore e signori, l'attesa è finita. È arrivato il fioritutto di concessionaria Fiori.

0: 250 euro. E udite udite, tutto senza alcun vincolo di finanziamento. City Car, berline o SUV, la tua c'è. E costa meno. A Roma, Ostia e Latina. Parola di Mister Meno. Concessionariafiori.it.
1: Chiara, oh, che occhiali e che stile. Ancora aria di vacanza?
2: Ciao Marco. No, no, aria di sconti. Li ho presi da Ottica Salvagente. Sconto fino al 30% su tutte le montature di marca. E un altro sconto 50% sulle lenti da vista.
1: Allora ci vado anch'io. Guarda i miei occhiali, sono vecchi e rigati. Devo cambiarli al più presto.
2: Fai bene, con gli sconti del 30 e del 50%. Da Ottica Salvagente la ripartenza è più leggera. Info e indirizzi su otticasalvagente.it. Offerta valida anche a ottobre.
3: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.

un'oretta in più prima di questa meravigliosa reprise strumentale che ci lascia sempre un pochettino così con il fiato corto, no? Con il fiato sospeso. Raffa si domandava nell'89 cosa sarebbe rimasto degli anni 80 e caro Raffa, è rimasta per esempio quest'altra tua canzone che fu quella con la quale tu iniziasti come solista a cantare in italiano Inevitabile Follia. Noi siamo RTR 99, ti ricordi? Teniamo viva la memoria, risvegliamo la memoria, noi ricordiamo e noi vi sottoponiamo ricordi, ricordiamo cose importanti, per esempio ricordiamo ancora una volta che se Io che non vivo di Pino Donaggio riuscì a girare il mondo, a fare il giro del mondo e entrare anche negli interessi di Elvis Presley, che ne realizzò una versione in inglese, il merito è stato indiscutibilmente tutto di Dusty Springfield.

0: Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad.
1: Via, via.
0: Da Conad e Conad Superstore, fino al 17 ottobre, trovi bis. Prendi due, paghi uno. Scopri di più su conad.it.
2: Questa settimana risparmia con le super offerte, come cordon bleu di tacchino 490 grammi in promo Lidl Plus a 1,99 euro. E con le mega offerte, noci sgusciate 200 grammi a 2,39 euro. Lidl, vale davvero.
3: Amore, quanto di anticipo?
4: Zero.
3: E di interessi?
4: Zero.
3: E quanto ci pensi ancora?
4: Zero. La prendo.
5: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
6: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
5: Ti aspettiamo negli MG Store.
7: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo, dalla tenere.

0: il tip?
1: Denaro è tempo il?
2: No, il tempo è denaro. Confusi? È normale. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, assicurazioni, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.
3: Bollettino Deghiversario numero 2.
4: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
5: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.

Lucio Battistia per voi giovani, vi arriva l'emozione e allora non serve altro, assolutamente no. A Wonderful World su RTR 99, ti ricordi? Sarebbe veramente un mondo meraviglioso se potesse seguire quelle bellissime favole, quei racconti poi diventati fiabe che hanno sempre il lieto fine. Purtroppo non è così, ma le favole fortunatamente sono state scritte, sono state anche di ispirazione per molti artisti. Ad esempio, Donna Summer nel 1977 prende spunto proprio da una delle favole più famose, Cinderella, Cenerentola, per incidere questo 33 intitolato proprio Once

0: RTR 99. Ti ricordi?
1: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello Studio Legale Cruciani. Da oltre 30 anni, i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia, con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio Legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.
2: Venite, vi faccio vedere il resto della casa.
3: Wow, ma che bell'armadio di antiquariato!
4: No, veramente quella sarebbe la porta della mia stanza.
5: Se le tue porte non sono più al passo con i tempi, è il momento di andare da Messere Porte. Prendi e porta a casa Sita, a soli 190 euro più IVA con serratura magnetica inclusa. Messere Porte, più porte che mai.
6: Autocentro Saxa Rubra, dal 1977, la beauty farm della tua auto. Hai bisogno di un eccellente carrozziere, di un fantastico meccanico, di un cambio pneumatici o fare una revisione completa? Vuoi coccolare la tua auto nel nostro lavaggio self service? Vieni a trovarci in via Falcade 48, info 06 332 1181, autocentrosaxarubra.it.
7: Porta in tavola un olio extravergine d'oliva italiano, salutare e genuino. È l'olio Opilatium, prodotto dagli uliveti delle migliori aziende della Sabina e della Tuscia. Per averlo subito a casa tua, vieni al frantoio di Palombara Sabina. Chiamalo 0774 61 51 15 o scrivi su WhatsApp al 342 85 73 555. Puoi anche acquistare su opilatium.it. Per gli ascoltatori di RTR 99 ti ricordi, subito uno sconto con il codice RTR 99. Opilatium, l'olio extravergine dei veri produttori italiani.

sì, è l'ultima torre terapia di RTR 99. Ti ricordi della settimana? Abbiamo caricato l'artiglieria pesante una via l'altra. Alle 17:17 di venerdì 9 ottobre giunge il momento anche di tornare a ballare.

0: pezzi pesanti di artiglieria ce l'aveva il signor Neil Bogart, che aveva fondato la Casa Blanca, aveva fatto esordire Donna Summer, ma nella sua scuderia aveva altri produttori importanti, insomma. Diciamo che monopolizzò un po' il mercato della musica da ballare alla fine degli anni 70. Noi balliamo e venerdì dobbiamo assolutamente lasciarci andare, dedicarci a una delle attività preferite del fine settimana, il disimpegno, e la musica ci aiuta moltissimo in questa operazione. Ad esempio adesso Alberto Camerini su RTR 99, ti ricordi?
1: Come

origini molto povere, molto proletario, se ne fregava di tutta quella roba lì e lanciava il decennio del disimpegno con queste sue produzioni. Tanz Bambolina, 1982. Tranquilli, tranquilli, sereni, andiamo avanti in navigazione. Questa è la Torre Terapia di RTR 99. Ti ricordi, con voi in pieno flusso di coscienza al 338-9900-990. Non so se riesco a starvi dietro per tutta la puntata, ma alla fine ce la farò come al solito. E invece il maturo conduttore che vi deve raccontare un'altra storia. Eh sì, perché il racconto è peculiarità fondamentale di questa radio. Colonna sonora di Jesus Christ Superstar, anzi musical Jesus Christ Superstar, che esce nel 69, segue il primo 33 giri, un 33 giri che è appunto soundtrack di questo musical di Broadway, uscì nel 71 e qui i ruoli erano stati affidati, per quanto riguarda Gesù, a Ian Gillan, prima che poi formasse o coformasse i Deep Purple. Quella di Giuda invece è un cantante che si chiama Murray Head. Nel 73 poi uscì il film, i protagonisti sappiamo che cambiarono, Carl Anderson e Ted Neely e Ivan Elliman e tutti gli altri, insomma. Un altro musical, facciamo un salto di qualche anno, andiamo al 1984. Questa volta il musical è stato scritto da Björn e Benny degli ABBA insieme a Tim Rice, che è uno dei due autori di Jesus Christ Superstar. Il musical si intitola Chess e la canzone portante di questo musical è proprio questa.

0: RTR 99 ti ricordi. Si ascolta in DAB Digital Radio nel Lazio, Campania, Lombardia, Toscana, Umbria.
1: RTR 99 ti ricordi.
2: Signori, siamo qui per scusarci. Il latte fresco del Lazio dura soltanto 6 giorni.
3: Quindi, se è fresco, è buono?
2: E se è buono, finisce subito.
4: Scegli latte fresco del Lazio. Frescolazio.it. Iniziativa promossa dall'Assessorato all'Agricoltura e Sovranità Alimentare della Regione Lazio.
5: Dici che lo conosco?
6: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
5: Ah, quello naturale, senza additivi.
6: Bravo.
5: DOP, solo carne italiana.
6: Esatto.
5: Il crudo.
6: E allora non lo conosci.
5: Perché non è crudo, è Parma.
7: Piacere, prosciutto di Parma.
8: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
9: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, Tegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
10: Una finestra è una finestra.
11: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
10: Vedo.
11: La maniglia centrale è davvero elegante.
10: Sì, bella.
11: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
10: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
12: Ocnoplast. Le finestre di design.
13: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
14: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
13: Anch'io, anche. Bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
14: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
13: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800-600-100.
15: Signore e signori, l'attesa è finita. È arrivato il fioritutto di concessionaria Fiori. Oltre 1000 vetture usate, aziendali e chilometro zero a prezzi sbalorditivi. Ad esempio, Jeep Avenger chilometro zero a 19.900 euro. E Fiat 600 automatica a soli 21.600 euro. E udite udite, anche qui è tutto senza alcun vincolo di finanziamento. City Car, berline o SUV, la tua c'è e costa meno. Corri a Roma, Ostia e Latina. Parola di Mister Meno. Concessionaria fiori.it.
16: Chiara, oh, che occhiali e che stile! Ancora aria di vacanza?
17: Ciao Marco! No, no, aria di sconti! Li ho presi da Ottica Salvagente. Sconto fino al 30% su tutte le montature di marca e un altro sconto 50% sulle lenti da vista.
16: Allora ci vado anch'io. Guarda i miei occhiali, sono vecchi e rigati. Devo cambiarli al più presto.
17: Fai bene, con gli sconti del 30 e del 50%, da Ottica Salvagente la ripartenza è più leggera. Info e indirizzi su otticasalvagente.it. Offerta valida anche a ottobre.

0: E l'ultima torre terapia di questa settimana su RTR 99, ti ricordi? Vogliamo lasciare un bel segno, vorremmo che vi nasca un bel sorriso sul volto, un sorriso che duri per tutto il fine settimana. Lunedì voglio trovarvi ancora con gli effetti dei sorrisi della torre terapia. E a proposito di sorrisi, beh, amici e amiche, all'ascolto di RTR 99, ti ricordi? Qui siamo pronti a parlare ancora una volta della cura del vostro sorriso, che passa per la cura, ovviamente, dei vostri denti, della vostra bocca. Bentornato a Ivan di We Dental Care.
1: Eccoci, ciao a tutti.
0: Oggi voglio alzare il livello, l'asticella, e ti chiederò delle doti telepatiche, ok? Niente solita intervista sugli impianti, tecnologie, orari, ti faccio una semplice domanda. 13.000 pazienti, i vostri pazienti sono 13.000, prima di entrare da We Dental Care, secondo te cosa pensavano?
1: È una bella domanda. Guarda, secondo me pensavano le stesse cose che magari pensa chi ci sta ascoltando ora, perché tanto chi va dal dentista alla fine ha quello in mente, cioè, ma magari che mi troveranno? Cioè, non so, mi vergogno di far vedere la mia bocca, se magari mi propongono un lavoro enorme, molti ovviamente dicono, ma se mi farà male? E soprattutto, lo sai, una cosa che io noto è che molti dicono, ma di chi mi posso fidare?
0: Quindi la paura non è solamente quella del trapano.
1: No, assolutamente. Anzi, una delle paure più forti è proprio non sapere quello che ti aspetta. Un'altra, lo sai, è pure proprio vergognarsi magari della propria situazione. E secondo me, sai, questa è una cosa che dobbiamo veramente dire in modo chiaro alla radio, perché dal dentista non ci si deve vergognare mai. Cioè, se non vai dal dentista magari anche da anni, non devi essere giudicato, anzi secondo me devi essere aiutato.
0: E questa, caro Ivan, è proprio una di quelle cose di cui si parla troppo poco, secondo me. Molto poco, troppo poco. Poi c'è un'altra paura enorme. Non è soltanto mi farà male, eh? Posso fidarmi di quello che mi stanno proponendo? Ed è qui che per me iniziano davvero i numeri di We Dental Care. Ci siamo arrivati, non dal fatturato, sì, dalle persone.
1: È vero, anche perché sai, come io dico sempre, qui, come mi ha anticipato te, cioè ci sono oltre 13.000 pazienti, circa 50 tra professionisti e collaboratori, anni e anni di collaborazione con la vostra radio, migliaia di interventi, e poi c'è lei, la dottoressa Massa, che ha dedicato veramente una parte enorme della propria attività alla chirurgia e all'implantologia.
0: E infatti ormai la conoscono anche i nostri ascoltatori.
1: Devo dire, ormai, guarda, la conoscono veramente tutti. Ma sai qual è la cosa più bella? Che secondo me io potrei raccontarti per 10 minuti di quanto sia brava la dottoressa Massa, ma alla fine vale poco. Cioè, io dico una cosa, andate a leggere cosa raccontano le persone che sono state sulla sua poltrona. Cioè, tu trovi parole come competenza, sicurezza, empatia, tranquillità. La cosa più bella, secondo me, è che c'è qualcuno che l'ha proprio scritto, è la Messi dei dentisti.
0: Diciamo che come recensione non è male, eh?
1: No, assolutamente. Ma secondo me, sai, dimostra una cosa, che in odontoiatria la tecnologia da sola non basta. Cioè, tu puoi avere lo scanner più bello del mondo, la TAC, gli strumenti più moderni, ma poi quando una persona entra con paura, con vergogna, con sfiducia, la prima cosa che deve sentire è che c'è qualcuno che ha capito il suo problema.
0: Quindi qual è la differenza, Ivan?
1: Ma secondo me, sai, la differenza è che non devi sentirti un numero, cioè devi capire che cosa hai, cosa si può fare, perché ti stanno proponendo qualcosa e chi ti seguirà. Io dico spesso, devi sentirti libero di poter fare domande, magari di poter dire che hai paura, pure di poter dire che economicamente vuoi capire bene qual è la tua situazione prima di decidere. E secondo me devi sapere che una volta iniziato non vieni lasciato a metà. Ci sono tantissimi studi che chiudono, l'hai sentito, delle varie catene. Con noi questo non succede.
0: Questo per me spiega anche perché continuate a crescere, vero?
1: Sì, anche secondo me, guarda, io dico sempre, a Roma ci sono più di 6.000 dentisti e essere conosciuti non basta, cioè tu devi proprio far star bene chi entra, altrimenti non torna e soprattutto non ti porta nessuno. Cioè la vera crescita, secondo me, arriva quando un paziente magari dice ad un altro, vai là, fidati.
0: Quindi dopo anni di radio il messaggio è cambiato?
1: Beh, sai, io dico sempre che all'inizio We Dental Care doveva farsi conoscere, oggi praticamente ci conoscono tutti, e quindi io dico una cosa diversa, controllateci, cioè leggete le recensioni su We Dental Care, guardate i nostri numeri, chiedete magari a chi è già stato da noi e poi venite e conosceteci di persona.
0: E alla fine forse la prova più forte sono proprio le persone, perché quando leggi così tante recensioni di pazienti che raccontano di essersi trovati bene, di essersi sentiti ascoltati, rassicurati, ma anche seguiti, capisci che dietro quei numeri c'è qualcosa di concreto. A questo punto, Ivan, diamolo il numero importante.
1: Allora, 856 10-06, lo ripeto di nuovo, 800-56-10-06.
0: Posso ripetere anch'io, Ivan?
1: Vai, con molto piacere.
0: 856-1006, 856-1006, We Dental Care. Poi fate una cosa semplice, leggete cosa raccontano i pazienti e fatevi la vostra idea. 856-1006, un abbraccio grandissimo a Ivan e sempre tanti complimenti a We Dental Care.
1: Grazie, alla prossima. Ciao.

Questa è la canzone dei parsimoniosi. Non smettere di pensare al domani, metti da parte il soldino. Una volta si poteva anche fare, credo che sia un po' calato il risparmio degli italiani. È diventato molto molto difficile. Dai che si gioca su RTR 99, ti ricordi? Si gioca perché c'è gioia, e la gioia deve essere ancora maggiore quando ci apprestiamo a salutare un collega. Io non ho mai avuto l'occasione in tanti anni di incontrarlo mai, però ovviamente sono stato un suo ascoltatore, anche perché io negli anni 70, soprattutto nei mesi estivi dove la propagazione della AM è maggiore, ricevevo il segnale dei 701 kilocicli di Radio Monte Carlo, dove questo grandissimo operatore della radio, grandissimo inventore anche di tante radio, Frederik Mathijs van Stegeren, Federico Rendese Volante, anzi quando con il suo nome vero approdò agli studi di Radio Monte Carlo, Noël Coutisson, che abbiamo raccontato molte volte, gli assegnò il nome d'arte che è Federico l'Olandese Volante, vale a dire The Flying Dutchman, e da lì partì la sua avventura, condividendo quella radio con tanti nomi importanti. Mi piace ricordare anche Robertino Arnaldi, che prima non abbiamo ricordato. Sono tutti nomi che adesso lui sta incontrando, gli stanno dando il benvenuto, stanno organizzando questa festa, gli stanno organizzando anche ovviamente un bel microfono per occuparsi della sua fascia su Radio Paradiso, ecco, mettiamola così. Ma anche Herbert Pagani. Con Herbert Pagani si trasferì poi in Italia, si trasferì alla RAI, c'era una trasmissione che si chiamava A Tutte le Radioline. Insieme ad Herbert Pagani e a Riccardo Ainen c'era Federico l'Olandese Volante, ed è lì che il suo ingresso in Italia fu ufficiale, tanto che poi alcune radio, il primo network in assoluto italiano della storia è stato Radio 105, e lì lui incontra Alberto Azan e gli dà dei consigli, insomma, insieme costruiscono, dà un contributo per la costruzione di questa grandissima realtà ancora oggi in attività, in piena attività. E poi con il signore, il dottor Suraci, invece lancia un'altra radio che si basa sull'isofrequenza. Adesso non stiamo a nominarle tutte, ci mancherebbe altro. Arriva anche in televisione, conduce anche Popcorn nel 1983, e poi passa ad altre radio, insomma, da Radio Freccia. Radio Freccia sarà l'ultima, la sua penultima invece è stata Radio Norba. Si era spostato un po' al sud ed era andato ad abitare in Tunisia, e questa è la cosa che più mi ha colpito nell'intervista, un'intervista rilasciata pochi giorni fa, pensando un po' al Corriere della Sera, dove lui spiegava proprio questa cosa. Si pensa che noi siamo molto ricchi perché abbiamo fatto questo lavoro, abbiamo fatto le serate, abbiamo fatto, e invece mi trovo laddove la pensione è già entrata, sono già entrato nell'età della pensione, però non mi posso permettere di vivere qui in Italia per le spese, quindi andò a vivere in Tunisia. E questa è anche una sorta di messaggio per chi a volte per preconcetto ritiene che chi faccia questo lavoro, oltre a non faticare un giorno della sua vita, e questo è vero, guadagni anche un sacco di soldi. Non è sempre così, ecco, mettiamola che nella maggior parte dei casi non è assolutamente così, però la passione ti spinge ad andare anche avanti, come ha fatto lui. Insomma, era già in pensione, però i suoi impegni radiofonici con Radio Freccia, con Radio Norba, insomma, ha continuato a lavorare, e poi ha deciso di mettersi finalmente a riposo. E questa è un'altra cosa che mi ha fatto molto riflettere: tutta una vita a costruire un mondo che era nulla, a costruirlo dal nulla, il mondo radiofonico, a contribuire a costruirlo, e poi trovarsi nel momento in cui dovresti poterti godere quello che ti resta, dove invece vai a renderti conto che ti resta veramente molto molto poco. Però insomma è anche vero, è pur vero, come dicevamo, che basta che non sia un lavoro, a noi va bene tutto, insomma, eh? L'importante è che chi fa questo lavoro non lo considera veramente ogni giorno della sua vita in cui si è dedicato a questa attività, e riguarda la radio nel mio caso, ma riguarda anche tante altre professioni che vengono costruite, vengono praticate nel mondo dello spettacolo. Ma soprattutto la cosa importante è questo disco che è stato evocato, se non sbaglio, questa mattina da Leonardo nella strada nostalgia del nostro Fabio Martini. Era stato
eletto al soglio pontificio l'anno precedente, Carol Wojtyla, e quindi lui decise, con la collaborazione di Stefano Bulga, abbiamo parlato di Stefano Bulga questi giorni, ma soprattutto gli arrangiamenti di Alberto Radius, di incidere questo disco con lo pseudonimo di Freddy the Flying Dutchman and the Sistina Band, la Wojtyla Disco Dance, che sicuramente molti di voi hanno ballato. Il nostro saluto a Federico l'Olandese Volante. È stato veramente bellissimo passare tanto tempo con te.

0: io credo che Giovanni Paolo II, essendo stato un papa decisamente rock, non abbia assolutamente disprezzato questa operazione discografica. Dai, un messaggio al volo al 338 99 00 99 0. Un saluto a Tiberio Timperi. Quando parliamo di chi la passione della radio la mette innanzi a qualsiasi altra cosa, il riferimento a lui è praticamente automatico, e lui era all'ascolto in questo momento. Vi aspetta a proposito domenica per raccontarvi tanto, tante cose, domenica mattina dalle 9 alle 12. Grande Tiberio Timperi. Ma questo è un messaggio che ci arriva da Franco, che è a Rossiglione, in provincia di Genova. Ha avuto un problema con un malleolo, credo, e quindi obbligato alla mobilità e quindi all'ascolto di RTR. No, però ti ricordi la sua bella radio internet, super collezionista di radio internet. Ciao capitano, in Liguria Radio Monte Carlo era una realtà già negli anni 60, cresciuto con la radiolina all'orecchio. Ho di Federico un ricordo lontano ma vicinissimo, grandissimo. Beh, insomma, uno stile molto radio Luxembourg, molto pseudo-americano, per dire. Questa bocca enorme che si esprimeva con un sorriso, visto prima parlavamo di sorrisi, che rimaneva impresso per forza di cose la sua voce, ma anche il suo sorriso, il suo volto. 17:54, sta arrivando il maestro, prepariamoci, eh?
1: RTR 99,
2: ti ricordi? Quindi dopo aperitivo?
3: No, oggi ho il dentista.
2: E sei così allegro? Io avrei una fifa.
3: E perché?
2: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
3: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione. Un medico per ogni specializzazione. Due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800-56-1006.
2: Faccio di meglio, ti accompagno.
4: Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a spumissima, arancissima, limonissima e gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati PIM e CTS, oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro, la consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.
5: Azienda Agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.

0: voglia.
1: Beh, prima quando stavo girando il disco di Raff, Elisabetta mi ha ricordato della grandissima amicizia di Franco Califano con Raff. Eh sì, assolutamente sì. E mi ha anche aiutato a ricordare, perché mi ha mandato il video, che oltre ai due grandi imitatori ufficiali di Franco, e quindi Fiorello, ma anche l'immenso, incommensurabile Max Tortora, anche Raff sapeva e imitare alla perfezione. È stato anche lui un grande imitatore del maestro, perché c'era una grandissima amicizia, si frequentavano, andavano uno a casa dell'altro, anzi uno a casa degli altri, perché Raff aveva naturalmente questa famiglia meravigliosa. Quando andavano da Franco erano un pochettino più da solo, in compagnia del suo tatuatore magari. Perché? Perché Raff gli chiese il permesso di poter tatuare sul braccio "Tutto il resto è noia". Dice: "Non ho tatuaggi, l'unico che vorrei poter fare è Tutto il resto è noia". Il maestro gli diede l'ok e qualche tempo dopo lui andò a trovarlo, il maestro, il quale era lì con il suo tatuatore che gli stava tatuando proprio nello stesso punto dove aveva fatto il tatuaggio Raff, lo stesso titolo, la stessa frase che è entrata poi nel nostro linguaggio e che non abbiamo mai dimenticato, anzi che cavalchiamo ogni giorno di più: "Tutto il resto è noia". Con l'occasione gli chiese anche se poteva chiamare il suo cagnolino Raff, e questo naturalmente ci riporta un Franco Califano così come l'abbiamo conosciuto. Insomma, era bello condividerlo con voi. Le 18:01, si è fatto un po' tardi, dai, un piccolo salto in California con i Beach Boys.

0: RTR 99.
1: Ti ricordi? RTR 99, ti ricordi?
0: Notizie.
2: USA Israele contro il Nobel per la pace, Anna Vipillai, 85 anni, giurista di primo piano nelle Nazioni Unite e nelle corti internazionali di giustizia, fino alla guida della Commissione ONU che nel 2025 ha accusato Israele di genocidio. Trump impone nuove sanzioni alla Corte Penale Internazionale. La reazione USA, mentre con l'ONU si apre anche un altro fronte, l'Alto Commissariato per i diritti umani ha definito tortura la decisione di trasmettere in diretta la fucilazione del condannato a morte Nidal Hassan. Temporali anche di forte intensità, vento, temperature in calo, il maltempo in queste ore sta sferzando il centro-sud Italia, devastazione a Marsala, in provincia di Trapani, colpita da una doppia tromba marina. Formula 1 a Singapore, pole position per Max Verstappen nelle qualifiche sprint, dietro la Red Bull, la Mercedes di Russell e la Ferrari di Leclerc. Sesto Hamilton, settimo Antonelli. Da Laura Supino, buona serata.
3: Questa settimana risparmia con le super offerte, come cordon bleu di tacchino 490 grammi in promo Lidl Plus a 1,99 euro, e con le mega offerte noci sgusciate 200 grammi a 2,39 euro. Lidl, vale davvero.
4: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
5: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Da McDonald's sono arrivate le Mac Crunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa Honey Mustard. Nuove Mac Crunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
7: FastWeb presenta. Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.

0: in formissima, il signor Vangelis, in quegli anni lì.
1: Sì,
0: assolutamente sì. La sua carriera, il suo lavoro al servizio dei grandi cantautori è stata meno messa in risalto rispetto poi alla sua attività di autore dei suoi pezzi, però anche in questo caso il contributo fu veramente importante. L'amico Alberto da Catanzaro mi salutava, ci saluta tutti tramite il 338 99 00 99 0. La tristezza per la scomparsa di Federico L'Olandese Volante, ma anche una richiesta mi chiedeva: è possibile ascoltare qualcosa del mitico Claudio Baglioni? Beh, amico mio, è praticamente inevitabile.

0: Ascoltaci dal tuo smart speaker Amazon. Chiedi
1: Alexa, ascoltiamo RTR 99, ti ricordi?
2: Signori, siamo qui per scusarci. Il latte fresco del Lazio dura soltanto 6 giorni.
3: Quindi, se è fresco, è buono?
2: E se è buono, finisce subito.
4: Scegli latte fresco del Lazio. Frescolazio.it. Iniziativa promossa dall'Assessorato all'Agricoltura e Sovranità Alimentare della Regione Lazio.
5: Signore e signori, l'attesa è finita. È arrivato Fiori Tutto di Concessionaria Fiori. Oltre 1000 vetture usate, aziendali e chilometro zero, a prezzi sbalorditivi. E udite, udite, tutto senza alcun vincolo di finanziamento. City car, berline o SUV, la tua c'è e costa meno. Dal 9 al 18 ottobre a Roma, Ostia e Latina. Parola di Mister Meno.
6: Concessionaria Fiori, concessionariafiori.it.
7: È la mia nuova acqua di casa.
8: Approfitta anche tu della sensazionale offerta promozionale firmata Brispal. A soli 19 euro al mese avrai acqua pura e con tante bollicine direttamente a casa tua. Hai capito bene? A soli 19 euro al mese, incluso manutenzione e cambio filtri. Cambia acqua anche tu e passa ad un erogatore Brispal e avrai purezza, freschezza e il massimo del risparmio.
7: Brispal, la tua nuova acqua di casa. Informazioni allo 06 61 45 088 o Brispal Italia.it.
9: Porta in tavola un olio extravergine d'oliva italiano.

italiano, salutare e genuino. È l'olio Opilatium, prodotto dagli uliveti delle migliori aziende della Sabina e della Tuscia. Per averlo subito a casa tua, vieni al frantoio di Palombara Sabina. Chiamalo 0774 61 51 15 o scrivi su WhatsApp al 342 85 73 555. Puoi anche acquistare su opilatium.it. Per gli ascoltatori di RTR 99 ti ricordi, subito uno sconto con il codice RTR 99. Opilatium, l'olio extravergine dei veri produttori italiani.

categoria I Magnifici di RTR 99, ti ricordi? E anche una importante rubrica che vi accompagna quando noi riposiamo.

trasmissione del weekend di questa radio. Ci sono le canzoni che possiamo definire capisaldi assoluti, magnifici, ma a noi piace moltissimo anche andare a ricercare, perché non si dica che noi suoniamo sempre le stesse canzoni. Beh, in questo caso c'è questo 45 giri che non ha nessuna storia, insomma, se non il ricordo di quante volte in quegli anni 70 passava, transitava per gli studi radiofonici e veniva messo sul giradischi per aprire lo spazio della musica da ballare. Si chiamava Sally B and the Buzzy.

il bello di questa radio è che non è solamente l'aspetto di proporre, di ritrovare delle perle totalmente nascoste, ma trovare anche e condividere con noi il ricordo di queste perle, di questo Superman. Come chi? Il nostro fratello milanese David, che ha vissuto tutto quel periodo lì a Milano, tra locali e radio libere, e che ci scrive: visto che ho lavorato per bene 35 anni alla Bocconi, questa era 110 e lode, addirittura 110 e lode per Sally B and the Buzzy Bunch. Mi piaceva moltissimo pronunciarli, c'erano alcuni gruppi che era un piacere proprio pronunciarli, perché potevamo dare quella sorta di cadenza americana che ci piaceva tanto a noi che facciamo la radio in quegli anni lì. Ti ringrazio, amico mio, veramente. A proposito di bei messaggi che mi arrivano al 338 99 00 99 0, la stellina Laura riesce sempre a colpire e a fondare. Sì, mi ha colpito e affondato con questa cosa che ha scritto: stai salutando un grande professionista della radio con dolcezza, abbracciandolo nella tua trasmissione come fosse una festa. Buon viaggio Federico, io ho voluto condividerlo con te, sai che ho piacere, un grandissimo piacere di saperti all'ascolto della Torre Terapia di RTR 99, ti ricordi, così come ovviamente il mio amore è esteso a tutti e anche ricambiato, e questa è una cosa che ovviamente riempie il cuore e ci dà ancora più energia per rendere ancora più efficace quest'ultima Torre Terapia di questa settimana. Gianni Boncompagni, a un certo punto della sua carriera nel mondo dello spettacolo, andò a lavorare in una radio svedese, capito? Giannone, in Svezia. Tornando dalla Svezia, dove era solamente, ovviamente era lì solamente per motivi professionali, ma ci mancherebbe altro, tornando incontrò Jimmy Fontana e gli disse: senti, ho ascoltato una canzone molto bella che parla del mondo, il tema di questa canzone è il mondo, possiamo sviluppare qualcosa anche qui in Italia?

artiglieria pesante, ve l'avevo detto. Lo state sentendo, l'avvertite, l'abbraccio che RTR 99 ti ricordi per mezzo di Andrea Torre vi sta dando alle 18.30 di questo venerdì 9 ottobre, includendo veramente tutti. Che altro aggiungere? Beh, insomma, che Jimmy Fontana compose la musica insieme a Carlo Pes e Lilli Greco. Il testo fu scritto da Gianni Meccia, ma qualcuno sostiene che abbia contribuito anche Gianni Moncompagni. Anche in quel caso, non essendo iscritto alla SIAE, non poteva assolutamente comparire, ma sicuramente è stato ancora una volta un grandissimo ispiratore. E adesso 1984, ci sono i Talk Talk.

0: RTR 99. Ti ricordi?
1: Questa settimana risparmia con le super offerte. Come cordon bleu di tacchino 490 grammi in promo Lidl Plus a 1,99 euro. E con le mega offerte, noci sgusciate 200 grammi a 2,39 euro. Lidl, vale davvero.
2: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
3: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Una finestra è una finestra.
5: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
4: Vedo.
5: La maniglia centrale è davvero elegante.
4: Sì, bella.
5: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
4: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
6: Ocnoplast. Le finestre di design.
7: Bollettino Digiversario numero 1.
8: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su Digi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
7: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Digiversario scadono il 31 ottobre. Se non Digi, non ci credi. Vai su Digi.it.
9: Cerchi un'auto a chilometri zero? Vieni da Valentino, concessionaria Volkswagen. Nuovo T-Roc, Taigo, Golf a chilometri zero, scontate fino al 28%. Pandina e 500 Club Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro al mese con zero anticipo. E promo nuovo, con T-Roc e Polo, a partire da 18.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34,

In genere nelle torre terapie di RTR 99, ti ricordi, scaviamo anche nei testi delle canzoni. Oggi però è una puntata speciale, quella del fine settimana, una puntata in cui celebriamo ancora una volta la radio e soprattutto vogliamo regalarvi, restituirvi leggerezza. Ed ecco perché del pescatore prendiamo solamente la parte musicale, che non è assolutamente poco, Ma visto che di leggerezza sto parlando, il disimpegno entra dalla porta principale nello studio 1 di RTR 99, ti ricordi? Disimpegno, ovvero ballo, ovvero disco music. C'è Amy Stewart.

noi tocchiamo ferro, eh? Anzi, knock on wood, come dicono gli anglosassoni, affinché il nostro weekend si possa essere lasciati in pace e veramente dedicare spazio a noi stessi. Oh no! RTR 99 ti ricorda che non c'è stato solamente Giorgione Moroder da Ortisei a cavalcare l'elettronica, tante altre produzioni e soprattutto questo esordio nel mondo della musica di Amy Stewart, proprio grazie alla disco music, un genere musicale che è un mito per quanto mi riguarda. A proposito di miti, e allora andiamo agli 883, siamo nel 1993.

tutto, che vi devo ringraziare perché state inviando al sottoscritto tramite il 338 99 00 99 0, state dedicando a me questo titolo, questa esclamazione degli 883. Tanta benevolenza, ma attenzione perché qui non si possono proprio fare confronti, insomma sappiamo che loro questa canzone la dedicarono a Sabrina Salerno e quindi credo che siano due cose assolutamente inconfrontabili. È bello sapere, visto che prima auspicavamo il riposo, non l'eterno, il meritato riposo per il fine settimana, dopo esserci stressati per tutti questi cinque giorni, almeno sabato e domenica cerchiamo di lasciateci tranquilli, sabato e domenica in tutto relax. C'è chi ha risolto questo problema, Antea, Lara e Lorena, che questo riposo se lo garantiscono in Portogallo, e ti credo, è facile così, è molto facile così. E allora torniamo ancora una volta a cavalcare quei temi che sono fondanti, la torre terapia di RTR 99, ti ricordi? Questo è il testo. Quando mi sveglio la mattina, amore, e la luce del sole mi ferisce gli occhi, e è un qualcosa senza preavviso, amore, mi opprime la mente, poi ti guardo e il mondo è in pace con me. Basta uno sguardo rivolto a te e so che sarà una bella giornata, prolungato anche fino a 13 secondi nel acuto finale del grandissimo Bill Withers, che scrisse e cantò questa meravigliosa Lovely Day su RTR 99. Ti ricordo.

0: RTR 99 ti ricordi.
1: Vuoi dare visibilità alla tua azienda? Chiama o manda un messaggio al 375-922-7663.
0: RTR 99 ti ricordi. Ci sono storie che attraversano i mari e altre che da quei mari arrivano sulla tua tavola. Ristorante Chinappi, da oltre 70 anni, una cucina che varia ogni giorno in base alla stagionalità e al pescato fresco selezionato all'asta di Formia. La cucina dello chef è una collezione di champagne unica. Via Augusto Valenziani 19, a nome di RTR 99 ti ricordi, ricevi uno sconto prenotando al numero WhatsApp 360 61 52 19.
2: Signore e signori, l'attesa è finita. È arrivato il Fioritutto di concessionaria Fiori. Oltre 1000 vetture usate, aziendali e chilometro zero a prezzi sbalorditivi. Volete due esempi? Renault Captur GPL a soli 12.600 euro e Fiat Panda chilometro zero a 10.900 euro e, udite udite, tutto senza alcun vincolo di finanziamento. La tua c'è e costa meno. Vi aspettiamo a Roma, Ostia e Latina. Parola di Mister Meno. Concessionariafiori.it.
3: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.

Comunque ti capisco e ammetto che sbagliavo, facevo le tue scelte, chissà che pretendevo. E adesso che rimane di tutto il tempo insieme,

Ve l'avevo detto, eh? Eravate stati avvertiti all'apertura dell'ultima torre terapia di questa settimana su RTR 99, ti ricordi? Questa canzone ti spacca proprio dentro, insomma, quando perdi quell'amore in una fase della tua vita un po' avanzata in cui non hai più il tempo per rifartela una vita, che poi non è assolutamente così, ma in quel momento ti senti veramente disperato, ti senti perso, perché ti rendi conto che tutto quello che avevi pensato di costruire si sgretola in un attimo. Insomma, un testo pazzesco con musiche altrettanto importanti. Marcello Marrocchi, Giampiero Artegiani, la sapete la storia, no? Questa canzone la propose a Sanremo l'anno precedente Gianni Nazzaro, non fu accettata, infatti lui non ci rimase molto bene. Quando l'anno successivo invece questa canzone approdò al festival, forse anche in virtù dell'arrangiamento che era cambiato, perché era stato curato da Lucio Fabbri e da Sergio Conforti. Sergio Conforti è Rocco Tanica di Elio e le storie tese. Quell'introduzione al pianoforte è di Rocco Tanica, incredibile ma vero. Questo a conferma che non dobbiamo relegare i nostri artisti di riferimento alla loro specifica scelta di genere musicale, insomma, perché se uno è musicista lo è in tutte le situazioni, insomma, in tutti gli stili. Ed è una canzone che torna ovviamente ancora una volta quei giorni, quei pomeriggi, soprattutto quei venerdì in cui bisogna lasciare un'impronta piuttosto forte nel nostro cuore, nella nostra anima, così come sicuramente appartiene un po' a tutti noi e alla nostra tradizione musicale, i nostri ricordi musicali ma anche cinematografici. Qui c'è bisogno di indossare un bel cappello a cilindro come lo indossava Fred Astaire, che ballava in questo film insieme a Ginger Rogers, ma la canzone fu ripresa da molti, tra cui ovviamente il grandissimo Frank.

0: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
1: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Bollettino Deghiversario numero 2.
3: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
4: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
5: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
6: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.

sequenza leggerissima, devo dire. Perdere l'amore, cheek to cheek, mi manchi. Credo che sia giunto il momento per pubblicare il bugiardino con le avvertenze per l'uso della torre terapia di RTR 99, ti ricordi? Roberto, ciao capitano, acceso 3 minuti fa, Ranieri e Sinatra uno dietro l'altro, sono pure cardiopatico, potrei non reggere a tanta bellezza tutta insieme. E me l'ha scritto prima che entrasse Poi mi manchi di Fausta Leali. Mi raccomando, amico mio, non vogliamo avere sulla coscienza, anche se in effetti, insomma, soffrire a un certo punto per la troppa felicità, ma non ti voglio augurare niente, ma ci mancherebbe altro, amico mio. Grazie comunque, grazie del tuo supporto. Torniamo in leggerezza, allora, forza, così ne giova anche il cuore del nostro carissimo Roberto. Torniamo a ballare con Alicia Bridges.

0: RTR 99, ti ricordi?
1: Signori, siamo qui per scusarci. Il latte fresco del Lazio dura soltanto 6 giorni.
2: Quindi, se è fresco, è buono?
1: E se è buono, finisce subito.
3: Scegli latte fresco del Lazio. Frescolazio.it. Iniziativa promossa dall'Assessorato all'Agricoltura e Sovranità Alimentare della Regione Lazio.
4: Autocentro Saxa Rubra. Dal 1977. La beauty farm della tua auto. Hai bisogno di un eccellente carrozziere? Di un fantastico meccanico? Di un cambio pneumatici o fare una revisione completa? Vuoi coccolare la tua auto nel nostro lavaggio self-service? Vieni a trovarci in via Falcade 48. Info 06 332 1181. Autocentro Saxa Rubra.
5: Azienda agricola di Cola. Carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure, se vuoi, te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi? Sai da chi lo compri.
6: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere, e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.

l'eleganza, con eleganza ci salutava, seduto su quello sgabello, fumando quella sigaretta, accompagnato da Two Stillemans che le suonava alle spalle. Non gioco più, 1974. Siete un pubblico veramente molto prezioso, voi che decidete ogni giorno di entrare in connessione con questa radio che si chiama RTR 99. Ti ricordi, Roberto, quando prima abbiamo goduto della bellezza musicale anche della grande interpretazione di Frank Sinatra di Cheek to Cheek, ci ha ricordato un altro film nel quale questa canzone ha rappresentato un elemento fondamentale proprio nella narrazione, nella linea narrativa di questo film, un film tremendo che si chiama Il Miglio Verde, l'ultimo desiderio del condannato a morte di John Coffey, che fu interpretato da un grandioso Michael Clark Duncan. L'ultimo desiderio era di vedere quella scena di Fred Astaire e Ginger Rogers che ballavano Cheek to Cheek, una sorta di desiderio di ascensione verso il paradiso. Insomma, gli americani e gli inglesi sotto questo punto di vista sono veramente fenomenali, come riescano a creare questi contrasti in un momento così terribile. Invece la musica era una musica di gioia, una musica di unione, di unire cheek to cheek, guancia a guancia, ed è proprio quella scena di film che Tom Hanks alla fine, ormai anziano, nella casa di riposo, vede a ripetizione su quel televisore, proprio per rimanere collegato con quel momento terribile anche della sua vita. Grazie veramente a Roberto. 19:21, venerdì 9 ottobre, questa è la Torre Terapia, che recupera anche dal repertorio importante degli anni 80, lo facciamo spesso, eh? Ci sono i Brunsky Beats.

gioia, ma anche la tristezza, viaggiano insieme. L'importante è che siano emozioni vere, profonde, da vivere fino in fondo, passare anche da uno stato d'animo all'altro. È nostra peculiarità. Small Town Boy. Grazie al video ci raccontava una storia molto triste, nonostante questo sia un pezzo che in realtà ci ha fatto molto divertire, insomma, l'abbiamo ballato tanto, Small Town Boy dei Brusky Beat. Il video invece ci raccontava la tristezza di quella situazione, insomma, molte volte non abbiamo capito perché non conosciamo l'inglese, il supporto video ha dato la possibilità, laddove insomma hanno anche raccontato il testo, di capirlo, di intuirlo, e al di là dell'aspetto musicale, per quanto per noi è sempre stata la cosa più importante, l'aspetto musicale. Questa RTR 99, ti ricordi che è sempre accesa, eh? Siamo sempre qui, siamo sempre a vostra disposizione anche quando non siamo al microfono, e questa è una radio che ha un valore importante, anche dà ancora più valore anzi alla vostra azienda, al vostro prodotto. Entrare nella nostra famiglia sicuramente è un accrescimento per noi, lo dico proprio fuori dai denti, a cuore aperto, ma anche per voi, perché il vostro prodotto e la vostra azienda verranno trattate con cura e verranno raccontate. Fare pubblicità su RTR 99, ti ricordi, dà un immediato riscontro. In un attimo chi ci ascolta conoscerà a fondo la vostra attività. Per informazioni vi do il numero, che è 375-922-7663. Ripeto, 375-922-7663, è un contatto telefonico. Potete anche scrivere a questo numero, perché è anche un numero WhatsApp, 375-922-7663. Forza, salite a bordo, entrate a far parte della famiglia di RTR 99, e ti ricordi. E allora il tema della tristezza, che non è detto debba trasmettere assolutamente tristezza in questo caso, no, anzi, è stato trattato in quest'altra canzone, e qui lo zampino di Gianni Boncompagni era bello chiaro, insomma, si era scritto la SIAE in quel 1966 e fu il primo 45 giri di lei, di Patti Pravo.

0: Dici che lo conosco?
1: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
0: Ah, quello naturale, senza additivi.
1: Bravo.
0: DOP, solo carne italiana.
1: Esatto.
0: Il crudo.
1: E allora non lo conosci.
2: Perché non è crudo, è Parma.
3: Piacere, prosciutto di Parma.
4: Amore, quanto di anticipo?
5: Zero.
4: E di interessi?
5: Zero.
4: E quanto ci pensi ancora?
5: Zero. La prendo.
6: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
7: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
6: Ti aspettiamo negli MG Store.
8: Una finestra è una finestra.
9: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
8: Vedo.
9: La maniglia centrale è davvero elegante.
8: Sì, bella.
9: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
8: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
10: Ocnoplast. Le finestre di design.
11: Cerchi un'auto a chilometri zero? Vieni da Valentino, concessionaria Volkswagen. Nuovo T-Roc, Taigo, Golf a chilometri zero, scontate fino al 28%. Pandina e 500 Club Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro al mese con zero anticipo. E promo nuovo, con T-Roc e Polo, a partire da 18.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34, valentinoautomobili.it.
12: Venite, vi faccio vedere il resto della casa.
13: Wow, ma che bell'armadio di antiquariato.
12: No, veramente quella sarebbe la porta della mia stanza.
14: Se le tue porte non sono più al passo con i tempi, è il momento di andare da Messere Porte. Prendi e porta a casa a seta, a soli 190 euro più IVA con serratura magnetica inclusa. Messere Porte, più porte che mai.

Alessia ci dice che c'è da aspettare un po' per la primavera. Comunque, attenzione, tra poco c'è un colpo di tacco di una certa consistenza. Nel frattempo, non subito, perché ancora non è finita la partita, di partita si parla in questo caso. Voglio ricordarvi che Edgar Trasporti ripristina tutte le funzioni della vostra auto e soprattutto riporta la carrozzeria a nuovo, non Edgar Trasporti, ma Autocentro Saxa Rubra, ovviamente. Autocentro Saxa Rubra, non siamo ancora entrati in riserva quasi. Da Autocentro Saxa Rubra trovate tutto quello che serve per ripristinare perfettamente la vostra auto dopo un sinistro, ma anche per rimettere a posto quelle piccole ammaccature che la carrozzeria porta con sé, anche senza che nessuno la sfiori. Nascono così spontanee. Il personale specializzato e qualificato, i macchinari di ultima generazione, i prezzi molto competitivi, sempre considerando l'altissima qualità del servizio offerto. Se hai ragione, non devi preoccuparti di nulla, perché tutta la parte burocratica sarà compito di Autocentro Saxa Rubra. Il contatto con la tua assicurazione, la visita del perito e il risarcimento del danno senza che tu debba anticipare nemmeno un euro. E poi c'è l'officina meccanica, perché nasce come carrozzeria Autocentro Saxa Rubra, ma ha ampliato l'offerta dei suoi servizi. Potete andarla a verificare tutti sul sito autocentrosaxarubra.it. Attenzione, vi do adesso il numero telefonico, così potete chiamare ovviamente presentandovi a nome della radio avrete accesso a tariffe molto vantaggiose. Prima ancora l'indirizzo: via Falcade 48, Autocentro Saxa Rubra. Risponde allo 06 3321 181, ripeto 06 3321 181, Autocentro Saxa Rubra. Prima del colpo di tacco permettetemi un regalino che faccio a me e sicuramente anche a Giordano, che so gradirà.

questa meravigliosa coda di 99 dei Toto ci sta molto bene, sì, possiamo appoggiarci tranquillamente. Il messaggio che mi ha mandato Marco 101 al 338 99 00 99 0. Buonasera Andrea caro, in autobus la torreterapia fa particolarmente bene, anche in autobus e anche in metropolitana. Non è che ascolti la torreterapia, ascolta RTR 99, ti ricordi ovviamente, specie nel lunghissimo tempo dell'attesa. Grazie per gli importanti aneddoti storico-musicali che fanno la differenza e naturalmente grazie per la musica. Ti auguro un sereno fine settimana, questo augurio io te lo restituisco con gli interessi, Marco, veramente tanta serenità per te. E adesso io già so che mi sto per inoltrare su una strada molto pericolosa, molto scivolosa, perché questa radio, come sapete, trasmette da Roma e a Roma ci sono, diciamo, opposte fazioni calcistiche che si fronteggiano giorno dopo giorno. Ma io sono anche un sostenitore, un grande sostenitore del senso di giustizia. E allora, visto e considerato che qualche tempo fa abbiamo ampiamente raccontato, per esempio, del legame di Geppi & Geppi con la squadra della Roma, insieme a Antonello Venditti, ne scrissero l'inno e tante altre volte, tanti altri artisti, insomma, si sono sempre espressi in questo senso, dichiarando il tifo per una delle due squadre della capitale. Adesso invece voglio partire dal saluto che mi manda Raffaella da Rocca di Papa, e parto da qui perché da qui partì anche l'avventura di Guido e Maurizio De Angelis. Loro sono nati a Rocca di Papa e adesso trasferiamoci, mettiamoli da parte Guido e Maurizio De Angelis, gli Oliver Onions, e andiamo all'anno 1974, che è l'anno in cui la Lazio, l'altra squadra di Roma, vinse il suo primo scudetto. Squadra non meno importante, insomma, ci possiamo stare, almeno condividiamo una volta tanto e seppelliamo, mettiamo sotto terra questa ascia di guerra se possibile. Siamo sul finale della torreterapia e dai, e su, insomma, nel 74 questa Lazio, la Lazio vince lo scudetto trascinata da quel campione che era Giorgio Chinaglia. Il 14 febbraio del 1974, pochi giorni prima della sfida storica, la sfida con scudetto con la Juventus, Chinaglia entrò negli studi della RCA sulla via Tiburtina per registrare questo 45 giri qui.

lo sapevo io, lo sapevo, eh. A torre, a torre. Non riusciamo proprio a tenercelo dentro. È quel moto che nasce spintaneo e spontaneo dall'interno. Però il WhatsApp che voglio citare è quello della mia amica Maria Antonietta, visto che lei è un po' di quelle parti lì, insomma, in prossimità, sotto Rocca di Papa. Ha gradito molto il marito, io vi abbraccio tutti e due. E tutta la grande famiglia che naturalmente conosco molto molto bene. Dai, torniamo a quelle canzoni che non possono dividere, perché lui è sempre stato uno che ha unito i cuori di tutto il mondo.

0: RTR 99.
1: Ti ricordi? Porta in tavola un olio extravergine d'oliva italiano, salutare e genuino. È l'olio Opilatium, prodotto dagli uliveti delle migliori aziende della Sabina e della Tuscia. Per averlo subito a casa tua, vieni al frantoio di Palombara Sabina. Chiamalo 0774 61 51 15 o scrivi su WhatsApp al 342 85 73 555. Puoi anche acquistare su opilatium.it. Per gli ascoltatori di RTR 99 ti ricordi, subito uno sconto con il codice RTR 99. Opilatium, l'olio extravergine dei veri produttori italiani.
2: Quindi dopo aperitivo?
3: No, oggi ho il dentista.
2: E sei così allegro? Io avrei una fifa.
3: E perché?
2: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
3: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione, un medico per ogni specializzazione, due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 10 06.
2: Faccio di meglio, ti accompagno.
4: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello studio legale Cruciani. Da oltre 30 anni, i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio Legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.
5: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.

0: scopro te.
1: Una sorta di chiusura e anche quadratura del cerchio, secondo me, visti gli ultimi minuti anche della Torre Terapia di questo venerdì 9 ottobre, con il mio canto libero. Velocemente, perché sono le 20. Tra poco il jukebox di RTR 99, ti ricordi? Domattina Teo Bellia apre il sabato dalle 9 alle 12. Stessa cosa farà Tiberio Timperi domenica dalle 9 alle 12. Il resto con il nostro jukebox, il resto con i Magnifici, il resto con quel tappeto musicale che è coinvolgimento, che è ricordo, che è sicuramente grande emozione, così come voi avete emozionato il sottoscritto per tutta la settimana. Ci ribecchiamo qui lunedì alle 16 per un'altra settimana con Torre 99, con la Torre Terapia di RTR 99, ti ricordi? Grazie a tutti, buon proseguimento.

0: RTR 99 ti ricordi?
1: RTR 99 ti ricordi?
0: Notizie.
2: Il Nobel per la pace Anna Vi Pillai, giurista esperta di diritti umani, scatena la reazione di Israele e USA, che la considerano una nemica per aver guidato la commissione d'inchiesta sui crimini a Gaza. Washington annuncia sanzioni contro la Corte dell'Aia. Danni, disagi, anche feriti per il maltempo che in queste ore sta sferzando il centro-sud Italia. Barbara Salandri.
3: Temporali, vento, temperature in calo, il maltempo flagella il centro-sud Italia. Domani sarà ancora allerta arancione in Sicilia e settori di Calabria, Puglia e Campania. Danni pesantissimi a Marsala nel Trapanese, colpita da una doppia tromba marina, 11 feriti, gravemente danneggiata anche la scuola Alcide De Gasperi. Criticità nel Brindisino, con strade e cantine allagate. Ad Ischia caduti 140 mm di pioggia in 30 ore.
2: Salgono a 6 casi legati alla presunta banda di minicar in azione nel quartiere Gianicolense a Roma. Un uomo di 67 anni ha denunciato di essere stato avvicinato da una minicar nera e colpito con un tubo. Turchia, ufficiale l'esonero di Vincenzo Montella, a pesare le 4 sconfitte in altrettante gare di Nations League. Da Laura Supino, buona serata.
4: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
5: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
6: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
7: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
8: Anch'io, anche.
6: Bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
7: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
6: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800-600-100.
1: Comincia il jukebox di RTR 99 ti ricordi?
0: Il jukebox di RTR 99 ti ricordi?
1: Nel jukebox di RTR 99 ti ricordi?
0: Ecco un disco del 1978.

0: Ascoltaci in auto. FM, DAB, streaming. Tutte le modalità di ascolto
1: su RTR99.it.
2: Signori, siamo qui per scusarci. Il latte fresco del Lazio dura soltanto 6 giorni.
3: Quindi, se è fresco, è buono?
2: E se è buono, finisce subito.
4: Scegli latte fresco del Lazio. Frescolazio.it. Iniziativa promossa dall'Assessorato all'Agricoltura e Sovranità Alimentare della Regione Lazio.
5: Non accontentarti di sentire basta. Meriti di sentire al meglio. Da oggi la tecnologia dell'udito fa un salto nel futuro.
6: Da Italphone arrivano i dispositivi di nuova generazione, invisibili e guidati dall'intelligenza artificiale per darti una chiarezza mai provata prima.
5: Inizia subito a sentire la differenza. Prenota una valutazione personalizzata e scopri la comodità di una rata a partire da 99 euro al mese. Italphone, il ritorno all'udito. Chiamaci allo 06 84 19 450. Ripeto, 06 84 19 450.
7: Ci sono storie che attraversano i mari e altre che da quei mari arrivano sulla tua tavola. Ristorante Chinabbi, da oltre 70 anni, una cucina che varia ogni giorno in base alla stagionalità e al pescato fresco selezionato all'asta di Formia. La cucina dello chef è una collezione di champagne unica. Via Augusto Valenziani 19. A nome di RTR 99 ti ricordi, ricevi uno sconto prenotando al numero WhatsApp 360 61 52 19.
8: Signore e signori, l'attesa è finita. È arrivato il fioritutto di concessionaria Fiori.

1.250 euro. E udite udite, tutto senza alcun vincolo di finanziamento. City Car, berline o SUV, la tua c'è e costa meno. A Roma, Ostia e Latina, parola di Mister Meno. Concessionariafiori.it.

Non lasciare casa al caso. Scegli Gruben. Inferriate, persiane blindate e porte corazzate su misura. Con brevetti esclusivi progettati per bloccare ogni tipo di effrazione. Contatta la Gruben allo 06 93 42 005 oppure su gruben.com.

0: RTR 99
1: ti ricordi.
0: Denaro è tempo il?
2: No, il tempo è denaro. Confusi? È normale. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, assicurazioni, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.
3: Azienda Agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selce 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.
4: Chiara, oh che occhiali e che stile, ancora aria di vacanza?
5: Ciao Marco, no, aria di sconti, li ho presi da Ottica Salvagente, sconto fino al 30% su tutte le montature di marca e un altro sconto 50% sulle lenti da vista.
4: Allora ci vado anch'io, guarda i miei occhiali, sono vecchi e rigati, devo cambiarli al più presto.
5: Fai bene, con gli sconti del 30 e del 50%, da Ottica Salvagente la ripartenza è più leggera. Info e indirizzi su otticasalvagente.it, offerta valida.

0: unica sede.
1: Nel jukebox di RTR 99 ti ricordi?
2: Ecco un disco del 1962.

0: Ascoltaci e guardaci dall'app
1: RTR 99.
0: Scopri come
1: su rtr99.it.
2: Signore e signori, l'attesa è finita. È arrivato il fioritutto di concessionaria Fiori. Oltre 1000 vetture usate, aziendali e chilometro zero a prezzi sbalorditivi. Ad esempio, Jeep Avenger chilometro zero a 19.900 euro e Fiat 600 automatica a soli 21.600 euro. E udite udite, anche qui è tutto senza alcun vincolo di finanziamento. City Car, berline o SUV, la tua c'è e costa meno. Corri a Roma, Ostia e Latina. Parola di Mister Meno. Concessionaria Ariafiori.it.
3: Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a spumissima, arancissima, limonissima e gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati Pime e CTS, oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro. La consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.
0: Nel jukebox di RTR 99, ti ricordi?
4: Ecco un disco del 1900.

0: Fast Web presenta: lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
1: Nel jukebox di RTR 99, ti ricordi?
2: Ecco un disco del 1978.

0: RTR 99, ti ricordi?
1: Quando la tua vita digitale è nel caos, Cartoli Informatica te la semplifica. Nel nostro negozio di Dragoncello di Acilia forniamo assistenza tecnica per telefonini, PC e notebook di tutte le marche. Da Cartoli Informatica trovi anche cellulari nuovi e ricondizionati con passaggio dati in omaggio. E per risparmiare su luce e gas, offriamo servizi di comparazione, bollette, subentri e nuove attivazioni per privati e aziende. A Dragoncello di Acilia, in via Ottone Fattiboni 162, WhatsApp 349 14 28 480. cartolinformatica.it.
2: Nel jukebox di RTR 99 ti ricordi?
3: Ecco un disco del 1983.

0: RTR 99 ti ricordi.
1: Se vuoi far conoscere la tua attività, siamo pronti. Scrivi o chiama il 375-922-7663 per la tua pubblicità.
0: Su RTR 99 ti ricordi.
2: Signori, siamo qui per scusarci. Il latte fresco del Lazio dura soltanto 6 giorni.
3: Quindi, se è fresco, è buono?
2: E se è buono, finisce subito.
4: Scegli latte fresco del Lazio. Frescolazio.it. Iniziativa promossa dall'Assessorato all'Agricoltura e Sovranità Alimentare della Regione Lazio.
5: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
6: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
7: Anch'io,
5: bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
7: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
5: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800-600-100.
8: È la mia nuova acqua di casa.
9: Approfitta anche tu della sensazionale offerta promozionale firmata Brispal. A soli 19 euro al mese avrai acqua pura e con tante bollicine direttamente a casa tua. Hai capito bene? A soli 19 euro al mese, incluso manutenzione e cambio filtri. Cambia acqua anche tu e passa ad un erogatore Brispal e avrai purezza, freschezza e il massimo del risparmio.
8: Brispal, la tua nuova acqua di casa. Informazioni allo 06 61 45 088 o Brispal Italia.it.

0: RTR 99, ti ricordi?
1: Devi affrontare una problematica complessa legale, finanziaria o di business? Richiedi una consulenza strategica a Mead Advisors. L'avvocato Michelangelo Damasco, con oltre 30 anni di esperienza manageriale in grandi gruppi internazionali e una rete di esperti, supporta con successo medie e grandi aziende in Italia e all'estero nei momenti difficili, con soluzioni personalizzate e consulenze in lingua inglese, francese, spagnolo e portoghese. Info e contatti su mead-advisors.com. L'analisi preliminare della vostra problematica è gratuita per gli ascoltatori di RTR 99, ti ricordi?
2: Cerchi un'auto a chilometri zero? Vieni da Valentino, concessionaria Volkswagen. Nuovo T-Roc, Taigo, Golf a chilometri zero, scontate fino al 28%. Pandina e 500 Club Hybrid chilometri zero da 12.950 euro a 199 euro al mese con zero anticipo. E promo nuovo con T-Roc e Polo a partire da 18.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
3: Chiara! Oh, che occhiali e che stile! Ancora aria di vacanza?
4: Ciao Marco! No, no, aria di sconti! Li ho presi da Ottica Salvagente! Sconto fino al 30% su tutte le montature di marca e un altro sconto 50% sulle lenti da vista!
3: Allora ci vado anch'io! Guarda i miei occhiali, sono vecchi e rigati! Devo cambiarli al più presto!
4: Fai bene! Con gli sconti del 30 e del 50%, da Ottica Salvagente la ripartenza è più leggera! Info e indirizzi su otticasalvagente.it. Offerta valida anche a ottobre.

0: Ti devi andare.
1: Unica sede.
2: Borgo Petroro. Nella lussureggiante campagna umbra è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
3: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.

0: RTR 99.
1: Ti ricordi? Azienda Agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493, telefono 06 69 31 81 14. aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.
2: Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a spumissima, arancissima, limonissima e gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati PIM e CTS. Oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro. La consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.
1: Nel jukebox di RTR 99, ti ricordi?
3: Ecco un disco del 1978.

0: cerchi un'auto a chilometri zero? Vieni da Valentino concessionaria Volkswagen. Nuovo T-Roc, Taigo, Golf a chilometri zero, scontate fino al 28%. Pandina e 500 Club Hybrid chilometri zero da 12.950 euro a 199 euro al mese con zero anticipo. E promo nuovo con T-Roc e Polo a partire da 18.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
1: Quindi dopo aperitivo?
2: No, oggi ho il dentista.
1: E sei così allegro? Io avrei una fifa.
2: E perché?
1: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
2: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione, un medico per ogni specializzazione, due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 10 06.
1: Faccio di meglio, ti accompagno.
3: Nel jukebox di RTR 99, ti ricordi?
4: Ecco un disco del 1980.

0: Avete ascoltato il jukebox di RTR 99, ti ricordi?
1: Il jukebox di RTR 99, ti ricordi?

0: RTR 99. Ti ricordi?
1: Borgo Petroro. Nella lussureggiante campagna umbra è un gioiello medievale dai servizi stellati, un soggiorno country chic dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
2: Chiara! Oh, che occhiali e che stile! Ancora aria di vacanza?
3: Ciao Marco! No, no, aria di sconti! Li ho presi da Ottica Salvagente! Sconto fino al 30% su tutte le montature di marca e un altro sconto 50% sulle lenti da vista!
2: Allora ci vado anch'io! Guarda i miei occhiali, sono vecchi e rigati! Devo cambiarli al più presto!
3: Fai bene! Con gli sconti del 30 e del 50%, da Ottica Salvagente la ripartenza è più leggera! Info e indirizzi su OtticaSalvagente.it. Offerta valida anche a ottobre.

0: sarà. Sarà per te.
1: Ascoltaci e guardaci dall'app
2: RTR 99.
1: Scopri come
2: su rtr99.it.
3: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello Studio Legale Cruciani. Da oltre 30 anni, i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia, con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio Legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.

0: RTR 99.
1: Ti ricordi? Autocentro Saxa Rubra, dal 1977, la beauty farm della tua auto. Hai bisogno di un eccellente carrozziere, di un fantastico meccanico, di un cambio pneumatici o fare una revisione completa? Vuoi coccolare la tua auto nel nostro lavaggio self-service? Vieni a trovarci in via Falcade 48, info 06 332 1181. Autocentro Saxa Rubra.it.

0: È la mia nuova acqua di casa.
1: Approfitta anche tu della sensazionale offerta promozionale firmata Brispal. A soli 19 euro al mese avrai acqua pura e con tante bollicine direttamente a casa tua. Hai capito bene? A soli 19 euro al mese, incluso manutenzione e cambio filtri. Cambia acqua anche tu e passa ad un erogatore Brispal e avrai purezza, freschezza e il massimo del risparmio.
0: Brispal, la tua nuova acqua di casa. Informazioni allo 06 61 45 088 o Brispal Italia.it.

0: RTR 99. Ti ricordi?
1: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.

0: RTR 99, ti ricordi?
1: Se vuoi dare voce alla tua azienda, siamo qui. Scrivi o chiama al 375-922-7663 per la tua pubblicità.
0: Su RTR 99, ti ricordi?
2: Quindi dopo aperitivo?
3: No, oggi ho il dentista.
2: E sei così allegro? Io avrei una fifa.
3: E perché?
2: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
3: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione. Un medico per ogni specializzazione. Due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 10 06.
2: Faccio di meglio, ti accompagno.

0: La macchina del tempo attraversa anche di sabato i nostri giorni a tempo di musica.
1: Su RTR 99 ti ricordi

0: rallentare per poi accelerare. Nella macchina del tempo anche il sabato c'è musica indimenticabile.
1: RTR 99 ti ricordi?